Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

E io, questa è Metrica, un saluto agli amici di Antenna Web, state ascoltando il mio ultimo singolo, Affari Nostri, supporta, io!

0: Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Sono Pettiniello e il mio brano è A Cugina d'Andrea.
1: Andrea, tua cugina.

Ciao, sono Alessandro Serra e questa è Terra Vergine, la traccia che dà il titolo al mio primo disco di inediti. Un saluto a tutti gli amici di Antenna Web.

Conosci quella terra che non dà più frutti, il sole che si impiglia fra i suoi nudi tralci. Non restano parole per la sua memoria, non resta che una voce che non ha più storia. Conosci questa terra che ha la faccia bruna, ha gli occhi di una vecchia che non ha paura e guarda fisso e lungo verso l'orizzonte. Ci trova intatto Dio senza più domande. Conosci quella sabbia che perdona il tempo, è fatta di sapori, briciole di vento, ricordi che si infrangono quando è maestrale, ricordi che

te copri con un muro. Conosci quella voce che non ha intervallo, dura fino a sera un canto lungo il tempo, sospira fra le viscere dei nostri affanni, dove dentro e fuori sono solamente inganni.

Ciao, sono Carmelo Morgia, voce solista del gruppo I Beans. Allora, innanzitutto voglio fare un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il nostro nuovo singolo dal titolo Samba Bahia. Buon ascolto.

0: Ciao, sono Marco Sentieri e mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Ho perso la testa. Ciao, guagliù!
1: Wow, Marco, ha già fatto una macella. Ieri si è resimbasciuto. Ha già messo a fare uscire una vicina alla cameriera. Ma ha bloccato, si è incazzato, si è...

Sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume inizia il viaggio.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Ciao, sono Emma Emilu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

0: Buona domenica 28 giugno 2026. La chiesa ricorda Sant'Ireneo di Lione e Sant'Attilio. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, ride bene chi ride ultimo, mette in guardia dalla fretta nel festeggiare un successo che potrebbe ancora avere sviluppi inaspettati. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1838 nell'abbazia di Westminster a Londra, la 19enne Vittoria veniva incoronata regina del Regno Unito. 180 anni fa, nel 1846, nasceva il sassofono. Lo aveva ideato il musicista belga Adolphe Sax, che a Parigi ne completava la messa a punto. Nel 1883, in un teatro dismesso di Milano, si inaugurava la prima centrale termoelettrica dell'Europa continentale. L'aveva realizzata Giuseppe Colombo. Nel 1914 a Sarajevo veniva assassinato l'arciduca d'Austria Francesco Ferdinando d'Asburgo insieme alla moglie Sofia. L'evento scatenò la prima guerra mondiale, che si sarebbe chiusa in questo giorno, nel 1919, con la firma del Trattato di Versailles. 80 anni fa, nel 1946, al primo scrutinio Enrico De Nicola veniva designato capo provvisorio dello Stato italiano in attesa della Costituzione e della successiva elezione del presidente. Nel 1971, denunciata per inadempienza contrattuale con il Cantagiro, la cantante Aretha Franklin veniva arrestata all'aeroporto di Fiumicino per appropriazione indebita. Nel 1992 entrava in carica il governo italiano guidato da Giuliano Amato. Nel 2005 la Chiesa Cattolica avviava la beatificazione di Papa Giovanni Paolo II, morto 3 mesi prima. Nel 2012 veniva annunciato il ritrovamento della corazzata Roma, la nave affondata da aerei nazisti al largo dell'Asinara all'indomani dell'armistizio del 1943. Mentre nel 2019, sulle rive del Tigri, tornava alla luce un'edificazione di 3.400 anni prima, risalente all'impero Mitanni nel nord della Mesopotamia. Nascevano il 28 giugno, nel 1491 Enrico VIII d'Inghilterra, nel 1577 il pittore Rubens, nel 1867 il drammaturgo premio Nobel Luigi Pirandello, nel 1925 lo scrittore, paroliere e autore TV Antonio Amurri e nel 1945 la filantropa Allegra Caracciolo. Sono nati oggi anche l'attore e conduttore TV Marco Columbro nel 1950, l'attore Jerry Calà nel 1951, il podista primatista mondiale Pietro Mennea nel 1952, l'attrice Sabrina Fierilli nel 1964, l'imprenditore Elon Musk nel 1971 e la tennista Mara Santangelo, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 28 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: 7 giorni, 7 parole. Un bambino su un albero che non è mai più sceso. Oggi svegliamo tutto. Il libro, la storia e la parola che tiene insieme questa settimana. Grazie a tutti voi che avete scelto di giocare con noi.

Il libro segreto di questa prima settimana di Piccole e Grandi Parole, pagine d'estate, era Il Barone Rampante di Italo Calvino, pubblicato nel 1957 e il secondo romanzo della trilogia dei nostri antenati, insieme al Visconte di Mezzato e al Cavaliere Inesistente. Tre libri, tre protagonisti impossibili, tre modi di chiedersi cosa significa essere interi come persone. Il Barone Rampante è forse il più amato dei tre, perché Cosimo non è una metafora astratta, è un ragazzo vero, con un padre che lo opprime e un piatto di lumache che non vuole mangiare. La sua scelta nasce da qualcosa di piccolo, di quotidiano, di riconoscibile, e diventa, senza che lui lo pianifichi, una vita intera. Calvino scrive con una leggerezza straordinaria, non c'è mai il tono pesante di chi ha qualcosa da insegnare, c'è invece la curiosità gioiosa di chi vuole esplorare un'idea fino in fondo. Cosa succede se qualcuno prende davvero sul serio la propria scelta? Cosa succede se non scende? La risposta del libro è: succede tutto. Un amore impossibile, un'amicizia con i briganti, una corrispondenza con Voltaire. Una vita piena, dalla posizione più scomoda che si possa immaginare. Sette parole: altezza, confine, radice, prospettiva, principio, luce. E la parola che le tiene insieme tutte, la parola arco di questa settimana, è libertà. Non quella rumorosa delle bandiere, quella silenziosa, quotidiana, concreta di chi ha scelto come stare al mondo e ci resta dentro, con coerenza, con fatica, con gioia. Da lunedì si ricomincia un libro nuovo, un mondo nuovo. Piccole grandi parole, pagine d'estate. Vi saluta, da Antonio Torretti è tutto e non vedo l'ora di leggervi. A domani!

Il silenzio. L'urlo assordante del silenzio mi perseguita, non mi fa dormire. Tutto intorno è silenzio e ogni minimo rumore sembra fracasso. La notte il silenzio riempie i nostri cuori di paure. Il giorno il silenzio è rotto da continui rumori che disturbano il nostro udito. Cerco la quiete, vorrei vivere una pace interiore in tranquillità.

0: novità per iniziare Curiosando tra le note con Marina Costa.
1: Ben trovati carissimi ascoltatori, anche questa settimana una nuova puntata di Curiosando tra le note. Io sono Marina Costa e questa è la vostra radio preferita. La curiosità della puntata di oggi verte su una cosa molto importante che ci riguarda tutti: la vita. Questa nostra vita in cui io penso tutti ci siamo almeno chiesti e domandati una volta: che cos'è la vita? Cosa ci sto a fare nella vita? E qual è il mio ruolo in questa vita? Beh, tanti personaggi famosi, sia di una volta ma anche contemporanei, hanno lasciato detto delle frasi sulla vita, sulla filosofia della vita, su come viverla, appunto, prendendola con filosofia. Apro appunto con una frase di una grandissima, importantissima scienziata, Marie Curie. Pensate che lei, insieme a suo marito Pierre, vinsero nel 1911 il premio Nobel per la fisica, ma lei lo vinse anche nel 1903, quindi veramente una donna molto molto importante. Beh, lei ha lasciato scritto questo: nella vita nulla deve essere temuto, ma solo compreso. Ecco, come a dire che noi dobbiamo capire appunto tante cose nella vita. Capite quelle, forse riusciremo a viverla più serenamente. E quindi apriamo questa puntata con due grandi della musica leggera italiana, Gianni Morandi e Lucio Dalla, che infatti insieme hanno inciso Vita.

Gianni Morandi e Lucio Dalla con Vita. Eh sì, la vita, questa vita che ci è stata donata, che ci è stata regalata e che noi dobbiamo cercare di tenerci stretta e viverla al meglio che possiamo, e cercando anche di capirne il significato. Ascoltate quest'altra frase. Il trucco dell'esistenza umana non risiede solamente nel vivere, ma anche nel sapere per che cosa stiamo vivendo. Fyodor Dostoevskij. Beh, Fyodor Dostoevskij è stato un grandissimo scrittore e soprattutto filosofo russo.

Claudio Baglioni con La vita è adesso. Sì, noi dobbiamo vivere la vita nel momento contingente in cui stiamo facendo o ci stanno capitando delle esperienze nuove. Un certo Ralph Waldo Emerson ha detto: la vita è un esperimento, più esperimenti fai e meglio è. E uno di questi esperimenti, uno di queste esperienze da vivere sono i viaggi. Andare in giro per il mondo, conoscere altra gente, altre culture, altre tradizioni, altri tramonti. E quindi ascoltiamo il grande Lucio Battisti che ci dice: sì, viaggiare.

Lucio Battisti con Sì, viaggiare. E beh, viaggiare almeno per chi può deve essere davvero una bella esperienza, appunto come detto prima, conoscere tanti nuovi popoli, nuove tradizioni, culture, deve essere veramente meraviglioso, ci apre la mente, ci apre la fantasia. C'è una frase di Pablo Picasso però su cui io non sono d'accordo. La frase è questa: tutto ciò che puoi immaginare è reale. Beh, appunto non mi trovo d'accordo, perché io posso anche immaginare di volare, di andare su Marte e vivere lì, ma come fa a essere reale? È solo fantasia. E quindi prendiamo la palla al balzo e ascoltiamo gli Alunni del Sole, appunto, con Fantasia.

0: Tra poco torna Curiosando tra le note con Marina Costa. Curiosando tra le note con Marina Costa.
1: Un gruppo che oramai non si sente più da tanti anni, gli Alunni del Sole con Fantasia. Stiamo parlando della vita in tutte le sue complessità, in tutte le sue bellezze e ovviamente anche le sue problematiche. Tanti artisti, come detto, scrittori, poeti, romanzieri, filosofi hanno dedicato almeno una frase, almeno una loro opera alla vita, questo segreto, questo mistero a cui tutti noi poniamo sempre delle domande sulla nostra stessa vita. Ad esempio Fabrizio De André scrisse questa frase che io trovo molto molto realistica: chi ben condusse sua vita male sopporterà sua morte. Cioè, a significare che chi veramente ha goduto della vita in tutte le sue sfaccettature è ovvio che non accetterà mai di doversene andare per sempre, ma a parte che non lo si accetta comunque a prescindere, perché anche chi vive una vita purtroppo non bella, non in salute, specialmente la salute è quella che ci fa dire se stiamo bene nella nostra vita e se la viviamo bene o male. Nessuno vorrebbe la morte, a meno che ci sono dei casi particolari in cui parleremo più in là. Adesso ascoltiamo, abbiamo nominato Fabrizio De André, ascoltiamo questo grande artista scomparso con Quello che non ho.

Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole. Quello che non ho è di farla franca. Quello che non ho è quel che non mi manca. Quello che non ho sono le tue parole

sono i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro, quello che non ho è questa prateria, correre più forte della malinconia.

Quello che non ho di Fabrizio De André. Beh, quanti di noi pensiamo ogni giorno a tutto quello che vorremmo avere che non abbiamo, eh? Fa parte della insoddisfazione, proprio fa parte della vita, essere insoddisfatti. Quando abbiamo quello che desideriamo, dopo un po' subito c'è un'altra cosa che vorremmo avere. È proprio nell'indole dell'essere umano non accontentarsi mai. Ecco qui anche capito il motivo di questa corsa al potere, ai soldi, insomma ad essere sempre il più ricco degli altri e a possedere quello che gli altri non posseggono. Io sì, tu no. Purtroppo non tutti hanno questo animo così un po' arido, no? Bene, adesso ascoltiamo un'altra bella canzone, però prima voglio dirvi questa frase di Paul Bourget, che era un scrittore saggista francese, faceva parte appunto dell'Académie Française. Lui ha detto questo, una frase che io trovo molto molto vera: devi vivere come pensi, perché altrimenti prima o poi si finisce col pensare come si è vissuto. Beh, direi davvero una frase su cui riflettere. E adesso ascoltiamo un'altra bellissima canzone.

La Via in Rose per la voce di Grace Jones, questa cantante di origine giamaicana dalla bellezza statuaria. Pensate che questo brano è del 1977, un rifacimento della mitica La Via in Rose di Edith Piaf. Un'altra frase. Io da medico ragiono così. La vita è sempre importante, non soltanto quando si presenta interessante ed emozionante, ma anche quando si presenta inerme e indifesa. Enzo Jannacci. Beh, noi sappiamo tutti che Enzo Jannacci, questo grande artista che ci ha lasciato, era anche un medico. E lui vedeva così, aveva questa visione della vita. Beh, del resto, i medici hanno sempre il dovere di proteggere e di far continuare la vita, sempre e in ogni circostanza. E qui, insomma, ci sarebbe molto da parlare. Tra l'altro c'è anche una legge ancora che non viene approvata dal nostro governo sulla eutanasia sul fine vita, perché purtroppo non sempre la vita è così bella, è così importante, no, importante è sempre importante, però così bella al punto da volerla vivere nonostante tutto. E abbiamo tanti casi purtroppo che hanno tante persone che in piena sofferenza hanno scelto appunto di porre fine alla loro vita perché non era più vita. Ma questo è un discorso talmente importante, talmente grande, che non è il caso di parlarne qui in una trasmissione radiofonica. E poi non bisogna poi neanche giudicare, perché ognuno sa cosa vive sulla propria pelle, quello che è la sua propria vita, insomma, nel male e nel bene. Però torniamo ad essere un po' più leggeri. Appunto, Enzo Jannacci, che era un medico, e lui ha detto che la vita è sempre importante a prescindere. E allora ascoltiamo proprio dalla voce di Enzo Jannacci La vita, la vita.

0: E la vita per la voce di Enzo Iannacci, tra l'altro coautore di questa canzone insieme a Renato Pozzetto. Tra l'altro questa canzone fu appunto cantata dal duo teatrale cabarettistico Cochi e Renato e fu usata come sigla finale per la trasmissione Canzonissima del 1974, presentata dalla anche lei indimenticabile Raffaella Carrà, e di cui Cochi e Renato facevano parte facendo un loro intermezzo al centro della trasmissione, un intermezzo che era quello più decisamente più ascoltato e desiderato dai telespettatori. Adesso vi dico questa frase: chi non stima la vita non la merita. Pensate un po', secondo voi chi potrebbe aver detto, affermato questa frase? Non ci arrivereste mai, non ci arriverete mai. Beh sì, Leonardo da Vinci. Pensate un po', anche Leonardo da Vinci ha voluto dire la sua sulla vita. Bene, allora continuiamo ad ascoltare canzoni che parlano dell'importanza e per certi casi della bellezza della vita. Fiorella Mannoia, che sia benedetta.
1: Curiosando tra le note con Marina Costa.
0: Fiorella Mannoia con Che sia benedetta. Beh sì, tanti benedicono la vita in ogni circostanza, questo bisogna riconoscerlo, ma bisogna anche essere molto ottimisti. Sentite quanto è bella questa frase: i sorrisi più belli li ho visti sulle vite più difficili. E quest'altra: la vita è un teatro, non sono ammesse le prove. Poi a volte si ha voglia di scappare da certe situazioni che la vita ci impone, oppure anche dalle scelte che abbiamo fatto sbagliate, che so, nel caso per esempio di un rapporto di coppia, di un matrimonio, di una convivenza, no? Quando ci si rende conto che abbiamo sbagliato a scegliere questa persona, allora si avrebbe voglia di scappare via, di andarsene, di cambiare appunto quella situazione. Quindi non resta altro che ascoltare questo brano molto bello che parla proprio.

Claudio Baglioni con Io me ne andrei, questo brano veramente così rappresentativo di una situazione appunto che non ci fa star bene, in special modo nel rapporto di coppia, no? Che uno magari si aspetta un rapporto sereno che ci dà amore, che ci dà gioia, e invece ci ritroviamo coinvolti in una situazione appunto che ci rende la vita pesante. Allora la voglia di scappare, di fuggire via. Bene, un'altra frase: si vive una volta sola, ma se lo si fa bene, una volta è abbastanza. My best.

Vita mia, dalla voce del maestro Amedeo Minghi. Sì, vi rammento che stiamo parlando della vita. La vita in ogni sua sfaccettatura, nel bene e nel male, specialmente quando si parla d'amore, che è il perno, no, che gira intorno alla nostra vita. Io davvero vorrei proprio conoscere un po' i vostri pensieri, le vostre esperienze. Chi vuole può comunque mandarle e scrivere qui in questa splendida radio. Vi rammento, Marina Costa, Curiosando tra le note. Appunto, il tema di oggi è la vita. E continuiamo con un'altra bella frase. Si hanno due vite. La seconda inizia quando ci rendiamo conto di averne una sola.

Anita Ward con Ring My Bell, per chi suona il mio campanello. Beh, una canzone del 1979 di questa cantante statunitense, tra l'altro inserita nel suo primo album di debutto, Songs of Love. E io spero proprio che facciate sempre suonare a festa il campanello della vostra vita. Vi lascio con una bella frase. Ascoltate. La nostra vita

e si pensa e si cerca, magari qualcuno ci ama. E io con questa bella frase vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre qui su questa bella radio. Un abbraccio forte da me, Marina Costa, e il mio curiosando tra le note. Vi lascio con una canzone che ci deve dare veramente forza per andare avanti, nonostante i problemi e nonostante le delusioni, nonostante le fregature che la vita purtroppo ci dà, e ce n'è per tutti, ma sempre in onore e in ricordo magari delle belle giornate che comunque la vita ci regala. Bene, vi lascio con Paolo Vallesi e La Forza

0: Avete ascoltato Curiosando tra le note. Marina Costa vi dà appuntamento alla prossima settimana.
1: Studio Bunker, riveduto e corretto, va ora in onda lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. In studio i Senza Radio, e tu lo sai. E rieccoci, ci ritroviamo ancora una volta qui nello studio bunker di Shadows Light, lo studio che vede insomma i Senza Radio alternarsi, anche se in questo periodo state sentendo soltanto la mia voce. Io sono Angelo Franzone e saluto, ringrazio e abbraccio il nostro Andrea Lombardo, che è sempre qui con noi, anche se insomma non c'è, anche se la sua figura è ormai una fotografia, un ologramma che ci appare ogni tanto. Dovremmo anche chiamarlo al telefono, chissà. Ma intanto voi, dopo una settimana, dopo che è iniziata l'estate, dopo che c'è la gran calura che ci assale, come state ragazzi? Spero tutti bene, spero siate in ferie, al mare, abbiate trovato in qualche modo un sistema per come dire, risolvere, per refrigerarvi in qualche modo. E noi ci proviamo con la nostra musica, ci proviamo con lo Shadows Light che arriva puntuale settimana dopo settimana a prendere un argomento qualsiasi, a metterlo in luce, illuminarlo, per poi appunto riderne delle ombre. E oggi l'argomento che noi mettiamo in luce è quello che riguarda la nostra personalità. Vi sentite introversi per caso? Vi sentite invece estroversi dall'altra parte? Quindi c'è chi è un po' più, chi ama un po' più le conversazioni profonde, e chi invece ama e adora i chiassosi raduni di gruppo. Però attenzione, perché c'è una terza via, eccola, c'è la via degli otroversi, che è una categoria di personalità che sta ridefinendo il modo in cui percepiamo le nostre interazioni sociali. Cosa sarà mai questa otroversione? Intanto ci ascoltiamo la nostra sigla e ne parliamo diffusamente qui a Shadows Light. Vai. Sì.

Eccoci qua, e allora se qualcuno ci manca in questo Shadows Light è l'Andreone Lombardo, lo sentite nella sigla che cantiamo insieme. E vabbè, tornerà insieme a noi. Allora, oggi qui a Shadows Light, puntata che inizia ufficialmente dopo la nostra sigla, si parla di otroversione. Cioè, è la terza via tra chi è indeciso se essere introverso o estroverso, no? Quindi se c'è una caratteristica che prende sia l'introversione che l'estroversione, allora questa è appunto l'otroversione. Che cosa significa essere otroversi? Ecco, ve lo spieghiamo qui nel panorama della psicologia della personalità. Noi siamo abituati a distinguere tra introversi ed estroversi, ecco, però per molti questa netta divisione è insufficiente, e allora ci pensa lui, lo psichiatra Rami Kaminski, che ha teorizzato questa nuova categoria, ovvero quella degli otroversi. In italiano questo termine, che in inglese è otrovert, è un neologismo appunto che deriva dallo spagnolo otro, che vuol dire altro, e che quindi indica chi non guarda dentro di sé come l'introverso né fuori di sé come l'estroverso, e invece piuttosto guarda un'altra direzione rispetto al resto del mondo, mantiene quella che è una prospettiva unica e spesso anche controcorrente. Quindi gli otroversi chi sono? Sono quegli individui che, pur non rifuggendo la compagnia, tendono a preferire contesti più intimi e significativi. E l'avevo detto, no? Un po' di introversione, un po' di estroversione, si mescola tutto quanto insieme e si crea l'otroversione, cioè un'altra versione. La vedremo, intanto ci ascoltiamo questa diversione, cioè quella che ci fa ballare, quella che ci fa... yeah, che batte sulla cassa e ci fa muovere tutti i nostri muscoli. Inizia la nostra piccolo angolino Tunes qui a Shadows Light, Man on the Moon.

Up to You. Oh yeah. Questo è Shadows Light, l'angolino Tunes Tunes. Lo chiudiamo mentre lo lasciamo in sottofondo, questo splendido brano. Oh yeah. E ci fa ballare, ci fa ballare. Voi che siete estroversi, vi piace andare in giro a ballare e far festa? E voi che invece siete un po' più introversi, quelli che magari piuttosto cercano di stare insieme nelle conversazioni, quelle un po' più intime, no? Non siete più obbligati a scegliere tra essere introversi o essere estroversi, perché c'è una terza via, c'è la via della otroversità o comunque della otroversione. Beh, insomma, ci sono gli otroversi, sono stati così definiti da questo psichiatra Rami Kaminski, che appunto ci parla di quelle persone che pur non rifuggendo la compagnia tendono a preferire i contesti più intimi e significativi. Quali sono le caratteristiche dell'otroverso? Allora, includono la preferenza per conversazioni profonde, quindi anziché scambiare convenevoli superficiali in grandi gruppi, prediligono il tête-à-tête, dove possono essere e possono approfondire argomenti e anche costruire legami più autentici. Poi sono indipendenti nel lavoro, cioè tendono ad eccellere in compiti individuali piuttosto che in dinamiche di squadra, e questo sebbene possono collaborare efficacemente anche con gli altri nella squadra quando necessario. Hanno l'avversione per i rituali comunitari, quindi non amano le cerimonie formali, le grandi feste in ufficio o altri eventi dove la partecipazione di gruppo è quasi obbligatoria, però quando si ci trovano riescono a mantenere un giusto equilibrio tra solitudine e socialità, cioè non sono l'anima della festa ma neanche si isolano, e quindi appunto cercano quella via di mezzo che rispecchi il loro bisogno e che in qualche modo stimoli, hanno degli stimoli sociali mirati e si cercano il tempo per sé, e questi sono gli otroversi. E invece adesso c'è Madame con Mama No Mama.

0: La musica mi piace. For me. Shadows Light lo ascolto. I senza radio li sento.
1: Salita del vuelo con destino

0: light. Shadows light.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito? Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, come senza radio.

casa. Shadows Light ritorna con questo brano fantastico, bellissimo. Vedo già tutti quelli che sono in giro con l'auto, o magari sono fermi nel traffico al semaforo, che muovono la testolina a tempo con questo pezzo. Questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Oggi a parlare di caratteristiche della nostra personalità. Siete introversi? Siete estroversi? Perché? Perché ve lo chiedo? Perché potrebbe essere che non vi ritroviate in nessuna di queste due caratteristiche, perché forse siete otroversi. E questo di cui stiamo parlando oggi, ci sono delle situazioni che si condividono, cioè ci siano parti dell'introversione e dell'estroversione che entrano a far parte della otroversione, appunto, però poi insomma le similitudini non sono poi tantissime. Per esempio, gli otroversi e gli introversi condividono l'apprezzamento per il tempo trascorso da soli e la preferenza per interazioni meno affollate. Però poi, mentre gli introversi sono spesso definiti come tranquilli, come riservati, talvolta proprio schivi, non vogliono avere neanche contatto o altre interazioni sociali, gli otroversi invece possono essere disinvolti e socievoli pur con le loro preferenze, cioè del tipo sì, va bene, a me piace stare in giro, stare con la gente, però attenzione perché io metto i puntini sulle i e diciamo che ho le mie preferenze, quindi mi apro, sono, come dire, estroverso, ma non con tutti, e questa è la caratteristica degli otroversi. Un'altra differenza fondamentale invece riguarda la capacità di esprimersi, perché gli otroversi non hanno alcun problema a parlare in pubblico e a sostenere il proprio punto di vista, a differenza di molti introversi che invece ritengono queste situazioni un pochino più stressanti. Hai capito? C'è la taverna, sono il Taverna Umberto I con il mago Anthony.

0: male.
1: La musica mi piace.
2: Dance for me.
1: Shadows Light lo ascolto. I senza radio li sento.

David Guetta, Bebe Rexha, Sad Girls. Yeah, questo nuovo pezzo ci fa tanto ballare qui a Shadows Light, mentre stiamo cercando di capire, di districarci nelle nostre personalità, se siano esse un po' più introverse, se siano esse un po' più estroverse o siano esse otroverse. Allora cerchiamo di capire qual è la differenza tra gli otroversi e gli introversi. Abbiamo visto che insomma gli introversi sono tranquilli, riservati, anche schivi, mentre gli otroversi possono anche essere disinvolti e socievoli. Poi abbiamo anche visto che un'altra differenza fondamentale riguarda la capacità di esprimersi. Gli otroversi non hanno alcun problema a parlare in pubblico e a sostenere il proprio punto di vista. Per gli introversi questa cosa diventa un po' più difficile e stressante. E poi ancora un'altra differenza è quella che gli otroversi amano immergersi in fitte conversazioni profonde con un amico e cercano così una vera connessione, mentre l'introverso potrebbe preferire la pura solitudine per ricaricarsi. E questo è insomma se vi ritrovate in una di queste categorie. Poi c'è la differenza con l'estroversione, cioè nonostante la loro natura non sia apertamente estroversa, gli otroversi non sono nemmeno totalmente chiusi al mondo esterno, e quindi la differenza tra otroversi ed estroversi risiede non nella, diciamo, più nella qualità, ecco, delle interazioni preferite, perché un estroverso trae energia dal gruppo e dalla stimolazione costante, invece l'otroverso la trova questa energia in un'interazione più contenuta ma più significativa. Quindi non rifuggono la compagnia, non la rifiutano, ma la selezionano con cura, cercando quindi un equilibrio che rispetti la loro energia e le loro inclinazioni. Vi ritrovate in una di queste categorie? Perché tra poco cercheremo di capire come scoprire se siete introversi, estroversi o otroversi. Intanto noi cantiamo d'amore insieme ad Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: basta il tempo di un fiore.
1: La musica mi piace.
2: Yeah, for me.
1: Shadows Light lo ascolto. I senza radio li sento.

0: È lui l'uomo che non sbaglia un singolo, On My Soul di Bruno Mars. Beh, l'energia pazzesca in ogni suo brano che ci trasmette e che comunque ci fa star bene. Bravo, bravo Bruno Mars. Questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Oggi a parlare di otroversione, cioè la terza via che si pone tra l'essere estroversi e l'essere introversi. E cercheremo tra poco di capire se rispondendo ad una piccola batteria di domande, rispondendo onestamente, possiate in qualche modo capire e fare un'autoanalisi, un piccolo test per vedere se siete otroversi. Intanto noi ci fermiamo qui, ma torniamo tra pochissimo. C'è la terza parte di Shadows Light, ricca ricca di tantissime belle cose, a partire dall'80-90. Abbiamo confezionato per voi un paio di canzoni provenienti dagli anni 80 e una degli anni 90 che insomma sono spettacolari. Se volete invece organizzare voi l'80-90, scrivete una mail a senzaradio@live.it. Ci troviamo proprio tra pochi secondi qui a Shadows Light. Shadows Light.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.
6: Let's go. Sounds good. Real good.

Ok, MGK e Wiz Khalifa in questo brano che insomma parla di quelle che sono le girl next door, cioè le ragazze della porta accanto. Se poi avete visto il video di questo brano, Machine Gun Kelly, appunto MGK, che insieme a Wiz Khalifa hanno fatto questo nuovo brano. Qui è Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Oggi abbiamo e stiamo ancora parlando di quelle che sono le caratteristiche della nostra personalità e soprattutto di questa nuova via tra introversione ed estroversione, che è appunto la otroversione, e quindi questa è la nostra nuova meta, diciamo, cercando di capire. Abbiamo detto che possiamo fare un piccolo test rispondendo onestamente a queste domande: vi sentite a vostro agio a parlare in pubblico o a esprimere le vostre idee, però preferite non essere costantemente al centro dell'attenzione? Rifletteteci, rispondete con onestà. Apprezzate profondamente il tempo che passate da soli per dedicarvi ai vostri hobby o alle vostre riflessioni, però non vi sentite isolati e neanche depressi in quei momenti? Altra domanda: quando c'è una festa, preferite chiacchierare a lungo con poche persone anziché socializzare con tutti? Vi trovate spesso a sentirvi diversi dalle categorizzazioni standard di introversione o estroversione? Nel lavoro o nello studio preferite un progetto che potete gestire in autonomia, però non avete problemi a collaborare anche con gli altri? Le conversazioni superficiali o i pettegolezzi vi annoiano o vi prosciugano l'energia? E allora, se a molte di queste domande avete risposto sì, è probabile che voi siate otroversi. Adesso invece vi parliamo di quelli che sono gli anni 80 e gli anni 90, perché la musica degli anni 80 e degli anni 90 ci ha fatto ballare, ci ha fatto vivere dei momenti bellissimi. Ce ne sono due brani, uno dopo l'altro. Provate a indovinare voi di cosa stiamo parlando. Questi sono anni 80 o sono anni 90?

0: La musica mi piace.
1: Yeah, for me.
0: Shadows Light lo ascolto. I senza radio li sento.

Και δεν πρέπει να πρέπει να πρέπει να το λέει. Σκατμαντζό. Ci proviamo, no, ci riusciamo. Ci proviamo dagli anni 90, dal 1995. Beh, vabbè, in qualche modo. Allora, questo è un omonimo perché il brano si intitola Scatman e lui è Scatman John, è il 1995 ovviamente, voi che siete appassionati l'avete già riconosciuto, mentre abbiamo scelto un altro omonimo, cioè un brano che veniva dal 1987, vado a memoria, era A Cause des Garçons, questo duo belga che cantava appunto il brano che portava il titolo il nome del loro gruppo, appunto A Cause des Garçons. E allora, questo era il momento degli anni 80 e anni 90, se volete digitate voi le vostre canzoni, scrivete un messaggio al 333-3831-587 con i titoli delle canzoni degli anni 80 e 90 che vorreste ascoltare e anche con il vostro nome, oppure mandate una mail semplicemente a senzaradio@live.it. Torniamo a quello che è l'argomento del giorno, quello che abbiamo messo in luce per poter riderne insieme delle ombre qui a Shadows Light, altri segnali tipici degli controversi nella vita quotidiana. Per esempio, voi selezionate attentamente le vostre amicizie, preferite pochi legami ma profondi a molteplici invece che poi possono essere anche delle conoscenze superficiali? E se è sì, vuol dire che propendete per la otroversione. Oppure potete apparire in qualche modo estroversi nei contesti in cui siete uno ad uno oppure in piccoli gruppi. Invece diventate più riservati in situazioni affollate. Oppure ancora, avete una innata capacità di ascolto attivo, il che vi rende degli ottimi confidenti nei confronti dei vostri amici. Siete indipendenti, siete autonomi, sapete apprezzare e cercare il confronto con le persone di cui vi fidate e poi tendete ad evitare le dinamiche sociali complesse, il dramma, ovvero sia cercate invece la chiarezza e l'autenticità. E per voi la solitudine non è un rifugio dagli altri, ma è una ricerca di qualità che poi vi servono anche per ricarica personale. Ecco, questi sono i vostri, come dire, le caratteristiche degli otroversi. Noi abbiamo imparato a volare in queste settimane insieme a Salvo Buono e credo l'abbiate fatto anche voi. Questo è uno splendido pezzo, ascoltatelo tutto perché è molto molto bello. Ho imparato a volare di Salvo Buono.

ha imparato a volare così come anche noi. Allora questo brano bellissimo qui a Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Oggi parliamo di otroversione, cioè quella capacità che è una terza via tra l'essere introversi e l'essere estroversi. Sfatiamo il mito dell'obbligo sociale e quindi non per forza dobbiamo sempre stare insieme agli altri, perché la società spesso impone un modello ideale di socialità ed esalta l'estroversione, la partecipazione al gruppo. Però questa visione può essere limitante, perché c'è invece un'altra visione, quella degli otroversi, e adesso vi daremo anche qualche consiglio. Ma intanto dobbiamo, come dire, fare una piccolissima pausa di qualche secondo. Torneremo con la quarta parte di Shadows Light, ricca di musica, ricca di quelli che sono i nostri sproloqui sull'argomento del giorno, e poi ovviamente a chiudere il brano reggae che sempre ci sta bene e ci rilassa. E allora torniamo davvero tra qualche istante, quindi Shadows Light continua, state con noi

0: senza radio. Senza radio. Senza radio. Senza radio.
1: Shadows, Shadows light. Shadows, Shadows light. Light.
2: Signor direttore, non c'è.
3: Non è ancora rientrato.
2: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
3: E quando è partito?
2: Quando è partito? Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i senza radio.
7: È un po'

Giovanotti e Alfa, buon vento, si muove questo bel singolo proposto da questi due grandissimi della musica italiana. Questa è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Ed allora oggi andiamo a vedere quali sono i pro e i contro, anzi cerchiamo di capire che non c'è nulla di male a preferire per esempio la compagnia di un solo amico piuttosto che l'uscita in gruppo, oppure a godersi una festa stando in disparte anziché lanciarsi in pista. Questa praticamente è una solitudine positiva, non è isolamento, è una scelta consapevole che permette di ricaricare le energie e di coltivare relazioni più significative. E allora bisogna vivere al meglio la propria otroversione, cioè il fatto di non essere né introversi né estroversi, ma per l'appunto otroversi, cioè avere questa terza via. Riconoscere e vivere al meglio le proprie preferenze e riconoscere appunto di essere un otroverso ci permette di vivere in modo più autentico e più sereno. E adesso vi daremo anche dei consigli pratici su come si fa. Per esempio, dovete comunicare sempre le vostre esigenze, non avere paura di esprimere le proprie preferenze sociali a colleghi, ad amici, a familiari, spiegare che apprezzate la loro compagnia, ma che comunque c'è anche bisogno dei propri momenti, dei propri spazi di interazione più intimi. Oppure scegliete sempre la qualità sulla quantità, quindi non vi dovete sentire in obbligo di partecipare a qualsiasi evento, selezionate chiaramente le occasioni che quelle che risuonano di più, quelle che ci piacciono di più e dove sapete che potrete godere di interazioni significative. Altri consigli arriveranno dopo il brano di Mac con Beautiful Freaks qui a Shadows Light.

Maledetto me. Maledetto me. Chissà se Fulmina ci sta parlando di un introverso, di un estroverso, di un otroverso, chi lo sa? Questo è il brano Maledetto me, finisce così. E allora questo è sempre Shadows Light, se vi siete ritrovati in qualche caratteristica di quelle che abbiamo elencato per quanto riguarda la vostra, come dire, la nostra personalità, e magari vi siete ritrovati nelle caratteristiche di essere otroversi, non c'è problema, non c'è niente di strano, anzi è tutto abbastanza normale, e anzi cercate di valorizzare i vostri talenti, le vostre capacità di ascolto, la profondità di pensiero, l'indipendenza, sono tutte risorse preziose degli otroversi. Allora utilizzatele per eccellere nelle vostre passioni e nel vostro lavoro. Sia a casa sia al lavoro cercate di modellare i vostri spazi e le vostre routine per favorire la concentrazione, cioè createvi quello che è il vostro ambiente e non confrontatevi con gli altri, non dovete paragonarvi a chi è costantemente circondato da persone, perché il benessere di ognuno di noi dipende dalla non dipende dalla quantità di impegni sociali, ma dalla qualità delle relazioni e del tempo che appunto che poi è personale e che scegliamo di passare con chi vogliamo. Bisogna celebrare quella che è la nostra unicità. Quindi essere un otroverso ci offre una prospettiva preziosa sul mondo e sulle relazioni umane. Perciò accettiamoci e celebriamo questa parte di noi senza dover pensare per forza che insomma questa cosa sia un difetto della nostra personalità, ma anzi facciamone un vero e proprio punto di forza. Torniamo alla musica qui a Shadows Light, ci sono le Bambole di Pezza con questo brano che si intitola Porno. Oh yeah!

le rocchettare, le bambole di pezza con porno, qui a Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Questo era l'ultimo brano del nostro programma, così chiudiamo tra poco appunto con l'ultimissimo brano, che poi è quello che fa da sigla di chiusura ormai qui a Shadows Light. Abbiamo parlato oggi della otroversione, quindi essere otroversi, attenzione, non è un difetto, non è una stranezza, ma è anzi una preziosa sfaccettatura della personalità che merita di essere compresa e ovviamente celebrata. E allora riconoscere questa terza via che sta tra l'introversione e l'estroversione ci permette non solo di accettare noi stessi più pienamente, ma anche di navigare il mondo sociale con maggiore consapevolezza e autenticità, e allora così si costruiscono relazioni più significative e un benessere ovviamente duraturo. Quindi niente di strano, niente di che, ecco, non mica abbiamo parlato di cose dell'altro mondo. Sicuramente molti di voi si saranno ritrovati nell'una o nell'altra situazione, in qualche sfaccettatura, ed è giusto che sia così, ed è giusto che tutte le nostre, come dire, visioni della personalità siano in qualche modo celebrate e vissute. Allora, noi siamo giunti al momento dei saluti qui a Shadows Light. Ovviamente ci ritroviamo prossima settimana, stesso posto, stessa ora. Se vi è piaciuto, ditelo anche ai vostri amici, così magari lo Shadows Light si allarga come famiglia più di quanto già non lo sia. E allora ci ritroviamo e ci riabbracceremo la prossima settimana. Vi lasciamo in compagnia di quello che è considerato, come dire, il non plus ultra, il re del reggae, perché la chiudiamo così. Sì, la chiudiamo storta, la chiudiamo con il reggae, la puntata di Shadows Light. E allora godetevi questo brano fantastico di Bob Marley, It Is Love, e noi torniamo la prossima settimana.

0: Cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica.
1: Cari amiche e cari amici, nella puntata di oggi parleremo di festival del libro, di novità in libreria, di prossimi festival del cinema, mostre di arte, di festival di musica pop, rock, jazz, musica classica e alla fine una riflessione e divagazione, parleremo di radio. Intanto ascoltiamoci Malika Yan, cosa hai messo nel caffè?

E parliamo dei prossimi festival del libro. A Capri, dal 26 giugno al 5 luglio, si tiene la 21esima edizione del Festival Internazionale Le Conversazioni. Il tema dell'anno è La Sfida. E per l'occasione parteciperanno alla manifestazione, tra gli altri, Ian Brocken, Maurizio De Giovanni, Nicola Gardini, Yasmina Resa. I dettagli su leconversazioni.it. Ricordiamo che giovedì 2 luglio poi ci sarà la finalissima del Premio Strega. A Modica, in Sicilia, invece tornerà il Festival Scenari, dal 26 giugno al 26 luglio. Mentre a Gavoi, Nuoro, dal 2 al 5 luglio avremo l'Isola delle Storie, giunto alla 20esima edizione, con il Festival Letterario della Sardegna. L'Isola delle Storie è promosso dall'omonima associazione, il programma su isoladellestorie.it. A Fiuggi, Frosinone, dal 10 al 12 luglio invece ci terrà l'11esima edizione di Trova Autore, rassegna letteraria dedicata alla piccola e media editoria. Tema della manifestazione quest'anno di Trova Autore è dialoghi. Durante la 3 giorni ci saranno incontri, reading, spettacoli teatrali e laboratori. A Rimini, dal 16 al 19 luglio, nel Parco Federico Fellini, torna Rimini Comics, il festival dedicato ai fumetti ma anche ai cosplay. Il programma su riminicomics.it. Dal 12 al 20 luglio a Carloforte, sull'isola di San Pietro in Sardegna, si svolge l'11esima edizione del festival L'Isola dei Libri, rassegna letteraria tra Terrazze e Carruggi. Incontri con autrici, autori, presentazioni e una mostra d'arte. Dal 26 giugno al 15 agosto si svolgerà la 15esima edizione del festival culturale Libera Evento, rassegna che ha luogo in 10 comuni della Sardegna. Tra gli ospiti Viola Ardone, Franco Berrino, Serena Bortone, Umberto Galimberti. Il programma su liberaevento.it. Sempre in Sardegna, a Carbonia, dal 23 al 26 luglio, ritorna Carta Carbonia, giunto alla 3ª edizione. Un festival letterario che accende l'estate del Sulcis. L'arena Mirastella di Carbonia si trasforma in palcoscenico di parole, idee ed emozioni, con programma di incontri, dibattiti e letture. A luglio, 12esima edizione dell'Elba Book Festival, rassegna dell'editoria indipendente. Il tema di quest'anno è Naviganti, e il programma su elbabookfestival.com. A Verbania, sul lungo lago di Pallanza, tra il 17 e il 19 luglio, si terrà la 2ª edizione di Gialli e Vinili, il festival noir con mercatino del vinile. In Puglia, la 25esima edizione del festival Il Libro Possibile, la rassegna che porta ogni anno a Polignano a Mare, dall'8 al 11 luglio, e a Vieste, dall'11 al 25 luglio, scrittori e scrittrici. Quest'anno il tema è Discorso all'umanità, ispirato al monologo finale del film Il Grande Dittatore di Charlie Chaplin. Tra gli ospiti, Stefania Auci, Gianrico Garofiglio, Maurizio De Giovanni. Il programma su libropossibile.com. Al 10 e 12 luglio a Genova si terrà la 9ª edizione del Lonely Planet Ulisse Fest, la festa del viaggio. Il tema scelto sarà Elogio della fuga. Trasformeremo Genova in una mappa viva di storie, suoni e visioni, ha commentato Angelo Pitro. Il programma su ulissefest.it. Nei prossimi festival del cinema parleremo con Mario Biondi, But Not For You.

E adesso spazio alle novità in libreria. Di Laszlo Krasznahorai, premio Nobel per la letteratura 2025, il nuovo libro La sicurezza della nazione ungherese per Bompiani. Questo autore, Laszlo Krasznahorai, è interessato a scoprire perché la vita vuole vivere e chiede aiuto a un entomologo specializzato nello studio di farfalle. E sebbene lo studioso non sempre poter fornire una risposta precisa, inizia a conversare con l'uomo. Sarà il primo passo verso un'insolita amicizia. Di Ilaria Tutti, ed è un poco la notte e un poco l'alba per Longanesi. È la storia di un incontro tra due popoli che dovevano sottomettere e soccombere e che infine hanno imparato a conoscersi, in quel luogo di confine che è la Carnia. E così, tra la paura della violenza e del cambiamento, cresce invece la meraviglia per animali mai visti ed anzi sconosciute. E Serafina, che da sempre vive all'ombra, decide di farsi luce per trovare l'alba. Di Francesca Giannone, Gli anni in bianco e nero, per Nord. Una storia di donne alla ricerca del proprio destino in Italia che guarda al futuro con occhi nuovi. Le protagoniste di questo libro della scrittrice sono le quattro sorelle Elia, che vivono in Salento negli anni 60, mentre tutti intorno si accendono le lotte operaie e le occupazioni studentesche e si formano i primi gruppi femministi. Dentro casa Elia si combatte una rivoluzione, in questo caso silenziosa. Delle quattro ragazze, infatti, qualcosa preme per uscire. Di Concita De Gregorio, La cura, per Einaudi. Racconta la storia di una donna che, durante un giorno d'agosto, si prepara a stare via per un po'. Lascia una lettera di istruzione ai figli, perché anche in sua assenza possano trovare le cose che non trovano mai, come ad esempio i doppio sci. Non è la stagione dello sci, ma chissà quando lei potrà tornare. E le pagine di questo libro, appunto La cura di Concita De Gregorio, non sono il diario di una malattia, ma la testimonianza esatta che nessuno si salva da solo. Di Chiara Tagliaferri, Arkansas, storia di mia figlia, per Mondadori. E racconta la vicenda personale della scrittrice, arrivata a 40 anni, complice una diagnosi di menopausa precoce e un amore capace di farle immaginare il futuro. Si instaura in lei il desiderio di diventare madre. Il libro racconta un percorso che vede come meta finale l'Arkansas del sud degli Stati Uniti. Di Hans Tuzzi è scritto Narrazione di destini, per Bollati Boringhieri. È una raccolta di racconti che narrano storie vere in cui si riconosce l'ala del destino, quel misterioso attimo della vita in cui tutto sembra già scritto, in cui ciascuno incontra la propria più vera natura. L'ultimo libro di Sandro Veronesi è Caducità, per la nave di Teseo, e contiene appunto i racconti inediti di Sandro Veronesi, gli affetti familiari, le conquiste, le perdite, le sfumature dell'amore, lo sport, la musica, le passioni letterarie, che si rincorrono tra le pagine di questo libro. Di Maurizio Maggiani, per Feltrinelli, è uscito L'almanacco dei viventi. Anche qui è una raccolta, una collezione di dettagli, di miti, di opere dell'uomo e della natura. Dice l'autore, 50 anni di storia del mio rapporto con la realtà dei viventi che ho incontrato. Una serie di immagini accompagnate da poche righe per raccontare storie personali in cui passato e presente si intrecciano. Di Manuel Villas, Se non ho nessuno, accanto il mondo si fa tenebra. Questo per Wanda. Dopo una relazione di 11 anni e 5 mesi, Ada pone fine a tutto. Non sono più innamorata di te, dice. Tra l'incapacità di andare avanti e la speranza di rimanere buoni amici, Villas, Manuel Villas, affronta in questo libro il delicato tema della fine dell'amore, trasportando lettrici e lettori nella propria intimità, senza lasciare indifferente nessuno. Non credo.

E adesso spazio ai festival del cinema nel mese di luglio. Ad Ardea, provincia di Roma, Museo Giacomo Manzù, dal 3 al 5 luglio l'Ardea Film Festival, che è una manifestazione della cultura cinematografica nella città di Ardea. L'Ardea Film Festival si propone attraverso proiezioni, incontri con registi, laboratori, retrospettive, di educare all'immagine, stimolare una lettura critica del linguaggio filmico e creare momenti di confronto intergenerazionale. Abbiamo la categoria short per i cortometraggi, categoria documentary, categoria students. Per maggiori informazioni consultare il sito ardeafilmfestival.it. Ad Ariano Irpino, in Campania, dal 27 luglio al 2 agosto, ci sarà la 14ª edizione dell'Ariano International Film Festival, che vuole valorizzare l'arte cinematografica in tutte le sue espressioni e modalità stilistiche. Il festival include rassegne e premi a personalità di rilievo in campo artistico, sociale e culturale, come contributo a una migliore conoscenza della storia del cinema italiano. Per maggiori informazioni, consultare il sito arianofilmfestival.it. Dal 17 al 25 luglio a Giffoni, Valle Piana, Salerno, forse il principale festival dedicato al cinema per ragazzi, è Giffoni Film Festival, giunto alla 56ª edizione. A caratterizzare questo Giffoni Film Festival è soprattutto la sensibilità nella scelta dei film. Opere realizzate da grandi registi, autori emergenti, opere importanti di produzione di livello internazionale. Temi importanti e a volte delicati, che attestano la qualità di questo festival dedicato a un pubblico di teenager e famiglia. Per maggiori informazioni il sito è giffonifilmfestival.it. A Roma, Palazzo Grassioli, il 2 luglio avremo la 65ª edizione di Globi d'Oro. Il Comitato Cinema della Stampa Estera ha stabilito di visionare circa 25 film della produzione cinematografica italiana per l'assegnazione del premio Globo d'Oro. I film saranno proiettati per i soci della giuria ogni mercoledì nella Sala della Stampa Estera. Per maggiori informazioni consultare il sito stampaestera.org/categoria/globo-d'oro. A San Vito Lo Capo, in Sicilia, dal 13 al 18 luglio, ci sarà Sicilia Ambiente, giunto alla 18ª edizione. Il Sicilia Ambiente è un festival internazionale di documentari, di film, di finzione, di corti e animazione legati ai temi ambientali, della sostenibilità e dei diritti umani. Ci sono varie sezioni, concorso lungometraggi, documentari, cortometraggi e animazioni. Per maggiori informazioni consultare il sito festivalsiciliaambiente.it. A Cortina d'Ampezzo, San Vito Ligure, dal 30 luglio al 2 agosto ci sarà il Dolomiti Film Festival, giunto alla 6ª edizione. Il Dolomiti Film Festival è un festival cinematografico dedicato alla natura, allo sport e alla montagna. È un festival di cinema che si svolge immerso nella splendida cornice dei Dolomiti e prevede un concorso di documentari provenienti da tutto il mondo, eventi culturali e incontri mirati alla tutela della natura e alla promozione della cultura di montagna. Il sito è dolomitifilmfestival.com. Dal 9 all'11 luglio a Sante Marie, L'Aquila, avremo il Briganti Film Festival, giunto alla 3ª edizione. Questo festival si pone come vetrina per una categoria di specifici artisti, i briganti del cinema, tutti quegli artisti che attraverso il mezzo audiovisivo sappiano osare, persone che sappiano mostrare una grande libertà di espressione. E autorialità è la parola chiave che sta alla base di questa manifestazione, per evidenziare il lavoro di chi vuole proporre originalità e innovazione attraverso il cinema. E questo festival è aperto a tutti quei briganti che esplorano nuovi modi di raccontare e propongono tematiche ancora poco diffuse. Per maggiori informazioni consultare il sito brigantifilmfestival.it. E per finire vi segnalo International Imago Film Festival, giunto alla 6ª edizione a Teramo, dal 27 luglio al 3 agosto. Sono ammessi alla selezione lungometraggi di finzione di nazionalità sia italiana che estera. Il festival si suddivide nelle seguenti categorie: concorso per lungometraggi di finzione italiana, concorso per lungometraggi di finzione internazionali. Per maggiori informazioni consultare il sito internationalimagofilmfestival.com. Di mostre di arte parleremo dopo Angelina Mango, La Noia.

E parliamo di mostre di arte. Ad Esenzano del Garda, provincia di Brescia, fino al 4 ottobre, una mostra dedicata a Giorgio De Chirico, Un mondo senza tempo. Accanto a una ventina di opere di De Chirico, provenienti da musei pubblici e privati, la mostra presenta i bozzetti del Vittoriale, per la messa in scena di La figlia di Iorio, di Gabriele D'Annunzio, e una selezione di dipinti di Alberto Savinio, Mario Tozzi, Filippo De Pisis e Mario Sironi, una mostra guidata, curata da Giorgio Bruno Guerri. A Roma, i Musei Capitolini di Palazzo Caffarelli ospitano una delle mostre più ambiziose dell'estate romana, una retrospettiva dedicata a Diego Rivera, pittore muralista messicano più celebre al mondo, che insieme alla moglie Frida Kahlo fu protagonista della scena artistica del Messico del Novecento. La mostra offre uno spaccato dell'arte moderna messicana, fino al 13 dicembre ai Musei Capitolini di Palazzo Caffarelli in via di Villa Caffarelli a Roma. A Villa Carlotta, Tremezzina, provincia di Como, una mostra dedicata ai souvenir di carta, memorie in viaggio. Cartoline che ritraggono la villa, il parco e il lungo lago. Questo fino all'8 dicembre a Villa Carlotta, Tremezzina, Como. A Milano, alla Galleria d'Italia, in Piazza della Scala, fino al 18 ottobre, una mostra dedicata a Arnaldo Pomodoro, del centenario della sua nascita. Oltre 40 opere ripercorrono 60 anni di ricerca, dagli esordi della Milano degli anni 50 fino alle sperimentazioni degli anni 2000. Le sue sfere, i suoi dischi e le sue colonne sono diventate nei tempi simboli riconoscibili in tutto il mondo. Ai Musei Reali di Torino, Galleria Sabauda, Piazzetta Reale, fino al 15 settembre, una mostra dedicata a Caravaggio, Lotto e Savoldo, La luce del vero. La Galleria Sabauda di Torino mostra al confronto tre dipinti fondamentali del primo Cinquecento, la Sacra Famiglia con Santa Caterina d'Alessandria di Lorenzo Lotto e due opere di Giovanni Girolamo Savoldo, l'Adorazione dei Pastori e l'Adorazione del Bambino, questo fino al 15 settembre. A Firenze, a Palazzo Strozzi, fino al 23 agosto, una mostra dedicata a Rothko, Mark Rothko, uno dei maggiori artisti del Novecento, oltre a 70 opere provenienti da MoMA, Metropolitan Tate Gallery e Centre Pompidou. Sempre a Firenze, Palazzo Medici Riccardi ospita una mostra dedicata al déco, atmosfera degli anni 20. Il percorso ricostruisce un decennio di straordinario fermento, in cui Firenze fu laboratorio raffinato e cosmopolita, dal contributo di Gio Ponti, per Richard Gelori, alle opere di Galileo Chini. Questa mostra è a Palazzo Medici Riccardi, a Firenze, fino al 25 agosto. Alla Galleria Nazionale dell'Umbria, a Perugia, nello spazio Camera Oscura, una mostra dedicata a Lisetta Carmi, pianista, fotografo e poi donna di vita. In questa mostra sono esposte 23 opere di Lisetta Carmi come fotografa, frutto di 18 anni di lavoro intenso, coraggioso, sempre originale. Questo fino al 27 settembre a Perugia, Galleria Nazionale. Di Festival di Musica, parleremo da Post Malone, I Need Some Help.

E adesso parliamo di festival musicali, pop, rock, per l'estate soprattutto. Ecco, cominciamo con segnalare gli High Days Milano Coca-Cola, che si tengono appunto a Milano dal 25 giugno al 10 settembre. Gli High Days Milano sono uno dei principali festival italiani in formato stadio, con un calendario distribuito tra giugno e settembre tra l'ippodromo SNAI San Siro e l'ippodromo SNAI La Maura. Grandi nomi internazionali di pop rock elettronica, dai Maroon 5 a Florence and the Machine, spazio anche al rock con i System of Down. A settembre chiudono il festival David Guetta e A$AP Rocky. A Sassari Porto Torres, fino al 3 luglio, si tiene il festival Ababula. Ababula Festival è un punto di riferimento in Sardegna per la musica d'autore. Il festival intreccia concerti e territorio in una proposta diffusa e identitaria. Tra i vari ospiti, Eric Johnson, Sergio Cammariere, Tony Pitoni, Zay Barra, Alberto Fortis. A Bari, in Locorotondo, si tiene il Locus Festival dal 18 giugno al 2 settembre. Nato a Locorotondo oltre 20 anni fa, questo festival continua a distinguersi per una proposta artistica trasversale, ispirata alla sperimentazione e alla libertà creativa. Tra i protagonisti, Cosmo, Subsonica e Vinicio Capossela. A Lucca si tiene il Lucca Summer Festival dal 24 giugno al 29 luglio. Da anni è uno degli appuntamenti più prestigiosi dell'estate musicale italiana, questo Lucca Summer Festival. Quest'anno sono attesi Marcus Miller, Jamiroquai, Ludovico Einaudi, David Byrne, Neil Young. A Roma invece abbiamo il Rock in Roma, fino al 12 luglio, giunto alla 16ª edizione. Rock in Roma si svolge nelle sue storiche location di l'Ippodromo delle Capannelle e la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Ospiti attesi di Offspring e One Republic. Al Lido di Camaiore invece abbiamo la prima estate, dal 19 al 21 e dal 26 al 28 giugno, al Parco Bussola Domani, appunto del Lido di Camaiore. Tra mare e Alpi Apuane, questo festival unisce grandi nomi internazionali ed esclusive italiane, da Jack White ai Gorillaz, da Nick Cave e The Bad Seeds. A Torino invece avremo il K Future Festival dal 3 al 5 luglio al Parco d'Or appunto di Torino. La 13ª edizione di questo festival porta sul palco nomi come The Skrillex, Charlotte DeWitt e Armin Van Buuren.

Parco di Villa Negri a Romano del Selino, vicino Vicenza. Questo festival unisce grandi nomi della scena internazionale, con attenzione alla qualità dell'esperienza live. Gli artisti attesi: Alice Cooper e Alan Walker. In Umbria, a Gubbio, abbiamo il Wanderlust Festival l'11 e 12 luglio, tra le colline di Gubbio. Questo festival unisce pop, rap, urban, in un'esperienza continuativa di oltre 10 ore al giorno tra live, attività interattive e spazi tematici. Questo a Gubbio è un evento che intreccia musica e intrattenimento in un unico ecosistema esperienziale. Spazio al jazz invece a Modena, con il Jazz Open Modena dal 13 al 18 luglio. Questo festival porta in Emilia la formula Jazz and Beyond, capace di intrecciare jazz, soul, pop ed elettronica, in programma tra Piazza Roma e il Baluardo. Tenuciati Dana Kral, Gregory Porter, Moby e Jamie Callum. E infine segnalo a Ferrara, Ferrara sotto le stelle, dal 22 al 25 luglio, a Ferrara appunto, e ad Argenta, sempre provincia di Ferrara, tra il 28 e il 30 luglio. Tra il cortile del Castello Estense e la delizia Estense di Benvignante, questa rassegna porta in scena una line-up che unisce ricerca e tradizione artisti come King of Convenience, The Northwist, Emma Nolde, Marlene Kunz. Parleremo di festival di musica classica dopo Gianni Morandi, Doveva finire il mio affetto.

E adesso una carrellata sui principali festival di musica classica nelle prossime settimane. Come segnalo, il Festival Musica sull'Acqua, dal 3 al 26 luglio, una rassegna con concerti diffusi nei luoghi più suggestivi del lago di Como, tra cui Abbazia di Piona, Colico e Varenna. Il programma lo trovate su festivalmusicasull'acqua.org. Sempre in provincia di Como, a Erba, avremo l'Erba Piano Festival dal 12 al 17 luglio, una serie di masterclass, concerti e pianisti internazionali nei pressi del lago di Como. In programma su accademiadimusica.org. Invece a Milano, durante il mese di luglio, avremo il Festival Milano Arte e Musica, che si svolgerà appunto in luglio, il 16, 20, 21, 28 e 30. Ed è giunto alla 20ª edizione. Questo festival porta a Milano un vasto programma di musica antica e sacra. A Roma invece vi segnalo Classiche Forme, un festival che si tiene a Roma dal 19 al 26 luglio, fondato e diretto dal pianista Beatrice Rana. Anche quest'anno grandi nomi del concertismo internazionale e giovani talenti emergenti, con opere che vanno dalla tradizione cinquecentesca di Monteverdi alla scuola russa di Tchaikovsky, da Britten a Berber. Classiche Forme 10 sarà un'edizione curiosa e audace e capace di accogliere la varietà e di guardare a ciò che è la musica di oggi e a ciò che potrà essere domani. Per maggiori informazioni consultare il sito classicheforme.com. Dal 18 luglio al 1 agosto ci sarà Musica Riva Festival, giunto alla 42ª edizione, che si tiene a Riva del Garda. L'inaugurazione sarà affidata a Marcus Tenz, direttore, soprano Marilyn Santoro, con l'Orchestra Sinfonica delle Alpi, il 18 luglio. Poi il 19 luglio ci sarà Sandro Mezzaros, violoncello, con musiche di De Menga, Bach, Isaïe. E il 19 luglio al Grand Hotel Liberty recita il pianista Daniele Lasta, con musiche di Mozart, Schumann e Rachmaninoff. In programma lo trovate su musicariva.com. A Lerici, in Liguria, nel Golfo dei Poeti, vi segnalo il Lerici Music Festival dal 22 luglio al 2 agosto, giunto alla 10ª edizione. Il tema è musica, immagini, parole dell'acqua. Gli eventi si tengono a Villa Marigola, a Marinella di San Terenzo, al Barco Libri, al Parco Scelli. Per maggiori informazioni consultare il sito lericimusicfestival.org. Nel Canton Ticino in Svizzera invece ci sarà il Ticino Musica Festival dal 18 al 31 luglio, con un ricco programma di concerti e incontri con artisti di livello internazionale. Per maggiori informazioni consultare il sito ticinomusica.com. Vi segnalo poi l'importante festival di musica lirica, il Festival Puccini, a Torre del Lago, vicino a Viareggio. Tra i vari eventi vi segnalo a Turandot il 17 e 24 luglio e il 1 e 9 agosto. Ci sarà poi Tosca, 18-31 luglio, 8-21 agosto, Gran Teatro all'Aperto, sempre il Gran Teatro all'Aperto, la Panciulla del West, 29 agosto, 5 settembre, Mandama Butterfly, il 7-22 agosto, 4 settembre, La Bohème, 25 luglio, 6-28 agosto, e Rote Morricone, sempre il Gran Teatro all'Aperto, Cinema in Musica, l'11 luglio. E sempre nel lago di Como, dal 6 al 19 luglio, avremo il Lacmus Festival. Si terrà in location storiche del lago di Como, come Villa Carlotta, Villa il Babianello, Villa Lario, Castello Durini. Per maggiori informazioni vi rimando al sito lacmusfestival.com. Parleremo di radio dopo un pezzo di Mozart, tratto dalle Nozze di Figaro.

Care amiche e cari amici, come al solito, di consueto, al termine di questa rubrica, una divagazione su un argomento culturale. E oggi volevo parlare un po' della mia esperienza come radio speaker, parlare della radio, dell'importanza che ha a livello culturale soprattutto. Cult News ormai diciamo che credo sia quasi 3 anni che è in funzione e penso di aver dato un piccolo contributo almeno per dare un'informazione, una visibilità sugli aggiornamenti, sulle novità in campo letterario, teatrale, nell'ambito di spettacoli musicali, cinematografici, insomma una vetrina diciamo che dà uno spazio, uno spaccato della realtà culturale e creativa del nostro paese e non solo. In quest'oretta diciamo intervallata da musiche io ho cercato di appunto di stimolare un po' l'attenzione del pubblico soprattutto su aspetti culturali che vengono un po' trascurati, nel senso che si dà molto più peso alla musica, la musica pop, rock, jazz, quindi ad avvenimenti più di impatto, più popolare sicuramente, si dà più anche risalto al gossip, insomma tutto quello che riguarda un po' la cultura è un po' messo da parte, considerato un po' un'attività, una sezione di nicchia, anche se ci sono trasmissioni televisive, anche radiofoniche che danno spazio, però insomma è sempre un genere un po' che non traina molta attenzione, che non attira molta attenzione, e io ho cercato in qualche modo insomma di stimolare l'attenzione del pubblico su questi aspetti. I riscontri che ho avuto sono positivi, nel senso che ci sono diverse radio, molte radio che trasmettono il mio format e questo mi dà insomma l'idea che l'interesse sicuramente c'è. Di recente poi ho abbinato anche una divagazione, questa divagazione che cerco di attuare al termine della rubrica per dare una maggiore personalità, un tono più colloquiale. Ma che dire della radio? Beh, la radio sicuramente è un mezzo di trasmissione molto popolare. Io pensavo che con l'avvento del web la radio fosse destinata in qualche modo a distinguersi, a decadere, invece ci sono moltissime radio, migliaia e migliaia di radio web soprattutto, che sono in continuo fermento, che nascono, tante muoiono, ma cioè, insomma c'è un'attenzione a questo prodotto che è molto facile da attuare, da attivare, non sono richiesti grossi investimenti, nemmeno altissime competenze, meno rispetto al passato, e ha il vantaggio in qualche modo di attirare l'attenzione del pubblico senza distrarlo anche dalla propria attività lavorativa. Uno può lavorare, uno può guidare, uno può fare tante cose ascoltando la radio, e questo è sicuramente un plus, un vantaggio non da poco. Mentre il libro ti obbliga a concentrarti su un argomento, su dei punti, ti vincola in qualche modo, un oggetto che ti vincola all'attenzione, alla riflessione, la televisione pure ti obbliga in qualche modo a stare in una stanza e a fissare uno schermo, la radio ti dà quelle informazioni senza però distaccarti dalla tua attività normale, quindi puoi fare più cose e la radio appunto è un contorno informativo sicuramente utile. Il problema casomai è legato al fatto che essendo moltissime le radio, essendoci una concorrenza sfrenata, l'ascolto sulla singola radio può essere un po' limitato. Le piccole radio fanno un po' fatica ad emergere, ma questo non vuol dire che non siano diciamo interessanti, anzi molte radio hanno un pubblico locale di aficionados che dà un senso anche dell'attenzione, della vitalità, di gruppi, di associazioni che sono coinvolti in vari aspetti tipo sociale, ricreativo, informativo e via dicendo. Ma di questo ne parleremo meglio tra poco.

Dicevamo del fenomeno radio, radio web soprattutto. Beh, io ho cominciato a trasmettere come radio speaker alcune trasmissioni, una rubrica in particolare, circa 3 anni e mezzo fa. E devo dire che la radio con cui ho iniziato questa mia così avventura in maniera pionieristica, artigianale, un po' sconsiderata se vogliamo, questa radio poi dopo alcuni mesi poi è morta. Poi ho ricominciato un'altra rubrica di tipo culturale, 5 giorni su 7, su un'altra radio, guarda caso anche quest'altra radio dopo un anno e mezzo è finita. Non è che sono io che porto sfortuna, è che ci sono molte radio veramente che nascono, che muoiono continuamente, quindi soprattutto le piccole radio. Il fatto che sia facile attivare una radio rende anche facile, diciamo, la chiusura della stessa radio. E poi c'è il problema di questa concorrenza veramente enorme, migliaia e migliaia di radio che operano nel mondo, per cui non è facile, dicevo, emergere e conquistare un proprio pubblico. Questo non significa che la radio sia, come dire, uno strumento effimero, provvisorio, proprio perché è facile attivarla, diciamo che è uno strumento utile per la socialità e ha il vantaggio rispetto ai social, secondo me, di essere più collegato alla realtà attuale, cioè sentire una voce in diretta, una voce registrata, una voce umana, non di intelligenza artificiale, ecco, non ha quell'aspetto assillante, asfissiante o anche artificioso che può avere una comunicazione su un social. Quindi la radio ha qualcosa di vivo, secondo me, che manca una piattaforma social, questa un po' è la mia idea. Come ho detto, gli argomenti di maggior richiamo sono argomenti legati alla musica. E io, per coinvolgere gli ascoltatori, io inframmezzo ai miei discorsi sempre un pezzo musicale. Sembrerebbe quasi che stare ad ascoltare per più di 10 minuti un discorso, un talk senza musica sia un'impresa incredibile. D'altra parte la musica è un po', come dire, un contorno che a volte diventa anche un primo piatto, tant'è che moltissime rubriche, forse la maggior parte, hanno come argomento appunto la musica che soprattutto hip hop, rock, jazz e via dicendo. La musica classica è un po' una mosca bianca. Io cerco anche di dare un certo spazio ai concerti di musica classica, pur sapendo che il pubblico per la maggior parte preferisce la musica cosiddetta leggera. Ecco. Fatta questa premessa, direi che partecipare anche attivamente a una trasmissione radiofonica, a tenere una propria rubrica, è un'esperienza stimolante, coinvolgente. Io suggerirei a molte persone, artisti, scrittori, musicisti che mi seguono, di cercare in qualche modo di dare spazio alla propria voce, collaborando con le tante radio che esistono, non solo a livello di intervista. Io ho fatto molte interviste, le ho fatte come intervistato, come intervistatore, ma direi che molte radio danno spazio anche a rubriche, per cui chi è esperto di musica, di letteratura, di cinema e quant'altro può comunque collaborare con queste radio e mantenere una rubrica come faccio io. Questo dà una certa visibilità, permette una comunicazione con gli ascoltatori e dà la possibilità anche di esprimere la propria voce, il che non è così banale. Ci possono essere collaborazioni con realtà sociali, con circoli collegati alla radio, e quindi è una rete di conoscenze che poi uno può alimentare grazie anche a una rubrica, a un intervento che uno può fare in radio. E quindi il mio invito è quello di collaborare in modo attivo con queste iniziative sicuramente molto interessanti e che non richiedono un impegno economico particolare. Grazie a tutti e alla prossima. Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per vostri commenti o suggerimenti potete scrivermi sul mio profilo Instagram @avanzidicultura o via mail avanzidicultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana prossima.

ben ritrovati a tutti voi amici di Musica dallo Stivale e quindi amanti delle belle canzoni italiane. La scaletta di oggi prevede canzoni pieni di ricordi ed emozioni. Considerando che il tempo stringe, non possiamo perderci in chiacchiere. Pertanto passiamo alla presentazione dei primi brani. I Pooh, Pierre, Elisa e Giuliano San Giorgi, Ti vorrei sollevare, Marcella Bella e Gianni Bella, L'ultima poesia, Fabrizio De André, Coda di lupo, volume al massimo e buon ascolto!

Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi. E al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credrei mai.

serpente. Possedeva una spranga, un cappello e una fionda, e una notte di gala con un sasso a punta. Uccisi uno smoking e glielo rubai, e al dio della scala non credere mai.

tornammo in Brianza per l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso. E un Dio a lieto fine non credere mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma al Little Big Horn, capelli corti generale, ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le asce. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. È un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria.

teniamo alto ritmo e lo facciamo con il prossimo cantante, che è Enzo Avitabile. Fammi dire, Ivano Fossati, Discanto, Loredana Bertè, Cosa ti aspetti da me?

per finire invece ancora sorridenti, ancora abbaianti di un dolore amore.

Ma dove si era nascosto il buon Biagio Antonacci? Era un po' che non si ascoltava. Ci canta Buongiorno Bell'anima, segue Franco Califano, poeta saltimbanco. Renato Zero, La favola mia.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

e su Antenna Web. Sempre grande Piero Marras. Forse per molti, eppure per il sottoscritto, ci vorrebbero i sottotitoli. Ma è troppo bella questa Armidda. Luca Carboni insieme ad Alice Farfallina, ultimo brano del programma, e Ti vengo a cercare di Franco Battiato.

È ora di dare il cambio ai colleghi di Antenna Web. Il sottoscritto se ne va via insieme alla sigla finale di questo programma. Mi raccomando, rimanete all'ascolto e non cambiate canale. Grazie della vostra presenza e un saluto a tutti.

0: Ciao e benvenuta su Donna che Cambia, il programma dedicato a te che stai vivendo un momento di trasformazione. Qui parliamo di autenticità, emozioni, rinascita. Ogni puntata è uno spazio sicuro dove puoi ritrovare te stessa e riscoprire la forza che hai dentro. Io sono Emanuela Geracà, una life e mental coach, e oggi ti accompagno in un viaggio tutto da ascoltare. Iniziamo insieme. Benvenute e benvenuti a Donna che Cambia. Oggi parliamo di un tema che spesso resta sotto traccia, ma che tocca tantissime persone, che fondamentalmente è la paura di invecchiare. A volte si presenta come ansia davanti allo specchio, a volte come paura del tempo che passa, ma a volte anche come una sensazione di non contare più o di perdere occasione, energia, bellezza, desiderio. E spesso un po' ci vergogniamo anche solo a dirlo. In questa puntata vogliamo fare una cosa semplice e potente: dare un nome a questa paura e trasformarla in un'occasione di consapevolezza e di libertà. Perché non si tratta di fingere con che non esiste, ma di capirla e soprattutto di alleggerirla. Con me c'è Adonella Antonietti, equilibraia, life coach. Benvenuta Ado. Ado per le amiche.
1: Grazie Manu, intanto un saluto a tutto il pubblico e a te grazie per questo invito gradito. Bellissima domanda, bellissimo argomento.
0: Io un po' di paura ce l'ho, un po' di ansia ce l'ho, a quest'età, 52 anni, ma qualche domandina me la faccio, insomma. Però senti Ado, per chi non ti conosce, ti va di presentarti al nostro pubblico e dirci, entrando proprio nell'andare a sviluppare questa tematica, che cosa significa oggi paura di invecchiare e da dove nasce più spesso?
1: Sì, Emanuela, è una cosa che mi sono chiesta spesso. Io mi presento, ma semplicemente voglio essere Ado e quindi alla soglia dei miei 63 anni mi definisco una persona, una pensionata convinta, ma soprattutto una libera professionista del mio tempo e una persona perennemente alla ricerca di risposte e quindi inevitabilmente ricercatrice di domande. Secondo me oggi la paura di invecchiare non è tanto la paura delle rughe o dei capelli bianchi, ma piuttosto la paura di perdere qualcosa. Un ruolo, energia, riconoscimento, autonomia, il non sentirsi più visti. Che deriva, secondo me, tutto questo dal confronto continuo con un modello di società nel quale invecchiare sembra quasi una colpa, invece che un processo naturale, oltre che un privilegio, secondo me. In definitiva, ciò che davvero ci spaventa non è l'età che avanza, ma l'idea di diventare irrilevanti o soli. Almeno questo è il pensiero che mi è balenato dopo aver tagliato il traguardo della pensione, ed è quello che ti riporto.
0: Boh, te la butto lì. Poi ovviamente non voglio rendere difficile questo sviluppo tematico, però per esempio la conquista del proprio ruolo, magari nel tempo è stato complicato, difficile, in salita, resiliente. E magari quando una persona l'ha raggiunto dice: oh, finalmente ho trovato un equilibrio, e doverlo lasciare andare, appunto, mette un po' di ansia, no? E dice: così è durato così poco questo attimo di gloria. A volte questi pensieri li faccio, insomma.
1: Sì, è vero, è vero, è proprio così, anche perché davvero il tempo passa in un lampo e quindi è proprio quello che ho pensato anch'io, cioè il fatto di dire, caspita, sei in un momento, quando sei nel lavoro, nel flusso, diciamo, del periodo in cui si lavora, in cui si crea, si genera qualcosa, ti senti all'apice di qualcosa e poi di colpo la pensione, tutto il tempo per te, momenti liberi, come se tu non avessi più niente da fare, ma è effettivamente la cosa più sbagliata in assoluto, cioè è una paura che poi, almeno per
0: Passa.
1: me, è andata scemando nel giro di poco tempo, assolutamente.
0: Perché poi ti sei riempita delle tue passioni, praticamente.
1: Assolutamente, soprattutto sì, ecco, quello sì è la cosa, per me è la cosa più importante, proprio crearsi e coltivare le passioni, e anche quando, e soprattutto quando tu sei nel flusso lavorativo, non riesci a portare avanti, a nutrire, ed è la cosa che adesso mi sta dando proprio il periodo più bello, insomma, un periodo veramente mio di vita.
0: Bene, allora andiamo un attimo in pausa musicale per poi ritornare a parlare di paura del tempo, cosa perdiamo e cosa temiamo davvero. Pausa.
1: Ok.
0: Senti Ado, spesso diciamo che la paura di invecchiare, ho paura di invecchiare, no? Così, però se io vado un po' in profondità, trovo che sotto ci siano altre paure, cioè per esempio la paura di non essere più desiderabili, oppure la paura di non essere più utili, o anche fa paura la solitudine, la malattia, o come spesso ci capita dire, non avere più tempo. E a volte è anche un po' un lutto, cioè salutare una versione di noi in questo passaggio è anche un po' un lutto. Mi piace molto distinguere tra l'età anagrafica e l'età interiore, perché nell'osservare le persone ci sono persone giovani che si sentono spente e persone più grandi che si sentono vive. Quindi la domanda non è solo quanti anni ho, ma come sto vivendo questa fase e cosa sto costruendo. Come si fa a capire qual è la vera paura sotto l'idea di invecchiare e come si lavora su quella radice?
1: Oh, bellissima domanda, Emanuela. Guarda, secondo me in parte avevo già risposto a questa domanda, però
0: Sì.
1: se vogliamo andare un pochino più a fondo, credo che la paura di invecchiare nasconda tante cose diverse e a mio avviso, per capire qual è la vera paura, dobbiamo fermarci a porci una domanda scomoda. Cosa temo di perdere invecchiando? La bellezza, come dicevi tu, l'autonomia, il lavoro, l'amore, il controllo, il ruolo e via di seguito. Se da questa domanda noi escludiamo riferimento all'età e ci fermiamo ad ascoltare quella o quelle particolari perdite che sentiamo più forte in noi, lì troviamo la radice. A questo punto ci dobbiamo lavorare con molta onestà, senza vergogna, e dobbiamo ricordare, è fondamentale, che non tutto quello che ci fa paura è inevitabile e non tutto quello che cambia è una perdita, ma è spesso una trasformazione necessaria. Quindi dobbiamo spostare, secondo me, l'identità, non definendoci solo per ciò che il tempo può portarci via, ma per quello che nessuna età può toglierci, quindi la nostra capacità di pensare, di sentire, di creare legami, di dare senso ad ogni momento. Questo, secondo me, è proprio il modo per capire qual è la paura vera sotto l'idea di invecchiare e lavorare su questa radice per cercare di trasformarla, no? E quindi di far crescere qualcosa di bello, di vero, in questa età che non è più un'età dove, che non è vero che non ci vede attivi, perché anzi, siamo forse più attivi di prima. Ti parlo per la mia esperienza in questo senso.
0: Certo, non c'è limite d'età per migliorarsi, no?
1: Assolutamente, assolutamente no. L'importante appunto è non crogiolarci nel senso dell'età, cioè non farci definire dall'età anagrafica, ma andare a recuperare quella che è la leggerezza e la voglia di scoprire, di imparare cose che avevamo quando eravamo bambini. Quando eravamo bambini non ci chiedevamo non c'è tempo di, o non ho il tempo di, ma facevamo, provavamo comunque, e provavamo e riprovavamo, insomma, quella è la leggerezza che dobbiamo ritrovare, e
0: Certo,
1: coltivando proprio le passioni.
0: assolutamente sì. Io mi rendo conto che da quando ho dato più importanza alle passioni, nonostante la mia età anagrafica stia andando avanti e non nascondo che ho 52 anni, mi sento di essermi fermata a 40, ecco. E andrò avanti a dire che compio 40 anni, anche se non è vero, insomma. Però questo ricercare e migliorarsi attraverso la cura delle proprie passioni, che poi possono anche diventare un lavoro, mi hanno reso più distaccata dalla mia età anagrafica. Ecco, questo te lo posso, cioè ti parlo come confronto, ecco.
1: Sì, ma io sono perfettamente d'accordo con te. Cioè, io per esempio ho il fatto di farmi una domanda, che è quella di farmi una sorta di inventario personale, cioè chi sono io al di là dell'età? quali sono le mie qualità, le mie competenze, le mie passioni, le mie fragilità. Il confronto perde forza perché chiaramente dobbiamo cercare, secondo me, soprattutto nella seconda parte della nostra vita, che io credo sia la più ricca in assoluto,
0: Certo.
1: perché abbiamo dato il lavoro, abbiamo dato come madri, come compagni, eccetera, adesso ci
0: È tempo per noi.
1: mettiamo
0: Esatto,
1: noi al centro.
0: è tempo per noi. Bene,
1: Brava,
0: fermiamoci un
1: brava.
0: attimo, grazie.
1: Grazie.
0: Allora, secondo me c'è un aspetto che bisogna considerare, che non è personale, è culturale. Cioè, viviamo in una società che premia la giovinezza, la performance e l'immagine, e soprattutto le donne ricevono un messaggio implicito, indiretto, cioè valgo se sono giovane, se piaccio e se sono efficiente. E il confronto continuo con specchi, social, commenti può diventare una gabbia. Ma il valore, secondo me, non è legato a una data di scadenza. Il valore è legato all'identità, il valore è legato all'esperienza, alla presenza. E lavorare su questo significa rimettere al centro chi sono, non solo come appaio. Quali strumenti consigli per proteggersi dal confronto e dalla pressione sociale e ricostruire un senso di valore che non dipenda dall'età?
1: Guarda, sicuramente quello che dici è assolutamente vero e provato e vissuto ogni tanto anche a livello, anche sulla mia pelle. Secondo me, come dicevo prima, è importante rimettere noi al centro e uno strumento fondamentale è quello appunto di crearci, di fare questo piccolo inventario personale. E l'altro uno strumento anche è selezionare con cura ciò che mi nutre, davvero eliminando ciò che non è funzionale alla mia evoluzione e addirittura, tra virgolette, avvelena il mio essere. Questo vale per i social, per certi ambienti, per certe conversazioni e mettici pure tutto quello che vuoi. Io credo tanto anche nella cura delle relazioni, soprattutto delle relazioni autentiche. Quindi stare con persone che mi vedono per quello che sono e non per l'età che ho, anche perché, come dici tu, io mi sono fermata ai miei 35 più o meno.
0: Sei più giovane di me.
1: Sono un po' più giovane di te. Occorre, secondo me, spostare proprio il focus dal come appaio a chi sono. Perché purtroppo se non siamo noi a definire il nostro valore, indipendentemente dall'età, lo farà sicuramente qualcun altro al nostro posto. Questo, ahimè, è un lavoro molto difficile e continuo, ma assolutamente indispensabile, soprattutto per i ritmi che ci sono adesso nella società e per i modelli che la società ci impone.
0: Eh certo.
1: Questo è.
0: E secondo te nel concreto come potremmo affrontare questo? In quale azione possiamo fare per cercare di uscire da questo aspetto culturale che a volte è anche un po' razzista, insomma, anche perché noi donne abbiamo dovuto subire un po' l'aspetto culturale durante la carriera lavorativa, quindi magari abbiamo, per la crescita dei nostri figli abbiamo dovuto un po' rinunciare alla carriera. Ora che ci mettiamo al centro della nostra vita, dobbiamo subire anche questo aspetto, direi che anche no, no?
1: Anche no, esatto. Ma guarda, io come diciamo lo strumento che utilizzo per cercare di essere al di fuori rispetto a queste cose è curare, io credo tantissimo nella creatività che abbiamo tutti, soprattutto noi donne, almeno questa è una mia impressione. Coltivare la creatività per me è un'arma e un rituale veramente potente che mi aiuta proprio a mettere me al centro, insomma, no? Quindi
0: Certo.
1: questo per me è una cosa fondamentale. Non lo so, come dice la Gilbert nel suo Big Magic, la creatività non è un talento che è riservato a pochi, ma un'energia vitale di cui disponiamo tutti, che ci permette di trasformare la quotidianità in modo significativo e quindi di mettermi proprio, di reinventarmi anche ogni giorno, no? Rispetto a tutti gli stereotipi che ci vengono. Che ci arrivano, che ci bombardano, soprattutto dai social e dai media.
0: Certo.
1: Questo è il modo che io ho più
0: Sono curiosa, raccontami cosa si tratta della tua creatività.
1: Ma guarda, io ti dico, in questo mio
0: Sì.
1: seconda parte di vita, sì, in questa mia seconda parte di vita ho avuto modo di approcciare alcuni metodi e di utilizzare quindi poi alcuni strumenti che mi permettano proprio di immergermi in questa creatività, non lo so, sempre nell'ottica di una ricerca di me stessa e quindi di una crescita personale, di un continuo farsi domande e cercare risposte. E, non lo so, per esempio attraverso appunto il metodo Equilibraia utilizzo gli albi illustrati per inventarmi delle storie, per inventare storie, per leggere delle storie, per farmi domande attraverso il collage, con il metodo Soul Collage. Crearsi, guardare delle parti di me con cui poi confrontarmi e il metodo Cavaillardage, quindi cercare di portare fuori la poesia nascosta in ognuno di noi attraverso testi già scritti da altri, pagine di testi. I
0: Bello.
1: colori mi piacciono tantissimo. Insomma, tu, qualsiasi cosa mi incuriosisca e mi permetta
0: Bello.
1: di rendermi partecipe e protagonista della mia vita, insomma.
0: Interessante, molto interessante il lavoro che svolgi. Bene, andiamo facciamo un piccolo stacco musicale. C'è anche però, secondo me, un aspetto concreto perché oh, il corpo cambia, rispetto a quando abbiamo 20 anni e possiamo viverlo come un tradimento o invece, cosa che secondo me è decisamente meglio, come un dialogo nuovo. Cioè, quindi cura di sé non è negare l'età, è alla fine sostenerci, sonno, alimentazione, movimento gentile, check-up, ma anche quello che dicevi tu, curare le relazioni, il piacere, le risate, il contatto. Mi piace pensare in questo periodo, lo vivo anche sulla mia pelle, l'idea di una vitalità allenabile, cioè non per inseguire una versione giovane, ma secondo me per sentirci presenti e forti nella versione attuale. E alla fine a volte basta veramente poco, dei micro rituali, cioè una camminata, una musica. Un hobby rimesso in agenda o anche il ritagliarsi del tempo e quindi definire un confine con gentilezza. Quali micro rituali di cura e vitalità consigli per attraversare questa fase con più energia e meno paura?
1: Wow, hai detto una cosa bellissima, è proprio sì, è proprio vero, perché effettivamente purtroppo, ahimè, il corpo cambia e dobbiamo
0: Accettarlo?
1: andare a patti, no?
0: Sì, eh
1: Esatto.
0: sì.
1: Però effettivamente io torno a parlarti della creatività. Per me, per esempio, il micro rituale è far parlare le mani, è un termine che io adoro.
0: Che
1: Nel
0: bello.
1: senso, io adoro l'uncinetto, per esempio, però lavorare a maglia, cucinare, dipingere. Quando parlo di creatività non parlo di grandi opere d'arte, perché voglio dire, la creatività sta nel fare una pasta alla carbonara, per esempio, in maniera impeccabile. Questo
0: Certo.
1: può essere, no?
0: Mi autoinvito,
1: Prego?
0: Mi autoinvito,
1: Prego?
0: io ci sono,
1: Va bene, volentieri, assolutamente volentieri. Io adoro anche cucinare. E quando le mani sono impegnate a creare, la mente smette di confrontarsi e di avere paura, no? Quindi
0: Certo.
1: questa è una è un sono micro rituali e il fatto di sentire, ci sentiamo sempre comunque sempre vitali, perché la creatività ci ricorda che siamo ancora capaci di generare, di trasformare, di dare forma, e questo è, secondo me, l'opposto della paura di invecchiare, che invece ci fa sentire in perdita. E quello è il problema, no? Quindi ricordiamoci di coltivare interessi, uno o più interessi che ci appassionano: leggere, dipingere, camminare,
0: Certo.
1: costruire relazioni, trovarsi insieme a persone. Infatti faccio parte dell'associazione A Casa di Alice a Verbania, dove promuoviamo appunto l'inclusione, ma organizziamo anche tante attività, tante cose, anzi invito qualora volete di andare
0: Volentieri.
1: a sbirciare sulle nostre pagine social e sul nostro sito, oppure di venirci a trovare.
0: Sicuramente
1: È
0: farò un salto
1: un'associazione.
0: per venire a vedere tutte le vostre attività.
1: Perfetto, sì, questo è un invito, vi faccio volentieri perché questa è un'altra cosa che ci aiuta
0: Sì,
1: a
0: poi
1: darci.
0: l'associazione, la comunione, stare insieme con altre persone,
1: Brava, brava.
0: ascoltare vite diverse comunque aiuta, no?
1: Assolutamente, assolutamente, sì, nella maniera più assoluta, sì.
0: Bene. Senti, riflettiamo un po' questa parte della tematica affrontata in questa maniera e poi ci ritroviamo subito qui per parlare di relazioni.
1: Ok.
0: Lavorando con le donne in questa mia professione di relazione d'aiuto, mi capita e sottolineo che molte soffrono dalla paura della solitudine o del fatto di dire non ricomincio più, magari dopo una separazione o dopo un lutto, o semplicemente anche perché la vita sta cambiando perché i figli crescono, sono grandi, quindi hanno amicizie diverse, escono fuori di casa, e un cambio magari dovuto di lavoro. E allora qui la domanda diventa importante: come costruisco relazioni adulte vere senza inseguire approvazione? Perché di fatto noi non abbiamo più bisogno di cercare l'approvazione. E come mi do il permesso di desiderare ancora, di imparare e di cambiare? Perché alla fine quello che io posso notare, anche sulla mia esperienza di donna matura, che il futuro non finisce, probabilmente allora cambia la forma. E allora, come possiamo lavorare sulla paura della solitudine o sulla sensazione che sia troppo tardi, soprattutto quando la vita chiede un nuovo inizio?
1: Che bello, il futuro non è continuo, è bellissima questa frase, grazie Manu,
0: Ah,
1: questa
0: grazie
1: domanda è molto profonda e molto importante. Guarda, io credo che sulla paura della solitudine, e onestamente la solitudine è una cosa che non mi ha mai fatto paura, è sul troppo tardi, però chiaramente a 63 anni ti fai delle domande, no?
0: Certo.
1: Io credo che ci si lavori proprio creando nuovi inizi, anche se sono piccoli.
0: Bella questa.
1: Torna,
0: Mi
1: sì, per
0: piace.
1: me sì, per me sì, per me è proprio creando nuovi inizi, magari anche un po' troppi a volte per quanto mi riguarda, mia figlia mi riprende spesso su questa cosa, però sono così, sono sempre stata così e quindi torna la necessità di nutrire la curiosità, come facevamo naturalmente da bambini. In particolare, io essendo nata e cresciuta in montagna, per
0: Ecco.
1: me il contatto con la natura è un vero toccasana, quindi tornare nel mio piccolo angolo di mondo mi rimette spesso in prospettiva. Quindi la montagna insegna che tutto ha i suoi tempi, cambiano le stagioni, ma nulla è fuori tempo, no? E
0: Certo.
1: quindi stare nella natura cosa mi ricorda? Che non esiste il troppo tardi, esiste un ciclo, un flusso.
0: Ah,
1: E
0: vero,
1: finché
0: vero.
1: siamo dentro il ciclo, siamo dentro il flusso della vita, abbiamo sempre la possibilità di aprire una porta, anche piccola, quindi nuovi inizi. Sempre comunque. Questo è secondo me curare la paura della solitudine e porci e comunque approcciarci a nuove relazioni esattamente in maniera così naturale, con curiosità, perché le altre persone io credo hanno sempre qualcosa di bello da dirci, da proporci, che ci può aiutare anche noi
0: Certo, con un
1: nelle cose.
0: ascolto attivo, senza giudizio, senza
1: Esatto.
0: giudicare né noi né l'altra persona, perché alla fine sta facendo anche l'altra persona un percorso di vita e cosa ne sappiamo delle sue difficoltà che ha
1: Brava.
0: avuto?
1: Esattamente.
0: Però sicuramente questo ascolto attivo ci permette anche di confrontarci con una parte magari nascosta di noi che non vogliamo magari affrontarla o farla uscire e che ci rendiamo conto che in realtà con poco superiamo anche questi, diciamo così, piccoli fermi, piccoli stop che ci autoimponiamo e che a volte basta
1: Esattamente,
0: poco per uscirne fuori.
1: esattamente, proprio così, assolutamente sì, sono assolutamente d'accordo con quello che stai dicendo. Sì.
0: Bene, bene, dai. Allora, fermiamoci un secondo. E poi, ahimè, guarda, la puntata è trascorsa velocissimamente. Ci do... Si vede che questo tema lo sentiamo proprio. E ci ritroviamo per i saluti, per il nostro messaggio ancora che lasciamo sempre ai nostri ascoltatori o alle nostre ascoltatrici.
1: Benissimo.
0: Eccoci qua per la fine della nostra puntata. Vorrei chiudere, non dico con una, come, con una verità semplice, cioè come se quello che diciamo noi è giusto a prescindere, ma con una riflessione. Cioè, la paura di invecchiare è spesso paura di perdere valore, ma il valore, secondo me, non diminuisce, cioè si trasforma e noi possiamo scegliere di attraversare questa fase con più autenticità o più verità e più gentilezza. Se, e vorrei lasciarvi con questa frase, cioè non sto diventando meno, sto diventando diversa e diversa non significa essere peggio. Io ado, per le amiche ado, se no ado Antonietti, Adonella Antonietti, ti ringrazio per essere stata qui con noi e per averci aiutato a sviluppare questo tema. Questa è la parte finale che mi piace di più perché lascio concludere la puntata sempre ai miei ospiti. Qual è il tuo messaggio ancora per chi oggi sente paura di invecchiare e qual è il primo passo concreto da fare questa settimana?
1: Wow, allora innanzitutto mi sono appuntata la tua frase perché mi piace molto, adesso me la scriverò, me la terrò qua in evidenza, sto diventando diversa, bellissima. Allora, io ti darei un paio di risposte, una un pochino più razionale e l'altra più emozionale. Il mio messaggio ancora dal punto di vista un pochino più razionale è la paura di invecchiare nasce spesso dal confronto e dall'idea che il nostro valore dipenda dall'età, ma la realtà è diversa. Il valore si costruisce ogni giorno con piccoli gesti concreti, che è un po' quello che hai detto tu. Quindi, il primo passo da fare questa settimana, fate un elenco di tre piccole azioni che vi facciano sentire attivi e presenti e poi mettetele in pratica, una passeggiata, un gesto creativo, una telefonata a qualcuno che amate. I piccoli movimenti creano energia e riducono la paura. La parte emozionale invece dice, il messaggio ancora è non avere paura dell'età, ma avere paura di smettere di vivere. Perché
0: Ah,
1: invecchiare
0: che
1: per me
0: bella.
1: significa continuare a sentire, desiderare, immaginare, creare ad un livello più alto rispetto a quello che si è fatto quando eravamo più giovani. Perché finché ci permettiamo di farlo, siamo dentro il flusso della vita. Il primo passo da fare questa settimana? Per esempio, aprite un albo illustrato, lasciatevi sorprendere da una storia nuova, inventatene una vostra. 5 minuti di meraviglia bastano a ricordarci che siamo ancora capaci di sorprendere, di sorprenderci, di essere vivi. Io ringrazio Manuela, ringrazio voi per essere stati qua e un saluto carissimo e grazie Manu.
0: Grazie a te, Ado, di essere qui. Io lascio il numero di telefono perché per chi volesse approfondire questo discorso, aspettiamo messaggi, mi raccomando, solo WhatsApp, solo testo, 392-889-3363 e noi ci risentiamo per la prossima puntata, per il prossimo episodio. Grazie ancora a tutti, grazie ancora a te, Ado, e a presto.
1: Grazie a voi, arrivederci.

0: Buona domenica 28 giugno 2026. La chiesa ricorda Sant'Ireneo di Lione e Sant'Attilio. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, ride bene chi ride ultimo, mette in guardia dalla fretta nel festeggiare un successo che potrebbe ancora avere sviluppi inaspettati. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1838 nell'abbazia di Westminster a Londra, la 19enne Vittoria veniva incoronata regina del Regno Unito. 180 anni fa, nel 1846, nasceva il sassofono. Lo aveva ideato il musicista belga Adolf Sax, che a Parigi ne completava la messa a punto. Nel 1883, in un teatro dismesso di Milano, si inaugurava la prima centrale termoelettrica dell'Europa continentale. L'aveva realizzata Giuseppe Colombo. Nel 1914 a Sarajevo veniva assassinato l'arciduca d'Austria Francesco Ferdinando d'Asburgo insieme alla moglie Sofia. L'evento scatenò la Prima Guerra Mondiale, che si sarebbe chiusa in questo giorno, nel 1919, con la firma del Trattato di Versailles. 80 anni fa, nel 1946, al primo scrutinio Enrico De Nicola veniva designato capo provvisorio dello Stato italiano in attesa della Costituzione e della successiva elezione del presidente. Nel 1971, denunciata per inadempienza contrattuale con il Cantagiro, la cantante Aretha Franklin veniva arrestata all'aeroporto di Fiumicino per appropriazione indebita. Nel 1992 entrava in carica il governo italiano guidato da Giuliano Amato. Nel 2005 la Chiesa Cattolica avviava la beatificazione di Papa Giovanni Paolo II, morto 3 mesi prima. Nel 2012 veniva annunciato il ritrovamento della corazzata Roma, la nave affondata da aerei nazisti al largo dell'Asinara all'indomani dell'armistizio del 1943. Mentre nel 2019, sulle rive del Tigri, tornava alla luce un'edificazione di 3.400 anni prima, risalente all'impero Mitanni nel nord della Mesopotamia. Nascevano il 28 giugno, nel 1491 Enrico VIII d'Inghilterra, nel 1577 il pittore Rubens, nel 1867 il drammaturgo premio Nobel Luigi Pirandello, nel 1925 lo scrittore, paroliere e autore TV Antonio Amurri e nel 1945 la filantropa Allegra Caracciolo. Sono nati oggi anche l'attore e conduttore TV Marco Columbro nel 1950, l'attore Jerry Calà nel 1951, il podista primatista mondiale Pietro Mennea nel 1952, l'attrice Sabrina Fierilli nel 1964, l'imprenditore Elon Musk nel 1971 e la tennista Mara Santangelo, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 28 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: 7 giorni, 7 parole, un bambino su un albero che non è mai più sceso. Oggi svegliamo tutto. Il libro, la storia e la parola che tiene insieme questa settimana. Grazie a tutti voi che avete scelto di giocare con noi.

Il libro segreto di questa prima settimana di Piccole Grandi Parole, pagine d'estate, era Il Barone Rampante di Italo Calvino, pubblicato nel 1957 e il secondo romanzo della trilogia dei nostri antenati, insieme al Visconte di Mezzato e al Cavaliere Inesistente. Tre libri, tre protagonisti impossibili, tre modi di chiedersi cosa significa essere interi come persone. Il Barone Rampante è forse il più amato dei tre, perché Cosimo non è una metafora astratta. È un ragazzo vero, con un padre che lo opprime e un piatto di lumache che non vuole mangiare. La sua scelta nasce da qualcosa di piccolo, di quotidiano, di riconoscibile, e diventa, senza che lui lo pianifichi, una vita intera. Calvino scrive con una leggerezza straordinaria. Non c'è mai il tono pesante di chi ha qualcosa da insegnare. C'è invece la curiosità gioiosa di chi vuole esplorare un'idea fino in fondo. Cosa succede se qualcuno prende davvero sul serio la propria scelta? Cosa succede se non scende? La risposta del libro è: succede tutto. Un amore impossibile, un'amicizia con i briganti, una corrispondenza con Voltaire. Una vita piena, dalla posizione più scomoda che si possa immaginare. Sette parole: altezza, confine, radice, prospettiva, principio, luce. E la parola che le tiene insieme tutte, la parola arco di questa settimana, è libertà. Non quella rumorosa delle bandiere, quella silenziosa, quotidiana, concreta di chi ha scelto come stare al mondo e ci resta dentro, con coerenza, con fatica, con gioia. Da lunedì si ricomincia un libro nuovo, un mondo nuovo. Piccole grandi parole, pagine d'estate. Vi saluta, da Antonio Torretti è tutto e non vedo l'ora di leggervi. A domani!

Salve, brava gente, il Signore vi dia la sua pace, la sua luce, la sua consolazione e un po' di frescura a tutti. Come già da qualche domenica, vi voglio introdurre una figura molto importante per la nostra cristianità, Sant'Agostino, il Maestro Interiore. Su questo libro si è formato l'attuale Papa, Papa Leone XIV. Vi auguro un buon ascolto, aprite bene le orecchie, rilassandovi se siete in montagna o in spiaggia e ascoltate le onde di questa bellissima radio

che è la tua radio, semplicemente la tua radio, antenna web. Buon ascolto. Sant'Agostino il Pastore. In questo lungo periodo il vescovo di Ippona svolse un'intensa attività nel governo della diocesi, nella partecipazione alla vita della Chiesa africana, nell'approfondimento della fede, nella lotta contro le eresie. La carica di vescovo comportava prima di tutto una sorta di attività giudiziaria che Agostino, in base alle interpellanze fatte dai cristiani o da chiunque altro, esercitava con religiosa diligenza e con tanta assiduità da dedicarvi gran parte della giornata, talvolta fino all'ora della refezione, talvolta per tutto il giorno, trascurando perfino di mangiare. Con questo estenuante lavoro non solo dirimeva le questioni, ma anche illuminava e istruiva. Accanto alle udienze, Sant'Agostino non trascurava certo l'apostolato della parola, adempiendolo con assiduità ed energia, e nonostante la malferma salute, senza alcuna interruzione, fino al termine della sua vita. Si applicava con particolare diligenza ad istruire quelle persone che fossero capaci di insegnare agli altri e predicava abitualmente 2 volte alla settimana, il sabato e la domenica, talora anche per parecchi giorni consecutivi e persino 2 volte al giorno. Dopo Ippona, Cartagine fu il teatro della sua predicazione e non solo Cartagine. Al termine della vita, Agostino dirà addolorato che dovunque si fosse trovato aveva dovuto parlare e assai di rado gli era stato consentito di tacere e ascoltare gli altri, come sarebbe stato suo desiderio. La sua predicazione era facile, limpida, immediata, ma era anche ardente e profonda, sia che fosse stata preparata nella meditazione, sia che fosse improvvisata. Il popolo lo ascoltava avidamente e, commosso, applaudiva. Qualche volta chiudevano il discorso le lacrime del gregge e del pastore. Ma tra i suoi doveri episcopali v'era anche l'amministrazione dei beni ecclesiastici, che Agostino curò sempre pazientemente, senza tuttavia mai amarla. Il suo maggiore studio era quello di tenere l'animo libero da ogni preoccupazione di cose temporali, per cui era disposto a rinunziare all'amministrazione dei possedimenti della Chiesa e a vivere dei contributi del popolo di Dio. Ma i laici non accettarono mai questa proposta, non volle comprare mai case, poderi, ville, né mai si occupò di nuove costruzioni per evitare che vi si impigliasse il suo animo. Tuttavia non proibiva che altri lo facessero, purché con moderazione. Col suo appoggio furono costruiti ad Ippona un ospizio per i pellegrini, la Basilica degli 8 Martiri, la cappella in onore di Santo Stefano, annessa alla Basilica della Pace, 2 memorie dei martiri Gervasio e Protasio. Per quanto riguardava i legati, al popolo che si lamentava perché egli aveva rifiutato i testamenti a favore della Chiesa, dichiarava di regolarsi così. Li accettava se il testatore non aveva figli, oppure, avendone, considerava Cristo come uno di essi e gli lasciava una parte dei suoi beni. Non li accettava se il padre aveva diseredato i figli, oppure se l'eredità avrebbe creato un pericolo o un fastidio per la Chiesa. Così non accettò l'eredità di un certo Bonifacio perché la Chiesa non diventasse proprietaria di navi. Così pure era pronto a restituire i beni a chi gliel'aveva donati, se questi, dopo la donazione, aveva dei figli, agendo così non in forza di una legge civile, ma di quella celeste. Aveva inoltre grande cura dei pastori e per aiutarli attingeva dai possedimenti della Chiesa e dalle offerte dei fedeli. Non aveva risparmi perché non riteneva degno di un vescovo mettere da parte denaro e allontanare da sé la mano del mendicante. Quando non aveva nulla da dare ai bisognosi, avvertiva il popolo, con tanto maggiore insistenza, quanto più i tempi erano calamitosi, ricordando che il modo migliore di salvare i propri beni era quello di darli a Cristo. Solo ciò che si dà in elemosina non perisce. Ed esortava chi non avesse figli a lasciare erede Cristo, chi ne avesse a contarne uno di più e a lasciare qualcosa a Cristo. Nei momenti di necessità non esitò a far spezzare e fondere i vasi sacri per soccorrere i prigionieri o gran numero di poveri. Aveva introdotto tra i fedeli l'uso di raccogliere e di distribuire annualmente vesti per gli indigenti e anche quando era lontano stimolava i suoi fedeli perché non dimenticassero quell'opera di misericordia.
ma Agostino, sebbene si applicasse con tanto fervore ai suoi doveri episcopali, non tralasciava di adempiere a tutti gli altri impostigli dalla grande pietà di pastore. La visita agli infermi, presso i quali accorreva appena ne era richiesto, la difesa degli umili e dei pupilli, la mediazione presso i poteri civili, che però non sempre faceva, anche se era sollecitato dagli amici, perché generalmente il potere civile, quando fa qualche favore, poi fa prossimi per riceverne. Egli intercedeva soltanto quando lo riteneva opportuno e con tanta dignità e discrezione, sì da ottenere quanto desiderava e da riscuotere un tributo di ammirazione. Si adoperò ancora attivamente e ardentemente per la formazione del clero. Nei confronti del clero fu paterno e largo di fiducia, ma dette anche esempi di rara fermezza e di inusitato rigore, come quando, sospesa dalla cura di anime, rimosse dalla sua diocesi il presbitero Abudanzio, o quando minacciò di radiare dal numero dei chierici coloro che fossero venuti meno a quella regola di povertà che avevano liberamente professato. La corrispondenza costituiva per Agostino un peso gravissimo che richiedeva quasi quotidianamente la sua opera. Infatti il numero di personaggi illustri o di oscuri fedeli che da ogni parte dell'impero si rivolgevano a lui proponendogli le più diverse questioni era ingente e il santo amabile con tutti rispondeva sempre e sapeva dire a ciascuno le parole più opportune. Spesso la lettera diventava un trattato, talora rispondeva componendo e inviando un libro. Molti dei suoi libri sono nati così. Un pastore quindi a servizio della Chiesa, a lui affidata, ma anche di tutta la Chiesa. A lui si possono applicare le parole rivolte ai pastori in genere, sia in Pietro, impegno di amore, pascere il gregge di Cristo, come fu indice di timore negare il pastore. Quando si ama colui da cui si ha la vita, non amando se stesso, uno si ama di più, appunto perché invece di amare se stesso, ama colui dal quale attinge la vita. Non siano dunque amanti di se stessi coloro che pascono le pecore di Cristo, per non pascerle come proprie, ma come di Cristo, e non cerchino di trarre profitto da esse, né di dominarle o vantarsi degli onori che da esse possono ottenere, né presumano di sé, né siano indocili ai santi padri, né rendano male per bene a quanti vogliono correggerli, né uccidono l'anima propria e quella degli altri, né strazzino le viscere materne della Chiesa, né disprezzino i deboli, né attentino alla fame dei fratelli, né si dimostrino incapaci di tenere a freno le loro perverse passioni, né siano portati a litigare, né si dimostrino incapaci a soccorrere, né turbino il pudore con invereconde esibizioni, né si rendano incapaci di intendere quando dicono e sostengono, né antepongano i piaceri della carne alle gioie dello spirito. L'amore per Cristo in colui che pasce le sue pecore deve crescere e raggiungere tale ardore spirituale da fargli vincere quel naturale timore della morte, a causa del quale non vogliamo morire, anche quando vogliamo vivere con Cristo.

Ed ora riflettiamo sul Vangelo che proclameremo più avanti, tratto dalla tredicesima domenica del tempo ordinario, con l'aiuto che ci proviene direttamente dal cielo di Fra Fernando Conti. Beato l'uomo che cammina alla tua luce. Siamo alla conclusione del discorso missionario. Il Maestro aveva avvertito con chiarezza i discepoli delle difficoltà che avrebbero incontrato nel seguirlo, ma aveva anche garantito la vita a quanti ne avrebbero accettata la predicazione. Non crediate che io sia venuto a portare la pace sulla terra. Sono venuto a portare la spada, come aveva profetizzato Simeone a Maria nel giorno della presentazione al Tempio. Egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele. Egli è il segno di contraddizione e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Chiaro il significato della parola che fa verità. Infatti essa è viva, efficace, più tagliente di ogni spada a doppio taglio e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Maria, con suo figlio, è il luogo di carne di questa contraddizione e con Maria la Chiesa. Tutti i veri discepoli dovranno lasciarsi attraversare, non senza dolore, dalla spada della verità. Nessuno può servire due padroni. Non potete servire Dio e il denaro. Dio è la ricchezza. Viene ancora riaffermato lo Shema, la legge che sostiene i discepoli di ogni tempo, il contenuto della predicazione. Io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male. Oggi perciò ti comando di amare il Signore Dio tuo, di camminare per le sue vie, perché tu viva e il Signore tuo Dio ti benedica. Questa parola è consegnata ad ogni seguace di Gesù nella sua pienezza e verità. Nel giorno del battesimo, il cristiano riceve lo Shema come dono perché è compiuto dal Cristo nella Pasqua. Con questa parola può camminare nella via nuova secondo lo Spirito ed essere profeta per il mondo. Questo stesso Spirito attesta che siamo figli di Dio e se figli anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo. Qual è la via nuova e viva che conduce alla vita eterna? Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con la totalità dei sentimenti, quegli stessi di Gesù, con la memoria ricca di gratitudine per l'opera di grazia che parte da Dio e si fa obbedienza operosa alla sua volontà. Il cuore è il luogo dove l'uomo dialoga con Dio e con se stesso, è il centro delle scelte decisive, il santuario della legge naturale e dell'azione misteriosa di Dio, la tenda santa dell'incontro. Chi ama padre e madre più di me non è degno di me. Se il cuore del discepolo sarà senza inganno, ma limpido e sincero, retto e senza doppiezza, sul modello di Cristo che fu il sì, l'amen totale del Padre, allora il discepolo amerà Dio con lo Spirito di Gesù. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Amerai il Signore Dio tuo con tutta la tua mente. Cos'è la croce se non quanto la storia personale intrecciata con le indifferenze esterne ci presenta? La croce è ciò che non accettiamo e quanto scandalizza il mondo. Con la forza del Maestro, il discepolo prende su di sé il rifiuto, la persecuzione, l'ultimo posto e accoglie con fede anche ciò che supera la sua ragione. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, ma chi l'avrà perduta per causa mia la troverà. È il grande segreto cristiano e la via dell'albero della vita. Chi va ad occupare il posto in fondo al Tempio, confessando i suoi peccati, sarà chiamato accanto al Signore al tavolo centrale. Chi è sconfitto vince, chi perde la vita la guadagna. Il cammino cristiano consiste nel permettere al Signore di entrare nella nostra casa, come fece Zaccheo, il pubblicano, che accolse Gesù e da lui ottenne il dono della salvezza. La sua conversione restituì il pane ai poveri, come la donna di Sunem, che invitò il profeta Eliseo con insistenza nella sua casa e credette alla promessa dell'uomo di Dio. Tu terrai un figlio in braccio l'anno prossimo, come Abramo che accolse la promessa lontana ed ottenne un figlio e una terra. La fede di Maria, la madre che cantò la potenza dell'Altissimo, credette alla parola dell'angelo e divenne la madre di Dio. L'accoglienza genera la conformazione a Cristo, ci fa suoi fratelli, sorelle e madri, accogliere il Re che viene nella nostra casa è un dono che richiede un'adesione totale.
significa mettere Dio al centro, farlo sedere sul trono del cuore, significa seguire ogni giorno il Cristo povero ed umile, che ha posto sempre il Padre al centro della sua obbedienza. Non sapevate che devo occuparmi delle cose del Padre mio? Cosa impedisce la sequela di Cristo? L'affettività non libera e morbosa o malata, il rifiuto della croce, quando non si accetta la precarietà e la scomodità, ma si ricerca l'applauso facile e il consenso dell'adulazione, quando si persegue il potere invece del servizio, fino a lavare i piedi dei fratelli e a donare la vita. Guardando al Maestro venuto per servire nel dono di se stesso, impareremo ad amarlo. Sarà Lui che ci indica e insegna la via per la vita. L'amore a Lui ci farà eredi del regno, che avrà dato da bere anche solo un bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è mio discepolo, non perderà la sua ricompensa. L'annotazione dell'acqua fresca riporta al perdono dato di cuore, sull'esempio di Gesù che donò con desiderio grande la propria vita per noi, nella cena pasquale.

0: breathe out.
1: Domenica scorsa abbiamo completato la prima parte del libro In principio, Bibbia e comunicazione, di Gianfranco Ravasi, dal titolo Comunicazione e parola di Dio, visione biblica e teologica della comunicazione. Quest'oggi invece affrontiamo la seconda parte di questo libro, la rivelazione come dialogo, Dio ha parlato molte volte e in diversi modi, con Bruno Maggioni. Non è possibile in questa nostra esposizione ricostruire la genesi e lo sviluppo della concezione biblica della rivelazione. Meglio limitarci ad evidenziarne le articolazioni e le strutture portanti. La nostra esposizione deve tener subito conto di due dati. Il primo è che il concetto di rivelazione non è terminologicamente fissato nella Bibbia. Non c'è quindi un vocabolario fisso cui attenersi, anche se non mancano espressioni privilegiate, prima fra tutte parola di Dio. Il secondo è che la rivelazione è un concetto biblicamente complesso che abbraccia azioni e realtà diverse fra loro, anche se ovviamente tutte all'interno di un quadro comune. La convinzione, cioè, di un messaggio che proviene, in un modo o nell'altro, dalla libera iniziativa di Dio. Ne manifesta la volontà e quindi si presenta all'uomo con valore obbligante. All'interno di questo quadro comune si danno però modalità differenti. Tutte le pagine della Bibbia sono considerate, nella tradizione ebraica e cristiana, parola di Dio. Ma un conto sono i profeti, un conto i libri storici, un conto i sapienziali, un conto l'Antico Testamento e un conto il Nuovo Testamento. Un testo che sintetizza mirabilmente i molti aspetti e l'intero cammino della rivelazione biblica, quasi un promontorio dal quale si può osservare tutto il panorama, è il prologo della lettera agli Ebrei, al capitolo 1, versetti 1-4. Dio, che nel mondo antico ha parlato molte volte e in molte maniere ai padri, nei profeti, ultimamente in questi giorni ha parlato a noi nel Figlio, che ha costituito erede di tutte le cose e per mezzo del quale ha creato l'universo. Questi, che è lo specchio della sua gloria e l'impronta della sua sostanza e sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver compiuto la purificazione dei peccati, si è assiso alla destra della maestà, nei luoghi eccelsi, divenuto tanto superiore agli angeli quanto più eccellente del loro è il nome che egli ha ricevuto in eredità. Alla radice della rivelazione c'è dunque la gratuità e libera iniziativa di Dio. Dio ha parlato. La rivelazione è un puro dono di Dio che esce dal suo mistero per farsi incontro all'uomo. Già per questo la rivelazione biblica appare come un movimento completamente diverso da quell'innalzamento di sé a cui molte ricerche religiose invitano l'uomo. La strada che conduce a Dio è l'accoglienza disponibile, non una penetrazione nel mondo celeste mediante tecniche ascetiche o contemplative o mistiche. La Bibbia si serve di diverse locuzioni per esprimere il manifestarsi di Dio. Ma la locuzione più frequente e importante è la parola. Dio ha parlato. La parola è interpersonale e dialogica. Va da persona a persona, interpella e attende risposta, per sua natura tende al dialogo. La rivelazione non soltanto manifesta il mistero di Dio e alla luce di questo mistero rivela l'uomo a se stesso, ma anche chiama l'uomo all'ascolto e all'obbedienza, alla fede e all'azione. Sottolineare che la rivelazione è parola non significa però sottovalutare l'azione, la storia. La parola biblica, a cui certamente il prologo della lettera agli Ebrei si riferisce, è insieme noetica e dinamica, crea e interpreta. Per questo il prologo della lettera agli Ebrei, al versetto 3, può dire che il Figlio sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. E più avanti, al versetto 12, la stessa lettera descriverà la parola di Dio come viva ed efficace. La rivelazione biblica non è atemporale né immediatamente rivolta a ciascuno, ma è storica e mediata. Dio ha parlato in tempi determinati e conclusi. E si tratta di una rivelazione pubblica rivolta ai padri e a noi, non un sapere segreto e riservato, come si pensava invece in circoli apocalittici e gnostici. Dio ha parlato molte volte e in molte maniere, diversi sono i tempi e le circostanze della manifestazione di Dio, diversi gli strumenti espressivi, versioni, gesti e parole e i mediatori. Dio si è manifestato nella creazione e nella storia, negli oracoli dei profeti e nelle indagini dei sapienti. ma la varietà dei tempi e dei modi non impedisce alla rivelazione di essere profondamente unitaria. È sempre il medesimo Dio che rivela, e le molte volte e le molte maniere sono frammenti complementari di un unico discorso e tappe di un'unica storia, incamminata verso un compimento che è la rivelazione nel Figlio. L'autore della lettera agli Ebrei marca fortemente la differenza, pur nella consapevolezza di una fondamentale continuità, fra la rivelazione antico-testamentaria e la rivelazione in Cristo. Le molte parole della rivelazione antica si unificano e trovano il loro senso definitivo nell'ultima e definitiva parola che è il Figlio. Alle molte rivelazioni del tempo antico fa riscontro nel Nuovo Testamento l'unica rivelazione nel Figlio. La coscienza escatologica emerge con forza. Ultimamente non significa solo che la rivelazione nel Figlio è quella avvenuta per ultima, ma che è la rivelazione definitiva, quella del tempo ultimo, del tempo escatologico. La ragione di questa definitività sta nel fatto che il Figlio non è un qualsiasi mediatore, ma lo specchio della gloria di Dio e l'impronta della sua sostanza. Il Cristo è la trascrizione storica, visibile, insuperabile di Dio. Questo ci permette ancora due annotazioni. La prima è che l'oggetto ultimo della rivelazione è la gloria e la sostanza di Dio. Di queste, appunto, il Figlio è lo specchio e l'impronta. Cioè Dio stesso, il suo mistero, non solo la sua azione salvifica. La seconda è che la rivelazione di Dio non è solo una parola da ascoltare, ma una persona da vedere. Specchio e impronta non si riferiscono soltanto alle parole di Cristo, ma anzitutto alla sua persona e alla sua vita. Le prime righe della lettera agli Ebrei, di rara densità teologica, ci hanno permesso di entrare subito nel vivo della concezione biblica, della rivelazione, ma non possiamo accontentarcene. Dobbiamo riprendere il discorso dall'inizio e in modo più articolato. Vi aspetto domenica per iniziare questo discorso con la rivelazione nell'Antico Testamento.

In questo mondo ruvido, risentirmi un re, un pensiero.

Dio è amore e ci ha mostrato questo amore donandoci il suo figlio, nella sua vita, nella sua passione, nella sua morte e nella sua risurrezione. Con l'angolo del poeta, David Maria Turoldo, Amare e pagine ritrovate. La forza dell'umile amore. Fratelli, non temete il peccato degli uomini, amate l'uomo anche nel suo peccato, perché questa immagine dell'amore di Dio è anche il culmine dell'amore sopra la terra. Amate tutta la creazione divina, nel suo insieme e in ogni granello di sabbia. Amate ogni fogliuzza, ogni raggio di sole. Amate gli animali, amate le piante, amate ogni cosa. Se amerai tutte le cose, coglierai in esse il mistero di Dio. Coltolo una volta, comincerai a conoscerlo senza posa ogni giorno di più e più profondamente. E finirai per amare tutto il mondo di un amore ormai totale e universale. Amate le bestie. Iddio ha dato loro il principio del pensiero e la gioia pacifica. Non tormentatele, non turbatele, non togliete loro la gioia, non opponetevi all'intento di Dio. Amate particolarmente i bambini, perché anch'essi sono senza peccato, come gli angeli, e vivono per la nostra tenerezza, per la purificazione dei nostri cuori, e sono per noi come un'indicazione. Guai a chi offende i pargoli. Fu padre Antemio che mi insegnò ad amare i bambini. Dolce e silenzioso nei nostri pellegrinaggi, comprava talvolta con i soldini donatici del panforte e dello zucchero candito e li distribuiva. Egli non poteva passare accanto ai bimbi senza sentirsi commosso. Così era fatto. Certi pensieri, specialmente alla vista del peccato umano, ti rendono perplesso e tu ti domandi: devo ricorrere alla forza o all'umile amore? Decidi sempre: ricorrerò all'umile amore. Se prenderai una volta per tutte questa decisione, potrai soggiogare il mondo intero. L'amore umile è una forza formidabile, la più grande di tutte, come non ce n'è un'altra. Fratelli, l'amore è un maestro, ma bisogna saperlo acquistare, perché si acquista difficilmente, si paga a caro prezzo, con un lavoro continuato per lungo tempo, non dovendosi amare solo un istante, accidentalmente, ma sino alla fine. Accidentalmente comunque può amare anche un malvagio. Il mio giovane fratello domandava perdono agli uccelli. Pare un non senso, ma è giusto, perché tutto, come l'oceano scorre e comunica, tu tocchi in un punto e si ripercuote all'altro estremo del mondo. Sarà follia domandar perdono agli uccelli, ma gli uccelli e i bambini e ogni animale intorno a te si sentirebbero meglio se tu stesso fossi più nobile di quel che ora sei, non fosse che un tantino. Tutto, vi dico, è come l'oceano. Pregheresti allora anche gli uccellini, struggendoti in un amore totale, come in una specie di estasi, e li pregheresti perché anch'essi ti rimettessero i tuoi peccati. Abbi cara quest'estasi, per quanto intensa possa parere agli uomini. Amici miei, domandate a Dio la gioia, siate allegri come i bimbi, come gli uccellini del cielo, e non vi turbi nell'opera vostra il peccato. Non temete che esso sciupi l'opera vostra e le impedisca di compiersi. E non dite: forte è il peccato, forte l'impietà, forte il cattivo ambiente, mentre noi siamo soli e deboli. L'ambiente cattivo ci guasterà e non lascerà che l'opera buona si compia. Figli miei, non lasciatevi così abbattere. Non c'è che un mezzo di salvezza: renderti responsabile di ogni peccato umano. In verità, noi siamo come erranti sulla terra. Sulla terra molte cose ci sono nascoste, ma in cambio ci è data la segreta, arcana sensazione del nostro legame vivente con un altro mondo, col mondo superiore e celeste. E le radici dei nostri pensieri e dei nostri sentimenti non sono qui, ma in quel mondo. Ecco perché i filosofi dicono che l'essenza delle cose non si può raggiungere sulla terra. Dio ha preso le sementi da altri mondi, le ha seminate su questa terra e ha coltivato il suo giardino. Tutto quello che poteva spuntare è spuntato, ma quanto fu coltivato non vive che grazie al sentimento del suo contatto con questi mondi misteriosi. Se in te questo sentimento si indebolisce o si annulla, muore anche ciò che in te è stato coltivato. Diverrai allora indifferente alla vita e magari la prenderai in odio. Così la penso. Fyodor Dostoevskij, I fratelli Karamazov, libro VI, Lo stare Zosima.
Grazie a te, Signore, e beato colui che pensò e scrisse queste parole, ma ancora più beati coloro che le ascoltano e le vivono.

Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 10, versetti 37-42. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me. E chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la ricompensa del profeta. E chi accoglie un giusto perché è un giusto, avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Don Fabio Rosini ci illumina e ci fa riflettere sul Vangelo appena proclamato. Chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Qualcosa non quadra. Perdere la vita, ma trovarla. Quante vite esistono? Due. Una è la propria e si riceve secondo la natura. L'altra è secondo la grazia e si riceve da Cristo. Esiste la vita mutuata dai genitori e poi quella per cui optò Francesco d'Assisi quando restituì gli abiti al padre Pietro e gli disse: Finora ho chiamato te mio padre sulla terra. D'ora in poi posso dire con tutta sicurezza, Padre nostro che sei nei cieli, perché ho riposto in lui il mio tesoro, tutta la mia fiducia e la mia speranza. Gesù dice nel Vangelo secondo Giovanni: Se uno non nasce da acqua e spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Niente di più cristiano di questo discorso. Ma noi abbiamo l'indomabile tendenza alla manipolazione, alla mediazione subdola più o meno consapevole. E visto che della vita naturale abbiamo certezza, mentre la vita che nasce dall'alto, quella secondo il regno di Dio, richiede la fede in Dio e la libertà da ogni proprio progetto, allora tentiamo di fare i nostri compromessi. Il risultato è che teniamo le nostre grinfie ben strette sulla vita biologica e con quella proviamo a seguire Gesù. Ma questo non si può fare ed è così che il cristianesimo diviene un moralismo, perché chiediamo alla nostra natura di fare le cose che si fanno solo per grazia. E così abbiamo fatto del cristianesimo un'oppressione e un volontarismo, e scimmiottiamo l'amore che viene dallo Spirito Santo con il buonismo o surroghiamo la speranza, che è una virtù teologale, con l'istinto di sopravvivenza, che quello sì è l'ultimo a morire. La fede conseguentemente diventa capire qualcosa e si insegna come fosse una nozione e al catechismo dei bambini è invalsa una metodica scolastica, mentre la fede si riceve facendone esperienza e vedendola all'opera. Per ricevere la vita nuova bisogna lasciare la vecchia e c'è uno strumento che ne offre l'occasione, la croce. Quando la croce tocca la nostra vita, la nostra reazione naturale è difenderci dal dolore che porta con sé. Ma è quella l'occasione per consegnarsi al Padre, abbandonandosi a Lui, ed entrare nella sua vita. Ma chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, perché questa vita naturale a cui siamo così attaccati in ogni caso la perderemo, perché moriremo e da questa vita usciremo. Bisogna pensarci perché potremo perderla e basta, oppure averla già lasciata. Cosicché il giorno della nostra uscita da questo mondo sia semplicemente la fine della fase in cui vivere qui la vita nuova ed entrare nel cielo. San Paolo diceva: Questa vita che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato. Vivere la vita ricevuta dai propri genitori o quella che si riceve dal Padre che è nei cieli? La storia dà occasioni per scegliere. Dio non impone la grazia, ma la offre e basta. Conviene accettare, servendosi della croce, quando arriva.

Amici e amiche di Antenna Web, riprendiamo ora la lettura sistematica dell'Antico Testamento e iniziamo con un nuovo libro, il libro di Giosuè. Dal libro di Giosuè, capitoli 1 e 2. Dopo la morte di Mosè, servo del Signore, il Signore disse a Giosuè, figlio di Nun, aiutante di Mosè, «Mosè, mio servo, è morto. Ora dunque attraversa questo Giordano, tu e tutto questo popolo, ogni luogo su cui si poserà la pianta dei vostri piedi, ve l'ho assegnato, come ho promesso a Mosè. Dal deserto e da questo Libano fino al grande fiume l'Eufrate, tutta la terra degli Ittiti fino al mare grande, dove tramonta il sole, tali saranno i vostri confini. Nessuno potrà resistere a te per tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Non ti lascerò né ti abbandonerò. Sii coraggioso e forte, poiché tu dovrai assegnare a questo popolo la terra che ho giurato ai loro padri di dare loro. Tu dunque sii forte e molto coraggioso per osservare e mettere in pratica tutta la legge che ti ha prescritto Mosè, mio servo. Non deviare da essa né a destra né a sinistra, e così avrai successo in ogni tua impresa. Non si allontani dalla tua bocca il libro di questa legge, ma meditalo giorno e notte per osservare e mettere in pratica tutto quanto vi è scritto. Così porterai a buon fine il tuo cammino e avrai successo. Non ti ho forse comandato, sii forte e coraggioso? Non aver paura e non spaventarti, perché il Signore tuo Dio è con te, dovunque tu vada. Allora Giosuè comandò agli scribi del popolo, passate in mezzo all'accampamento e comandate al popolo, fatevi provviste di viveri, poiché fra 3 giorni voi attraverserete questo Giordano per entrare a prendere possesso della terra che il Signore vostro Dio vi dà in proprietà. A quelli di Ruben e di Gad, alla metà della tribù di Manasse, Giosuè disse, ricordatevi delle cose che vi ha ordinato Mosè, servo del Signore, dicendo, il Signore vostro Dio vi concede riposo e vi dà questa terra. Le vostre mogli, i vostri bambini e il vostro bestiame staranno nella terra che Mosè vi ha assegnato, al di là del Giordano. Ma voi, prodi guerrieri, attraverserete ben armati davanti ai vostri fratelli e li aiuterete, fino a quando il Signore non concederà riposo ai vostri fratelli come a voi, e anch'essi prenderanno possesso della terra che il Signore vostro Dio assegna loro. Allora ritornerete per possederla, nella terra della vostra eredità, che Mosè, servo del Signore, vi ha dato oltre il Giordano a Oriente. Essi risposero a Giosuè, faremo quanto ci ordini e andremo dovunque ci mandi. Come abbiamo obbedito in tutto a Mosè, così obbediremo a te, purché il Signore tuo Dio sia con te, come è stato con Mosè. Chiunque si ribellerà contro di te e non obbedirà a tutti gli ordini che ci darai, sarà messo a morte. Tu dunque sii forte e coraggioso. Giosuè, figlio di Nun di nascosto, inviò da Sittim 2 spie, ingiungendo, andate, osservate il territorio e Gerico. Essi andarono ed entrarono in casa di una prostituta di nome Raab. Lì dormirono. Fu riferito al re di Gerico, guarda che alcuni degli israeliti sono venuti qui questa notte per esplorare il territorio. Allora il re di Gerico mandò a dire a Raab, fai uscire gli uomini che sono venuti da te e sono entrati in casa tua, perché sono venuti a esplorare tutto il territorio. Allora la donna prese 2 uomini e dopo averli nascosti rispose, sì, sono venuti da me quegli uomini, ma non sapevo di dove fossero. All'imbrunire, quando stavo

Stava per chiudersi la porta della città, uscirono e non so dove siano andati. Inseguiteli presto, li raggiungerete di certo. Ella invece li aveva fatti salire sulla terrazza e li aveva nascosti fra gli steli di lino che teneva lì ammucchiati. Quelli li inseguirono sulla strada del Giordano fino ai guadi e si chiuse la porta della città dopo che furono usciti gli inseguitori. Quegli uomini non si erano ancora coricati quando la donna salì da loro sulla terrazza e disse loro: «So che il Signore vi ha consegnato la terra. Ci è piombata addosso il terrore di voi e davanti a voi tremano tutti gli abitanti della regione, poiché udimmo che il Signore ha prosciugato le acque del Mar Rosso davanti a voi quando usciste dall'Egitto e quanto avete fatto ai due re amorrei oltre il Giordano, Sicon e Og, da voi votati allo sterminio. Quando l'udimmo, il nostro cuore venne meno e nessuno ha più coraggio dinanzi a voi, perché il Signore vostro Dio è Dio lassù in cielo e qua giù sulla terra. Ora giuratemi per il Signore che come io ho usato benevolenza con voi, così anche voi userete benevolenza con la casa di mio padre. Datemi dunque un segno sicuro che lascerete in vita mio padre, mia madre, i miei fratelli e le mie sorelle e quanto loro appartiene, e risparmierete le nostre vite dalla morte. Quegli uomini le dissero: siamo disposti a morire al vostro posto, purché voi non riveliate questo nostro accordo. Quando poi il Signore ci consegnerà la terra, ti tratteremo con benevolenza e lealtà. Allora ella li fece scendere con una corda dalla finestra, dal momento che la sua casa era addossata alla parete delle mura, e disse loro: andate verso i monti, perché non vi incontrino gli inseguitori. Rimanete nascosti là 3 giorni, fino al loro ritorno, poi andrete per la vostra strada. Quegli uomini le risposero: saremo sciolti da questo giuramento che ci hai richiesto se non osservi queste condizioni. Quando noi entreremo nella terra, legherai questa cordicella di filo scarlatto alla finestra da cui ci hai fatto scendere e radunerai dentro casa presso di te tuo padre, tua madre, i tuoi fratelli e tutta la famiglia di tuo padre. Chiunque uscirà fuori dalla porta della tua casa sarà responsabile lui della sua vita, non noi. Per chiunque invece starà con te in casa, saremo responsabili noi se gli si metteranno le mani addosso. Ma se tu rivelerai questo nostro accordo, noi saremo liberi dal giuramento che ci hai richiesto. Ella rispose: sia come dite. Poi li congedò e quelli se ne andarono. Ella legò la cordicella scarlatta alla finestra. Se ne andarono e raggiunsero i monti. Vi rimasero 3 giorni, finché non furono tornati gli inseguitori. Gli inseguitori li avevano cercati in ogni direzione senza trovarli. Quei due uomini allora presero la via del ritorno, scesero dai monti e attraversarono il fiume. Vennero da Giosuè, figlio di Nun, e gli raccontarono tutto quanto era loro accaduto. Dissero a Giosuè: il Signore ha consegnato nelle nostre mani tutta la terra e davanti a noi tremano già tutti gli abitanti della regione.

O tu che sei in ascolto, non dare ragione alla tua debolezza. Da essa trova la tua salvezza. Il vostro carissimo Enrico vi propone ora le lettere di Berlicche di Clive Staple Lewis. Ma chi è questo Berlicche? Funzionario di Satana di lunga esperienza e grande efficienza, Berlicche invia al giovane nipote Malacoda, diavolo apprendista, una serie di lettere per istruirlo nell'arte di conquistare e dannare il suo paziente. Ogni manifestazione della vita, dal pensiero alla preghiera, dall'amore all'amicizia, dal divertimento alla vita sociale, dal piacere al lavoro e alla guerra, tutto viene distorto a scopo diabolico e diventa un espediente per perdere gli uomini. Divertente, intelligentissimo, vero e proprio catechismo infernale, le lettere di Berlicche narra con arguzia la contesa di un'anima tra il bene e il male, sullo sfondo dell'Inghilterra bombardata della Seconda Guerra Mondiale. Uno scenario in cui l'inferno non è un buco nero pieno di fuoco, grida e forconi, ma un'azienda perfettamente efficiente, perché, scrive l'autore della prefazione all'edizione del 1961, il male supremo non è compiuto in quegli squallidi covi del crimine che Dickens amava descrivere, non è compiuto neppure nei campi di concentramento e nei campi di lavoro. Lì vediamo il suo risultato finale. Invece viene concepito e ordinato, mosso, assecondato, portato avanti e scandito in uffici puliti, caldi, coi tappeti e ben illuminati, da uomini tranquilli, coi colletti bianchi, manicure perfetta e guance ben rasate, che non hanno bisogno di alzare la voce. Un'immagine che oggi come ieri mette i brividi più di mille code biforcute e ali di pipistrello. Mio caro Malacoda, stai facendo senz'altro dei progressi eccellenti. Il mio unico timore è che affrettando i passi col tuo paziente tu possa risvegliare in lui la piena consapevolezza della sua reale condizione. Io e te la vediamo con chiarezza e non dobbiamo mai dimenticare quanto appare diversa ai suoi occhi. Noi non sappiamo di aver indotto un cambio di direzione che lo sta già allontanando dall'orbita attorno al nemico, ma lui deve continuare a credere che tutte le scelte che hanno portato a questo cambiamento sono banali e per nulla definitive. Non possiamo permettere che sospetti di aver voltato le spalle al sole, per quanto lentamente procedendo sulla strada che lo porterà nella zona più fredda e buia dell'universo. Per questo motivo sono quasi felice di sapere che continua ad andare a messa e ricevere la comunione. È chiaro che comporta dei pericoli, ma tutto è preferibile all'ipotesi che si renda conto della frattura netta rispetto ai primi mesi della sua vita cristiana. Finché continua a comportarsi esteriormente da cristiano, lo si può ancora convincere a pensare che è solo uno che si è fatto dei nuovi amici e si diverte, ma il cui stato spirituale è identico a 6 settimane fa. E finché la pensa così, noi non avremmo l'incombenza di doverci confrontare con l'esplicito pentimento per un peccato chiaro e pienamente riconosciuto. Dovremmo solo stargli accanto mentre ha il vago sentore, un po' sgradevole, di non essersi comportato bene negli ultimi tempi. Questo disagio indefinito va maneggiato con cura. Se diventa troppo forte, può scuoterlo e svegliarlo mandando all'aria i nostri piani. D'altra parte, se lo togli del tutto e per inciso, il nemico non te lo permetterà, perdiamo un tassello della situazione che può avvantaggiarci. Quando si lascia spazio a questo sentimento, senza che diventi così irrefrenabile da portare un vero pentimento, ne nasce una tendenza impagabile. Accresce la riluttanza del paziente a pensare al nemico. A tutti gli uomini capita quasi sempre di avere un po' di rifiuto, ma quando pensare a Dio implica il confrontarsi con la vaga ombra di una colpa che se ne sta lì nella semicoscienza, la riluttanza diventa 10 volte più forte. Arrivano a odiare qualunque idea porti traccia di lui, proprio come un uomo in difficoltà economiche odia la vista del suo estratto conto. Trovandosi in una situazione simile, il tuo paziente non trascurerà i doveri religiosi, ma gli saranno sempre più sgraditi. Prima di compierli, ci penserà il meno possibile e li dimenticherà subito una volta conclusi.
qualche settimana fa, era tuo compito tentarlo, affinché pregasse in modo astratto e disattento. Ora sarà lui a spalancarti le braccia perché tu lo distragga e addormenti il suo cuore. Sarà lui a desiderare che le sue preghiere siano astratte, perché nulla lo spaventa più di un contatto reale col nemico. Si preoccuperà solo di non svegliare i vermi che dormono. Non appena questa condizione sarà pienamente acquisita, tu sarai libero dall'incombenza fastidiosa di mettergli dei piaceri sotto il naso per tentarlo. Il disagio e la riluttanza ad affrontarlo gli precluderanno via via la vera felicità, e anche l'abitudine renderà i piaceri che derivano dalla verità, dalla vanità, dall'eccitazione e dalla frivolezza, meno piacevoli ma anche più difficili da evitare. Perché fortunatamente l'abitudine fa questo coi piaceri, e tu noterai che basterà poco o niente per catturare la sua attenzione inquieta. Non avrai più bisogno di uno dei suoi libri preferiti per distrarlo dalla preghiera, non dovrai tirar fuori la scusa del lavoro o del sonno, sarà sufficiente la pagina degli annunci pubblicitari nel giornale del giorno prima. Potrai fargli perdere tempo in chiacchiere, non solo con gli amici con cui gli piace conversare, ma con gente di cui non gli importa nulla e su argomenti che lo annoiano. Potrai lasciarlo a far nulla per tanto tempo. Potrai fargli fare le ore piccole e non passando da una festa all'altra, ma davanti a un fuoco che si spegne in una stanza fredda. Tutte le attività salutari e gioviali che vogliamo fargli evitare potranno essere sottratte senza dare nulla in cambio. E così alla fine il tuo paziente potrà dire quel che disse uno dei miei arrivando qua giù. Ecco, ora mi rendo conto di aver trascorso la mia vita senza fare quel che avrei dovuto e neppure dedicandomi a ciò che mi piaceva. I cristiani descrivono il nemico come uno senza il quale nulla è forte, e il nulla è davvero forte, forte abbastanza da strappare a un uomo i suoi anni migliori senza riempirlo di dolci peccati, ma chiudendolo in monotoni controcircuiti mentali che girano attorno ai non so come e ai non so perché. Riesce a intrappolarlo appagando curiosità così inutili che l'uomo ne è appena consapevole, facendogli solo tamburellare le dita e battere i tacchi, facendogli fischiettare i ritornelli che detesta, oppure può chiuderlo nel grande e fosco labirinto di fantasie prive di ogni eccitazione e gusto, ma che, una volta innescate, la creatura è troppo debole e confusa per scacciare. Mi dirai che questi sono peccati piccoli, mentre tu sei ansioso, come tutti i tentatori apprendisti, di poterti vantare di malvagità spettacolari. Però ricorda, l'unica cosa che conta è il grado di separazione che riesci a mettere tra lui e il nemico. Non importa quanto piccoli siano i peccati, se il loro effetto complessivo è di allontanarlo dalla luce e spingerlo verso il nulla. Un omicidio non è migliore del poker, se il poker ottiene lo scopo. E in effetti la via più sicura per l'inferno è quella graduale, la discesa dolce, il terreno soffice, senza curve improvvise, senza pietre miliari, senza indicazioni. Il tuo affezionato zio Berlicche.

0: canterai.
1: Abbiamo sentito poc'anzi come Berlich, funzionario di Satana, vuole condurre l'uomo alla disperazione eterna, nel fuoco della Geenna, dice Gesù. Ora invece noi qui, di Antenna Web, vogliamo farti ascoltare le parole di vita eterna, che è la parola eterna di Dio, Gesù Cristo Signore, dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 6, versetti 32 e seguenti. In verità io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane del cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane del cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete mai. Vi ho detto però che voi mi avete visto, eppure non credete. Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Non mormorate tra voi, nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti, e tutti saranno istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da Lui viene a me, non perché qualcuno abbia visto il Padre. Solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità io vi dico, chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. In verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il mio sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell'uomo salire là dove era prima? È lo Spirito che dà la vita. La carne non giova nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non credono. Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre.

Salve, brava gente, il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Continuiamo ad omaggiare il nostro caro fratello universale San Francesco d'Assisi con il libro di riferimento Guida di Assisi, Storia e Arte, per capire meglio in quale ambiente storico, morale e sociale è vissuto il poverello d'Assisi. Tra i secoli XIII e XIV si ha il periodo di maggior splendore della città di Assisi. La nuova acquisita relativa, ma pur sempre proficua tranquillità politica e sociale, porta il comune ad estendere il proprio dominio verso il territorio. La frantumazione della grande proprietà terriera dà luogo ad un ceto di piccoli proprietari che vogliono abitare in città. Il forte aumento demografico provocato dall'inurbamento dei comitatini incrementa l'attività edilizia. Assisi assume allora l'aspetto allungato che conserva tuttora. Ad incidere profondamente sulla struttura urbana sono i grandi insediamenti religiosi, soprattutto le basiliche di San Francesco e Santa Chiara, poste agli estremi del principale asse viario della città, che attraversa la piazza, dove i consoli decidono di porre il centro politico ed amministrativo del comune. Essi, infatti, nel 1212 chiedono ed ottengono dai Benedettini il Casalino di San Damiano, ex tempio di Minerva, che poi diviene sede del Podestà. Dal 1228 iniziano i lavori per ampliare la piazza intorno alla quale, in varie riprese, per la durata di quasi un secolo, verranno costruiti i palazzi destinati ad ospitare i magistrati della città. Le mura cittadine vengono ampliate una prima volta nel 1260 per ricomprendervi alcuni borghi e la basilica ed il convento di Santa Chiara. Un nuovo e definitivo ampliamento delle mura avviene nel 1316 nel corso di un generale intervento urbanistico volto alla revisione del sistema viario oltre che alla regolamentazione dell'attività edificatoria. Nel 1237 Gregorio IX conferma al comune di Assisi il privilegio di eleggere liberamente il podestà e gli altri magistrati cittadini. Dell'ufficio del capitano del popolo, già istituito secondo gli storici locali nel 1230, si ha notizia documentaria dal 1262 e nel 1330 viene menzionata la magistratura dei priori. L'economia assisiate sembra fiorente in questo periodo e i prodotti dell'artigianato e le merci sembrano destinate soprattutto ad un consumo interno. Quanto abbia inciso la presenza francescana in Assisi è testimoniato dalla mole della Basilica di San Francesco, così grandiosa e sproporzionata rispetto alle dimensioni della città duecentesca. Una presenza quasi totalizzante dal punto di vista religioso, culturale e politico, tanto che nessun altro ordine mendicante riesce a stanziarsi nel luogo che dopo la morte e la beatificazione di San Francesco comincia ad essere meta di una grande quantità di pellegrini, specialmente per la festa del perdono. Lo stesso ordine francescano raccoglie personaggi che sono tra le menti più brillanti dell'epoca e la fabbrica della Basilica attira i migliori artisti per quasi un secolo, da Giunta Pisano a Cimabue, poi i pittori romani e Giotto, quindi agli inizi del 300 i maestri senesi, Pietro Lorenzetti e Simone Martini. Anche altre istituzioni religiose, nate al seguito del francescanesimo, marcano profondamente l'ambiente. Dal punto di vista culturale ed urbanistico sono le chiese e gli ospedali delle associazioni sorte a scopo assistenziale e caritativo, gli edifici delle confraternite locali, che soprattutto nel corso del XIV e XV secolo costituiscono buona parte della committenza del patrimonio artistico e sono la culla di fede da cui nasce e si diffonde il genere letterario della lauda, sia lirica che drammatica. Nella città ormai guelfa, la Chiesa ripone la propria piena fiducia, tanto che la Basilica del Santo diviene quasi una residenza curiale fortificata ed Innocenzo IV affida ai frati la custodia del tesoro papale. Ma già nel secondo decennio del XIV secolo nuove lotte divampano all'interno della città. Il ghibellino Nunzio di Francesco nel settembre del 1319 la prende, cacciandone i guelfi. Questi chiedono aiuto a Perugia, che organizzato un esercito, muove guerra ad Assisi. Nunzio di Francesco,
per sostenere le spese che imponeva l'opposizione ad una città ben più ricca e fornita di un esercito tanto più potente, saccheggia il tesoro della Basilica, provocando la scomunica che Papa Giovanni XXII rivolge verso di lui e la città di Assisi. La guerra, che si conclude con la resa e l'atto di sottomissione a Perugia, porta guasti gravissimi. Le mura delle città vengono in parte distrutte ed i magistrati perugini ne vietano la ricostruzione. Guerra, pestilenze, terremoti. Dal 1345 al 1604 se ne contano ben 12 di forza distruttiva. Gettano Assisi in un profondo stato di crisi, durante il quale l'età dell'Albornoz, dopo la cattività avignonese, segna un momento di pausa. La politica del cardinale spagnolo, volta a ricondurre le città dell'Umbria direttamente sotto l'influenza papale, libera Assisi dal dominio perugino e dà inizio al restauro urbanistico della città, ordinando anche la ricostruzione delle mura e della rocca. Ma la pace dura poco, poiché riprendono le lotte tra le fazioni interne. Nella città due opposti schieramenti, parte de sopra, capeggiata da Inepis, e parte de sotto, capeggiata da Guglielmo di Carlo, nepote di Muzio di Francesco. Si combattono per il predominio sulla città. I ghibellini hanno la meglio e la signoria di Guglielmo di Carlo dura fino al 1385. Assisi, fino alla prima metà del XVI secolo, subisce le rovine provocate dall'opposizione dei due partiti, che alternativamente attraverso eccidi e tradimenti si trovano a conquistare e perdere il potere appoggiandosi a forze esterne. Proprio per questo la città, nell'arco di tempo considerato, si trova a patire saccheggi e distruzioni da parte di vari eserciti. Caduta nelle mani di Broglia di Trino al servizio di Bonifacio IX, nel 1400 si sottomette a Gian Galeazzo Visconti. Alla morte dei Visconti si riapre la vicenda tra parte de sopra e parte de sotto, capitanata dal ghibellino Francesco Fiumi, aiutato dai duchi di Montefeltro, conquista la guida della città, ma riesce a mantenere il potere solo per un anno, perché le truppe guelfe del Perugino, Malatesta, Baglioni, hanno la meglio sul partito ghibellino, assisiate. Il comando della città viene affidato allora al capitano di Ventura Braccio Fortebracci. Nel 1419 Assisi è teatro della durissima repressione da parte delle truppe braccesche di un tentativo di rivolta degli oppositori assisani. Alla morte di Braccio la città ritorna sotto il dominio papale. Nel 1438 Francesco Sforza, che in passato aveva già avuto l'investitura della città da Martino V, conquista Assisi, sedando una nuova ribellione. Contro lo Sforza si rivolgono le truppe di Francesco Piccinino, inviate da Perugia, ma il sacco più rovinoso viene subito dalla città da parte delle truppe di Niccolò Piccinino nel 1442. Distrutta parte delle mura, la città è messa a ferro e fuoco, vengono profanati perfino i conventi e bruciati i documenti dell'armarium del comune. Assisi, atterrita dal sacco di Piccinino, per un po' non trova nemmeno la forza di alimentare le sue lotte interne, fino a che non si riaccendono gli odi a causa del contrasto scoppiato nel 1488 tra gli Oddi e i Baglioni a Perugia. Le famiglie assisane dei Nepis e dei Fiumi prendono le parti, la prima dei Baglioni e l'altra degli Oddi, coinvolgendo le fazioni di cui sono a capo in un nuovo periodo di violenza e rovina. Nel 1503, poi, un ulteriore durissimo saccheggio è operato dalle soldatesche del Valentino. Assisi, ormai completamente sottomessa al dominio papale, vede la fine delle lotte fratricide che l'hanno funestata per quasi due secoli. Il governatore inviato dal Papa nel 1542, Giovanni Andrea Cruciani, stabilisce con un bando che la città non sia più divisa in cinque rioni o porte, ma in terzieri, e che ciascuno dei detti terzieri, concordemente alto e basso, si unisca e s'affratelli, senza mai più far menzione delle parti di sopra e di sotto, o guelfi e ghibellini, sotto pena di perdere gli uffizi.

0: Prima di salutarvi, vi faccio ascoltare una bellissima poesia scritta da Guido De Paolis di San Vito Romano, Roma, su San Francesco. A te, Francesco, che hai scosso come un tuono nella notte gli animi assopiti con parole di fede, simili a gocce di rugiada su fiori ormai appassiti. A te, alla tua istintiva voglia di amare, la stessa che ogni uomo possiede, ma non sempre ha la coscienza o il coraggio di donare, come hai fatto con la naturalezza del sole che splende alla luna e invita a una carezza. A te, che tanto avresti potuto, non hai tenuto niente, ma dalla tua regia a forma di tugurio è uscito ricco l'umile e il prepotente, e dopo secoli ne esce ancora ricco il mondo, spronato al bene del tuo amore profondo. Francesco, umile frate santo, ogni pensiero a te dedicato si trasforma in lode e dalle nostre anime diventa il canto. Ed Assisi giunga a tutti voi e tutti i vostri cari, all'umanità intera, questa benedizione spirituale. Vi abbracci il Padre, vi illumini il Figlio, vi infervori lo Spirito, vi consoli la Madre e vi accompagni nel silenzio Giuseppe, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga per sempre. May the Lord give you peace. Mungu akubariki. E il Signore te dé la pace. Che lo Signore te do la pe, pocoi dobro, mirin dobro, o Signor, vos dea pas, möge der Herr euch Frieden geben, il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Noi ci risentiamo domenica prossima alle ore 12, sempre con Insieme Festeggiando Dio.
1: Really don't mind if you sit this one.

0: Benvenuti ad una nuova puntata di Borghi e Sapori scoprendo l'Italia e grazie per le dimostrazioni di affetto che stanno arrivando nelle prime programmazioni della nostra trasmissione. Oggi ci spostiamo in Nord Italia, in Veneto. Io ho il piacere di dare il benvenuto a Martino Montagna. Signor Montagna, salve, grazie della disponibilità, benvenuto.
1: Grazie, buongiorno a tutti voi, è un piacere per noi e anche un onore essere ospiti di Borghi.
0: Grazie mille. Martino Montagna, oltre al suo ruolo istituzionale, portavoce del sindaco di Corneto Vicentino, siamo praticamente in comune nella provincia di Vicenza, ha anche un ruolo molto delicato e dolce, oserei dire, essendo vice gran maestro della confraternita della Formula Pordenese d'Eco, a cui poi chiederemo di spiegarci nel dettaglio tutto quanto. Noi siamo in un comune strepitoso perché ci dà l'opportunità di conoscere un prodotto, tra l'altro molto versatile. Io ho avuto modo di farmi una cultura proprio prima di fare questa trasmissione, però quale migliore occasione di lasciare a lei la parola e descriverci ovviamente oltre al vostro comune anche questo straordinario prodotto. Grazie.
1: Intanto io vorrei precisare che sono il portavoce del sindaco di Vicenza. A mia volta, dal 2009 al 2019, sono stato il sindaco di Corneto Vicentino e adesso, con grande e immenso piacere, appunto, sono il vice gran maestro della confraternita della Formiola Cornedese d'Eco. Allora, Corneto Vicentino si chiama così perché deriva proprio da Corniola. Infatti noi a Corneto abbiamo nel nostro stemma araldico proprio il simbolo di tre piante con i frutti rossi, quindi è la scritta in latino a silvis corneis, ovvero da una selva di cornioli, quindi per questo Corneto, corniola. E la corniola, diciamo subito che cos'è, è un frutto, è una bacca commestibile, frutto selvatico che si trova in abbondanza nel nostro territorio, ma direi un po' in tutta Italia, in particolare nel nord-est. In Europa tutta l'area balcanica

0: congratulazioni con cui il presidente Mattarella ha dato questa onorificenza a Cornedo Vicentino come città di Cornedo, c'è proprio anche la presenza della Corniola e anche della festa e quindi tutte le attività collegate a questo frutto. Quindi noi adesso da quest'anno possiamo dire di essere cittadini. È un comune di 12.000 abitanti, un comune con quasi 25 km quadrati di territorio collinare e quindi con qualche criticità per quanto riguarda alluvioni e quant'altro, anche purtroppo ai noi in passato, però è una comunità molto viva dove diciamo le attività economiche spaziano dalla plastica, dal ferro, dalla falegnameria, quindi c'è comunque una certa attività e anche una certa produttività, un po' come, come sapete in Veneto noi siamo grandi lavoratori e quindi con grandi produzioni. Quindi un comune che può vantare però anche una certa attrattività per quanto riguarda il turismo, soprattutto il turismo diciamo quello lento, il turismo un po' morti e fuggi, perché abbiamo un territorio collinare che si presta benissimo a passeggiate, che possono essere fatte a piedi, a cavallo, e abbiamo anche grandissime attività di mountain bike, quindi da scoprire tutto un territorio di colline dolci che è veramente molto molto bello, suggestivo, interessante da vedere. Una pista ciclabile che si sta estendendo nel territorio della Valle del Lagno e che ben presto avrà una lunghezza di quasi 35 km appunto di pista ciclabile che attraversa il comune Cornedo Vicentino, il nostro territorio molto suggestivo, una pista ciclabile che accompagna il fiume Agno e quindi proprio sulle rive del fiume si appoggia questa pista ciclabile molto
1: storico. Mi diceva, sì, prego, prego.
0: Abbiamo anche, diciamo, dal punto di vista storico qualcosa da dire, perché possiamo vantare, diciamo, i primi ritrovamenti di comunità cornedese, quindi di civiltà, nell'anno 1000. Le prime scoperte proprio sono di questa era. Abbiamo una chiesa che prima era un convento, nel 1400, la chiesa di San Sebastiano, il colle di San Sebastiano, chiesa molto bella, con dipinti anche importanti, e soprattutto una veduta, una panoramica bellissima sul nostro paese. Poi possiamo vantare anche un parco monumentale, anche questo bellissimo, donato da una ricca famiglia, il Pretto Cassanello, e era un parco privato, adesso è un parco pubblico, evidentemente, ma con alberi e piante secolari che sono arrivate anche dall'Australia, perché una volta creare un parco botanico era un grandissimo vanto per i ricchi signori, e il palazzo storico del 1700 che è stato donato tutto al comune, sia il parco sia il palazzo, che adesso è la sede municipale. Quindi veramente molto molto bello da visitare, il municipio è veramente anche da andare a vedere, proprio perché ci sono comunque architetture e spazi davvero molto molto belli.
1: Quindi diciamo... ci ha fatto una panoramica, io scusi se l'ho interrotta, però effettivamente prima di passare poi a quello che è l'argomento diciamo focale, no, di questo nostro incontro, ci ha dato una panoramica di un comune, di un borgo che è, effettivamente offre anche tanto al di là diciamo del prodotto principe di cui adesso parleremo e al di là magari del, del periodo un po' più ostico da un punto di vista meteorologico, dalla possibilità di viverlo in tutta la sua interezza e soprattutto all'insegna della natura, del relax, oltre che ovviamente della, dell'aspetto più culturale, non più artistico, con le, gli esempi che ci ha fatto prima. Io, mentre lei parlava prima, ho fatto scorrere delle immagini che riguardavano in maniera precisa la, la Corniola cordenese, di cui adesso parleremo, anche se l'ho interrotta, non so se voleva dirci qualcos'altro in merito a Corniola.
0: Diciamo che ci sono anche le chiese, quindi con... sempre dipinti e ornamenti sacri molto importanti. Abbiamo per esempio un paramento sacro nella chiesa di San Giovanni Battista che risale al 500 d.C. Quindi veramente delle cose molto belle, molto carine da andare a vedere, e soprattutto anche la villa Gian Giorgio Prissimo, che era proprio una delle dimore, diciamo, estive di vacanza dei ricchi signori, i Trissino, che per

0: alcuni diciamo per 100 anni anche più erano i padroni praticamente di Cornedo e di molte zone della Valle dell'Agno. Per cui Villetta di Sinocchia adesso in questo momento è la biblioteca civica, che è bellissima da visitare, che è molto frequentata dai giovani. Quindi diciamo nel suo piccolo Cornedo veramente può valere la pena di essere visitato, di magari nell'occasione si può visitare Vicenza e a circa 25 km di macchina c'è appunto Cornedo Vicentino e la Valle dell'Agno, che sono davvero insomma, una piccola chicca da venire a visitare.
1: E noi siamo contenti di essere arrivati a descriverla con la nostra trasmissione, soprattutto perché ci ha molto incuriosito nel momento in cui siamo entrati in contatto, il fatto che è in maniera, potremmo dire, indissolubile collegata, voglio dire, alla Corniola, no? Che pur avendo degli esempi anche in altre parti, sia d'Italia che d'Europa, effettivamente, con quello che lei ci diceva prima, in maniera ufficiale è sancita, no? Il collegamento con la vostra città. Per cui c'è tutto un discorso anche formale, istituzionale, e immagino sia anche lo scopo che la confraternita abbia nei confronti della tutela di questo straordinario prodotto. Ci racconti un po', io rimando le immagini che abbiamo visto prima.
0: Sì, diciamo che tutto nasce dal fatto che qualche anno fa ci siamo posti la domanda: ma quale può essere il prodotto tipico di Cornedo Vicentino? Abbiamo fatto una serie di ragionamenti, poi abbiamo semplicemente guardato lo stemma araldico e abbiamo detto: guardate che il simbolo non può che essere il prodotto, non può che essere il frutto della Corniola, perché è proprio scritto nel nostro stemma araldico, raffigurato appunto con le tre piante. Per cui è nato poi il discorso anche in consiglio comunale, dove io ho proposto la possibilità di dare appunto la denominazione, riconoscere la denominazione comunale a questo prodotto, e da lì poi è nata tutta l'idea della confraternita con il gran maestro, che ricordo è Germano Fontebasso, che è una persona veramente straordinaria, vulcanica, dalle mille idee, perché queste poi sono le persone che ti fanno andare avanti, e quindi è nata proprio l'idea della confraternita, e fatta ovviamente in maniera precisa e con tutti i canoni della situazione, e quindi con l'iscrizione alla FICE, che è la Federazione Italiana dei Cenacoli Enogastronomici, che racchiude proprio tutte le confraternite d'Italia, per cui c'è anche la confraternita del Cornedo. Quindi abbiamo detto che la Corniola è questo frutto antico, una bacca selvatica, commestibile, il gusto è dolciastro con un retrogusto leggermente acidulo, si presenta come una olivetta, è la cugina selvatica della ciliegia, un piccolo limoncino un po' più dolce e rosso, non tanto grande, e con l'osso, quindi un ossicino, è proprio una ciliegia. Quindi ed è un frutto dichiarato da molti come un frutto multitasking, perché veramente può accompagnare dall'antipasto a, diciamo, il dessert.

0: Antenna Web presenta Piacere di sentirti, letture di poesie. Antenna Web presenta Piacere di sentirti, letture di poesie. Piacere di sentirti, letture di poesie.
1: Sei il mio amore, quello che chiamano sbagliato, quello che non esiste, che non si è accordato con i tempi. Ed è venuto a farmi visita troppo tardi, ma l'amore rimane amore lo stesso e fa battere il cuore e profuma i pensieri.

0: inventando rime dolci e banali. Mi fa sorridere, come un'anima nuova. Regala sguardi unici, come prime teatrali, perché in quegli occhi sei il mio mondo e ogni possibile destino. Sei il mio amore. Sei il mio amore senza aggettivi, senza parole superflue, perché non si possono misurare le distanze incomparabili quando si incontrano in un'emozione. E tutto muta. Senza ritorno. Sei il mio amore, quello che ho sognato. Il resto è solo vita. Se tu non sei l'amore, l'amore non esiste. Di Massimo Bisotti. Volevo solo guardarti dormire. La più pura, vera. Grande magia che mi accadde fu questa. Seguire per tutta la notte il ritmo del tuo respiro, senza toccarti. Ti amavo già. Me ne accorsi da questo spietato desiderio. E la paura di innamorarsi di qualcuno, l'ho capito in quell'istante. È già un po' amore, silenzioso. Se potessi addormentarmi, e risvegliandomi cancellare tutti i miei errori e ricominciare da zero, saprei sempre ritrovarti. Ricomincerei dal primo battito nato pensandoti e saresti l'unica cosa che non correggerei né col rosso né col blu, se non sei tu l'amore. L'amore non esiste. La vita è bella, di Savino Piccolo. Forse quella cosa che non ha funzionato è stata in realtà la più grande benedizione che ti poteva capitare. Forse quel fallimento era in realtà un dono. Forse quel rifiuto è stato il modo in cui l'esistenza ha voluto proteggerti. E forse adesso sei esattamente dove avresti dovuto essere. Magari non riesci ancora a rendertene conto, ma un giorno, quando ti guarderai indietro, tutto ti apparirà chiaro. Alcune esperienze dovevano finire per permetterti di farne di migliori. Alcune cose dovevano andare in pezzi per ricomporsi in cose più grandi. Onora il viaggio che ti ha condotto fin qui. E fidati del percorso che ti aspetta. Niente nella tua vita è stato un errore, ma un continuo e costante apprendimento. Il tempo e l'amore di Luigi Pirandello. E l'amore guardò il tempo e rise, perché sapeva di non averne bisogno. Finse di morire per un giorno e di rifiorire alla sera, senza leggi da rispettare. Si addormentò in un angolo di cuore, per un tempo che non esisteva. Fuggì, senza allontanarsi. Ritornò, senza essere partito. Il tempo moriva e lui restava.
1: Avete ascoltato Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti con Pia Sbarra.

0: In onda Silvia Dini con Musical Chatter su Antenna Web, semplicemente la tua radio.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
0: Bentrovati amici di Musical Chatter. Una puntata a pieno ritmo ci travolgerà. Intanto cominciamo con un brano firmato dalla band coreana più amata e famosa del pianeta, i BTS, e la loro emozionante Swim. Una sorta di tuffo in acque profonde e sconosciute. Loro ci cantano che non servono grandi gesti, ma bisogna essere presenti, bisogna essere il salvagente per rimanere in tema dell'altra persona quando ci si ama, quando ci si vuole bene e anche quando la corrente si fa forte rischia di travolgerci e di trascinarci via. No, bisogna esserci, tenersi stretti. Ma noi andiamo a caccia di curiosità. Intanto è un singolo di punta che del 2026 che ha anticipato il loro sesto album in studio in lingua coreana intitolato Arirang, un progetto nato per celebrare le radici culturali della band. Poi dietro le quinte c'è un team di produttori e autori formidabili, quelli che hanno realizzato molti brani per loro, ma anche ad esempio Ryan Tedder degli One Republic, per creare questi brani cuciti addosso sulle caratteristiche della band. E poi qualcosa possiamo anche dire del testo, per chi ha voglia di ascoltarlo, di capirlo. Qui l'abbandonarsi ai sentimenti non è un concetto astratto, ma loro dicono I could spend a lifetime watching you swim. Cioè diventa il racconto di un amore che si fa a casa, cioè io voglio guardarti nuotare per tutta la vita, voglio dedicare tutto il tempo a quello e voglio perdermi in quelle acque profonde senza tirarmi indietro. Molto delicati, molto romantici. E loro poi hanno un bellissimo controllo vocale, i loro registri vocali sono sempre equilibrati, iniziano sussurrando, si muovono su linee intime ed eleganti, sempre un po' fra l'urban e il K-pop, ma poi è bello l'inciso solare ritmico che si apre. Cosa rimane da fare? Ma con questa band resta voglia davvero di tuffarsi subito nell'ascolto, ed è quello che adesso noi faremo. Swim dei BTS.

Eccoci di nuovo insieme amici di Musical Chat per la seconda parte. Ci asciughiamo per benino dopo essere usciti da questa nuotata con i BTS con la loro delicata swim e siamo pronti per la regina indiscussa del pop mondiale, Jennifer Lopez, con la sua trascinante Save Me Tonight, realizzata in una collaborazione stellare, non si può dire diversamente, con il re della console David Guetta. Qui non si parla di fluttuare dolcemente nell'acqua, anzi qui si parla di aperta e travolgente energia. Perché J-Lo che fa? Prende il classico dance pop elettronico del DJ francese e lo trasforma in una progressione di pura catarsi da dance floor. E anche fuori dal dance floor è musica che piace ascoltare perché ci dà quel frizzo in più, insomma ci carica, ci dà tanta energia. Una curiosità divertente è che non l'ha messo in cantiere subito questo brano, non l'ha messo in repertorio subito, ha iniziato a testare la traccia prima facendola ascoltare in anteprima durante il World Prize Music Festival e durante anche le tappe del suo tour globale Up All Night Live. Save Me Tonight quindi è stato, come dire, rodato prima di essere rilasciato. Era sicura che sarebbe stato gradito e diciamo anche un pezzo di quelli che poi rimangono fra i suoi top della sua storia artistica. D'altronde ha conquistato la posizione numero uno nella prestigiosa classifica Dance Radio di Billboard. Lei, che viene definita anche la diva del Bronx, ha descritto l'incisione di questo brano come una vera scarica di adrenalina pura. Il testo recita «Don't look for a meaning, just follow the feeling», che è una sua filosofia che simboleggia perfettamente la capacità di brillare da decenni nell'Olimpo del pop mondiale, sopravvivendo alle mode e vincendo costantemente ogni sfida artistica. Poi lei ha una voce impressionante, una tecnica pazzesca, questi passaggi di registro che sono molto difficili e lei li fa magnificamente. Poi sfida questo beat martellante con grande grinta emotiva e noi ce l'ascoltiamo e ce la percepiamo tutta, e questo è anche un altro grande segreto del suo successo, questo riuscire a farsi capire e ad arrivare anche agli ascoltatori un po' di ogni età. Ecco, questo è anche un merito particolare e Jennifer Lopez anche in questo è molto brava. Che dire? Dopo la cura e l'abbraccio avvolgente delle onde dei BTS, ci prendiamo questa spinta decisiva per scendere in pista. Silvia Dini vi saluta, vi dà appuntamento a una nuova puntata di Musical Chatter e ci salutiamo ascoltandoci insieme Jennifer Lopez con Save Me Tonight.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Su Antenna Web, semplicemente la tua radio.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Generazione Y estratto dall'EP Pareidolia. Ciao!

0: Ciao, sono Marco Sentieri e mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Ho perso la testa. Ciao, guagliù!
1: Wow, Marco, ha già fatto una macella. Ieri si è resimbaciuto. Ha già messo a fare uscire una vicina alla cameriera, ma ha bloccato.

0: Ciao, sono lei chi è?
1: Un caro pop saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, Breaking Pop News. Buon ascolto!

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

Ciao, sono Tiziano Panzera, in arte Tipi Dream. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano La strada del rimpianto.

vissuto inseguendo ciò che non tornava, con lo sguardo rivolto ad un tempo finito.

Ciao, sono Alessandro Serra e questa è Terra Vergine, la traccia che dà il titolo al mio primo disco di inediti. Un saluto a tutti gli amici di Antenna Web.

Conosci quella terra che non dà più frutti, il sole che si impiglia fra i suoi nudi tralci. Non restano parole per la sua memoria, non resta che una voce che non ha più storia. Conosci questa terra che ha la faccia bruna, ha gli occhi di una vecchia che non ha paura e guarda fisso e lungo verso l'orizzonte. Ci trova intatto Dio senza più domande. Conosci quella sabbia che perdona il tempo, è fatta di sapori, briciole di vento. Ricordi che si infrangono quando è maestrale, ricordi che

l'orizzonte copri con un muro. Conosci quella voce che non ha intervallo, dura fino a sera un canto lungo il tempo, sospira fra le viscere dei nostri affanni, dove dentro e fuori sono solamente inganni.

Conosci questa terra che ti respira dentro, ti cresce dentro l'anima e non puoi renderti conto. I suoi colori impavidi nel grigio del cemento sono segni decifrabili, istanti del risveglio. Se la riconosci, questa terra è tua, è propria del tuo sangue e della sua cura. Amare il luogo dove spezzi le catene è come diventarne.

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

Ciao, sono Mastedo. Un saluto speciale a tutta la scuderia di Antenna Web. Questo è il mio nuovo pezzo che si chiama Sabor de Pecado. Alzate il volume e godetevi il ritmo. Ciao da Mastedo.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

0: Ciao, sono Daria. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio nuovo brano dal titolo Paper Plane.
1: Cause it's the white.

tutti, io sono Hot Eyes e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto Finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

parole nere, fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi o gli ozi, come fossi in ferie, ma dalla vita

Amarcord, il calcio che fu, racconti personali e romantici di un calcio retro, ideata e condotta da Marco Carioca Bottieri.

Un caro e cordiale saluto a tutti gli amici calciofili in ascolto, benvenuti su radioantennaweb.it. Marco Bottieri in voce ad Amarcord, il calcio che fu. Stiamo facendo la storia dei mondiali in un periodo ovviamente di mondiali e quindi insomma ho trovato giusto fare questa storia anche perché molti di noi magari non conoscono i dettagli. Nella puntata scorsa abbiamo parlato del primo mondiale, quello giocato in Uruguay nel 1930 e vinto dai padroni di casa, poi quello in Italia del 1934, il nostro primo mondiale vinto. Siamo arrivati al 1938, il mondiale che si gioca in Francia. E le sedi sono Parigi, Le Havre, Lille, Reims, Strasburgo, Bordeaux, Tolosa, Marsiglia e Antibes. I partecipanti sono 15. Il sogno di Rimé. La creatura di Rimé giunge finalmente in terra di Francia, realizzando quindi il sogno dell'ideatore del campionato del mondo di calcio. I mondiali di Parigi fanno registrare un'importante variazione rispetto alle edizioni precedenti. A partire dal 1938, infatti, la nazionale detentrice del titolo e quella del paese organizzatore non dovranno affrontare la fase eliminatoria, ma accederanno direttamente alla fase finale. La terza edizione della Coppa del Mondo, inoltre, vede assenti l'Austria e la Spagna, la prima cancellata da Hitler, la seconda dilaniata da una guerra fratricida che si sarebbe conclusa soltanto nell'aprile del 1939. Altre nazioni non parteciparono al Mondiale di Francia, l'Inghilterra, che ormai era fuori dalla FIFA, e l'Uruguay, che per ripicca o per timore continuava a crogiolarsi nel successo di 8 anni prima. Infine l'Argentina, che rinunciò alla gara contro il Brasile, offrendo così senza combattere il passaporto per Parigi a Leonidas e compagni. Gli ottavi di finale vennero caratterizzati da una serie di partite risolte con il ricorso ai supplementari o con una ripetizione della gara stessa. Allo scadere dei 90 minuti, soltanto la Francia e l'Ungheria erano riuscite a superare il turno. Ai tempi supplementari furono costrette l'Italia, il Brasile e la Cecoslovacchia, mentre invece alla ripetizione della partita la Svizzera e Cuba. Queste squadre si unirono alla Svezia già qualificata per l'obbligato forfè dell'Austria. Ai quarti l'Ungheria di Mister Sarosi non faticò più di tanto ad aver ragione del verrù praticato dai rossocrociati di Rappan, evidentemente stanchi per la doppia sfida contro i tedeschi. Anche la Svezia entrò in semifinale, ma non per meriti personali. Gli scandinavi avevano superato la prima fase grazie alla scomparsa dell'Austria e nei quarti avevano dovuto affrontare i cubani, già soddisfatti per il colpaccio ai danni della Romania. Tuttavia gli 8 gol con i quali gli svedesi si liberarono di Cuba avevano elettrizzato l'ambiente dei nordici. Attesissimo era poi stato l'incontro tra il Brasile e la Cecoslovacchia, la partita che finì in parità. Anche dopo i tempi supplementari aveva lasciato segni evidenti sul fisico dei boemi. Planica aveva giocato buona parte della gara con una spalla fratturata. Nideli
aveva una caviglia grossa come un melone. Kostalek aveva rimediato una forte botta alla regione addominale, ma oltre a questi incidenti la partita aveva lamentato le espulsioni dei brasiliani Zezé Machado e del cecoslovacco Ria. Nella ripetizione della partita il Brasile schierò una formazione rinnovata per 9 undicesimi, mentre la Cecoslovacchia, orfana di Planica, si dovette arrendere e uscì sconfitta per 2-1. L'altro incontro di cartello nei quarti di finale fu quello tra l'Italia e la Francia. Dopo nemmeno 10 minuti di gioco, l'Italia era già in vantaggio con un gol di Colaussi. Neanche un minuto dopo, però, gli uomini del tecnico Barreal giungevano al pareggio con Essisener e sul punteggio di 1-1 si chiuse il primo tempo. All'inizio della ripresa è l'Italia a passare nuovamente in vantaggio con un gol di Silvio Piola. La riscossa dei francesi trova un'Italia ben chiusa in difesa e pronta a rispondere in contropiede con i suoi uomini più veloci. La reazione dei padroni di casa a poco si attenua. I francesi non riescono a trovare il bandolo di una matassa che con il trascorrere dei minuti diviene sempre più intricata. Gli azzurri sono ormai padroni del campo e poco prima della mezz'ora giunge il gol della sicurezza, ancora per merito di Silvio Piola. Ungheria-Svezia, Italia-Brasile furono le gare delle semifinali. La prima partita si chiuse con un autentico trionfo dell'Ungheria. I magiari arrivarono quindi alla finale con 13 gol realizzati e con uno soltanto al passivo, ma soprattutto senza patemi e senza spreco di energie. Non si poteva dire lo stesso dell'Italia, la quale, oltre a trovarsi nelle gambe i sofferti tempi supplementari con la Norvegia, aveva dovuto lottare con la Francia. E ora, per accedere alla finale, gli uomini di Pozzo dovevano superare la forte compagine brasiliana. L'Italia non aveva problemi di formazione, il tecnico azzurro confermò la squadra che aveva superato la Francia. Senza alcun motivo, invece, il tecnico brasiliano Pimenta lasciò fuori due dei suoi giocatori di spicco, Tim e il diamante nero Leonidas. Il primo tempo si chiuse sul nulla di fatto. La posta in palio era troppo grossa perché le due squadre si sbilanciassero al contropiede avversario. La ripresa invece si aprì con un gol dell'Italia e da quel momento i brasiliani presero a picchiare duro, con grave danno per lo spettacolo che fino a quel momento era stato di un buon livello. Tuttavia, proprio dalle durezze dei sudamericani doveva scaturire il raddoppio italiano che garantiva agli azzurri l'ingresso alla finale. Dopo il rigore realizzato da Meazza, la partita non offrì altri sussulti, almeno fino al gol del brasiliano Romeo, che per qualche attimo fece sperare i tifosi verde oro. Ma l'Italia cercò di perdere tempo conservando il possesso del pallone fino al fischio liberatorio dell'arbitro. Il 19 giugno Italia e Ungheria scesero in campo per disputare la finale della terza edizione della Coppa del Mondo. Sugli spalti il pubblico di fede francese era decisamente ostile all'Italia, rea di aver eliminato la squadra padrona di casa. Ma dopo appena 5 minuti il nostro Colaussi portò in vantaggio la formazione azzurra e il pubblico si ammutolì. Appena il tempo di un abbraccio
e giunse il pareggio dei Magiari. Il pubblico riprese a fischiare le azioni degli italiani, ma fra il 15° e il 35° i gol di Piola e Colaussi, oltre a lanciare l'Italia verso la conquista della seconda Coppa del Mondo, ebbero il gran merito di far mutare atteggiamento agli spettatori. Da quel momento si trovarono tutti d'accordo. Archiviato il primo tempo, la ripresa sembrava non avere più significato. La gara proseguì pigramente fino al 25°, quando si animò improvvisamente grazie ad un gol di Sarosi. L'Ungheria cercò di riagguantare il risultato, ma offrì il fianco ai veloci contropiedi della squadra azzurra. A 8 minuti dalla fine, la certezza del titolo. È ancora Piola a segnare e a portare in paradiso una squadra forse meno bella di quella di Roma di 4 anni prima, ma senz'altro più solida, più compatta e più pratica. La formazione dell'Italia era Olivieri, Foni, Rava, Serantoni, Andreolo, Locatelli, Biavati, Meazza, Piola, Ferrari e Colaussi. I cannonieri furono Leonidas con 7 reti, Brasiliano, Zengler dell'Ungheria con 6 reti e a 5 reti Piola, Sarosi e Vimilcom, e uno italiano, l'altro ungherese e il terzo polacco, poi con 4 reti Colaussi. Ci facciamo la nostra prima pausa e passeremo al mondiale che fece piangere tutto il Brasile, quello del 1950 vinto dall'Uruguay. A tra poco.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Eccoci ancora, amiche e amici calciofili, siete all'ascolto di radioantennaweb.it. Marco Bottieri in voce ad Amarcord, il calcio che fu. Stiamo facendo la storia dei mondiali e siamo arrivati al tragico mondiale del 1950 giocato in Brasile. Le sedi erano Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, San Paolo, Curitiba e Porto Alegre. I partecipanti furono 13. Chiusa la tragica parentesi bellica, il massimo organismo calcistico internazionale si rimbocca le maniche per riprendere il filo di un discorso interrotto dal dramma mondiale. Il congresso della FIFA decise di assegnare al Brasile l'organizzazione della quarta Coppa del Mondo. Si tornava quindi in Sud America, perché là vi era ancora la possibilità di giocare al calcio, mentre l'Europa aveva il fiato grosso per giochi ben più pesanti. Fin dal primo momento, però, non sembrò facile trovare le squadre che potessero dar vita all'edizione di quel mondiale. La Russia e le nazionali ad esse legate negarono la loro adesione, così come la Francia e il Portogallo. E l'Austria non aveva i mezzi necessari. La Germania addirittura non venne invitata. L'Argentina non si iscrisse. Addirittura anche le qualificate Turchia e India si videro costrette a negare la loro partecipazione. Per la prima volta non venne adottata la formula dell'eliminazione diretta e venne deciso che la fase finale avrebbe decretato la squadra campione del mondo dopo un piccolo torneo fra le quattro squadre vincitrici dei rispettivi gruppi. Il sorteggio dei gironi venne abilmente manipolato dagli organizzatori sudamericani che intendevano facilitare il cammino delle teste di serie per ottenere dei maggiori incassi. Ma non tutto filò per il verso giusto. Se infatti il Brasile e l'Uruguay riuscirono a qualificarsi per il girone finale, l'Italia e l'Inghilterra vennero sorprendentemente fatte fuori dalla Svezia e dagli Stati Uniti. Quindi l'Inghilterra, che si era decisa ad abbandonare i propri confini per confrontarsi con le altre nazioni, veniva esclusa nonostante gli sforzi degli organizzatori. Un'ultima annotazione. Fu proprio dall'edizione di Rio che la Coppa del Mondo venne dedicata al suo ideatore Julius Rimet. Il Brasile, la Spagna, la Svezia e l'Uruguay superarono la fase eliminatoria, una fase che, oltre alle già citate sorprese, non aveva fatto registrare grosse novità. Nel primo gruppo il Brasile rischiò grosso per colpa della presunzione e disposizione tattica attuata dal tecnico Flavio Costa nell'incontro con la Svizzera. L'allenatore cambiò buona parte della squadra che così bene si era comportata nello scontro inaugurale contro il Messico. Oltre a ciò, il Verrù di Carlos Rappan si dimostrò una valida alternativa allo spettacolare gioco dei sudamericani. Il pareggio con i rosso crociati obbligò il Brasile a vincere nell'ultima partita contro la Jugoslavia, mentre agli slavi era sufficiente un pareggio per passare il turno. La fortuna però si mostrò fin dall'inizio dalla parte dei padroni di casa. La Jugoslavia infatti fu costretta a giocare i primi 4 minuti in 10 per un curioso incidente occorso a un suo giocatore. Quando gli slavi poterono disporre della normale formazione, il Brasile era già in vantaggio grazie ad un gol di Ademir. Nel secondo girone, mentre la squadra statunitense infliggeva ai maestri inglesi una storica sconfitta, la Spagna entrava nel girone finale con merito e a punteggio pieno. Nel terzo girone Jepson e compagni hanno la meglio su un'Italia assai lontana dalla splendida formazione che aveva conquistato 2 mondiali. A giustificazione della poco brillante prestazione della formazione italiana, c'è da dire che gran parte delle colpe sono da imputare ai responsabili azzurri, che si sforzarono di rendere il soggiorno dei giocatori il meno agevole possibile. Nel quarto gruppo l'Uruguay sommerse con 8 neti le esili speranze dei boliviani e presentò alla critica di tutto il mondo il suo nuovo astro, Juan Alberto Schiaffino, autore di 5 delle 8 reti che consentirono all'Uruguay di arrivare agevolmente al girone finale in compagnia di Brasile, Svezia e Spagna. Nonostante le sorprese della fase eliminatoria, la squadra campione del mondo sarebbe uscita dallo scontro tra le compagini di tutto rispetto. Il Brasile aveva dalla sua, oltre alla forza dei suoi elementi, l'apporto dei tifosi. L'Uruguay un palmarès che la diceva lunga sulle sue qualità. La Svezia veniva dal successo olimpico, mentre la Spagna, pur non avendo conseguito particolari risultati, era considerata una delle squadre più forti d'Europa. La prima giornata di gare fece registrare il dominio dei padroni di casa ai danni degli svedesi per 7-1 e il pareggio tra spagnoli e uruguaiani 2-2. La squadra di Costa non si fermò nemmeno di fronte alla Spagna nel corso della seconda giornata. Le 6 reti con le quali il Brasile si sbarazzò degli iberici andarono ad aggiungersi a quelle siglate nel primo turno, 13 gol fatti contro 2 subiti, un cammino da autentico rullo compressore. Contemporaneamente l'Uruguay aveva battuto la Svezia ma in maniera balbettante ed era riuscito a spuntarla soltanto nel finale di partita e dopo essere stato per ben 2 volte in svantaggio. Il Brasile preparava ormai i festeggiamenti per la sua sicura vittoria ai mondiali. Quel punto in più in classifica nei confronti di Schiaffino e compagni consentiva agli uomini di Costa di giocare in tranquillità e di accontentarsi anche del pareggio. L'ultima partita del girone, per il suo valore, aveva assunto le dimensioni di autentica finale. L'enorme entusiasmo dei tifosi contagiò fin troppo i giocatori brasiliani che si riversarono nella metà campo avversaria alla ricerca del gol. Gli uruguaiani non si agitarono più di tanto e presero a giocare con la stessa calma che aveva irretito 20 anni prima gli argentini. Il primo tempo si chiuse sullo 0-0. Ma all'inizio della ripresa il Brasile giunge al vantaggio per merito di Friaca. Non contento di quel vantaggio, il Brasile continuò ad attaccare, offrendo il fianco però al contropiede avversario. Verso la metà del secondo tempo, Schiaffino inventa letteralmente il gol del pareggio. Il pubblico rimase in silenzio per qualche attimo, mentre Zizinho, in campo, vedeva inascoltate le sue parole che invitavano alla calma i compagni di squadra. Man mano che i minuti passavano, il Brasile accusava la stanchezza per quegli attacchi senza senso, mentre l'Uruguay, più fresco per il minor dispendio di energie, acquistava sempre più forza e sicurezza. Nonostante tutto, però, il Brasile era ancora virtualmente campione del mondo, ma i tifosi e i giocatori volevano vincere e volevano dominare. Alla mezz'ora, per merito di Alcides Ghigia, l'Uruguay si laureava campione del mondo per la seconda volta, mentre il Brasile precipitava nel dramma. Ancora una volta la più europea delle squadre sudamericane si dimostrava superiore grazie ad un'impostazione tattica più intelligente e fredda. La formazione uruguayana era Maspoli, González, Teixeira, Gambetta, Varela, Andrade, Ghigia, Perez, Miguez, Schiaffino e Moran. Quella finale, insomma, trascinò il Brasile in una disperazione senza fine. Si dice che ci siano stati dei suicidi, insomma, veramente un vero e proprio dramma del paese. A Marcord il calcio che fu termina qui. Nelle prossime puntate andremo a vedere il mondiale del 1954, quello del 1958, dove il Brasile vinse finalmente il suo primo mondiale, e via dicendo. Un caro saluto da parte di Marco Bottieri e alla prossima puntata. Ciao a tutti.
1: Amarcord. Il calcio che fu, racconti personali e romantici di un calcio retrò. Ideata e condotta da Marco Carioca Bottieri.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume, inizia il viaggio.

caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

siamo Ivoria Nova e questo è Ascutimi, il nostro nuovo singolo con cui anticipiamo il nostro nuovo disco in uscita per il prossimo autunno. Un saluto a tutti gli amici di Antenna Web.

pagina su tutti i giornali. Ci sono notizie che si possono sfardare, che Luca conta nomi di farfanti, navi colori, politiche brillanti. A me piacesse non sente ricontare, solo Pugnorno amato da Parrari. Opi quando di zero ripartemo, tutti brinchiamo che lo cogne è vero. È tossico l'inchiostro che eligemo, avveleniamo ogni fatto che credemo. Legge come l'aria vola onesta, sogni e notizia ma lo conto arresta.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao, siamo gli Aura Q. Il brano che state per ascoltare si intitola Sand e fa parte del nostro primo album Daylight. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Speriamo che vi piaccia il pezzo e che vi andiate ad ascoltare il resto del disco. A presto!

Ciao, sono Elena Lei e questo è Andare Via, il mio nuovo singolo estratto da quello che sarà il mio nuovo disco di inediti in uscita il prossimo autunno, Connectando. Buon ascolto e un saluto agli amici di Antenna Web. Ciao!

0: mi parla col suo love language, tatarara. E non capisco più niente, no, nanana. In tasca ho ciò che le serve, in testa farfalle da sempre. Non so cosa ci prendono.
1: Hi, this is Catherine in Ireland, and you're listening to my song Breathe on Antenna Web.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore?
4: Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

torna ancora quest'estate insieme a te. Oggi parliamo dell'incubo collettivo più atteso dell'anno, le vacanze estive. Quel magico momento in cui milioni di italiani decidono di partire esattamente nello stesso identico secondo, trasformando l'autostrada in un mega parcheggio a cielo aperto sotto i 40 gradi.

Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di entrare nella nostra community, di scaricare l'app, di metterci il cuoricino.

0: Esodo e controesodo, le cronache di un'estate disperata, la puntata di oggi. Analizzeremo i professionisti del barbecue in corsia d'emergenza e i geni dei bagagli millimetrici.
1: Stessa spiaggia, stesso mare.
0: Scaldate il climatizzatore, iniziamo a sudare con un super tormentone. Baby K, voglio ballare con te.

Il primo dramma si consuma di notte nei garage per caricare la macchina, una sfida che farebbe impallidire i campioni di Tetris. I mariti che tentano di far entrare, sfidando le leggi della fisica, tra i sedili le valigie rigide, il passeggino, la borsa frigo, l'ombrellone e la cuccia per il cane. Tutto per una settimana a Rimini. Potremmo chiamarla la fisica quantistica del bagagliaio, ma c'è sempre il problema finale. Quando pensi di aver finito, arriva la moglie, con la pianta di ficus da salvare. Che fai? Non te la porti? La pianta in vacanza?

Avete caricato la macchina? Vi aspetto all'autogrill. Scriveteci dall'autogrill. Eh sì, perché nel viaggio dell'esodo c'è anche lo stress da autogrill.

Ermanno da Bologna ci scrive dall'autogrill: sono bloccato da un'ora, ho fatto 30 minuti di fila per un camogli e non trovo più la macchina perché sono tutte grigie. Ma lo sapevi che l'autogrill non era un punto di ristoro, era un'arena di Hunger Games? Compra una cartolina, un biglietto della lotteria, un vassoio di rustichetti, inizia a camminare sperando che il tuo telecomando apra qualche auto.

0: State ascoltando Viaggiando con Saverio Lombardi.
1: E quando la protezione civile dice bollino nero, non partite, l'italiano medio cosa fa? Fantastico, una sfida, partiamo tutti. Alle 6 del mattino tutti lì al casello a guardarsi in cagnesco da un finestrino all'altro, come se stesse per scattare il Gran Premio di Monza.

Esattamente come Pedro, Maracaibo è una traccia immancabile nelle autoradio durante le code in autostrada. Sarà per via di quell'effetto ipnotico del ritornello.

Gridare mare forza 9 o rum e cocaina mentre si è bloccati nel traffico con 38 gradi fuori. Spezza la monotonia del viaggio, trasformando virtualmente la vostra macchina in una pista da ballo.

Maracaibo 1981, Lu Colombo. Questo perché con la macchina voi state andando tutti quanti al vostro paese.

Serena Brancale, Levante, Delia, al mio paese. Dormi sempre al tuo paese. Dove si girano tutte le case dei parenti, se no qualcuno si offende. Dormi

Bronzatissima. 1963, quello era il tormentone di quell'anno. Mi chiedo come fai. Edoardo Vianello, questa è la versione di Brusco. Restare dove stai. 1963, gli anni del boom economico, tutti in 500, in 600, l'inaugurazione dell'autostrada del sole. Vita, uffa, trovo la ressa al bar, la gente in fila che litiga, la folla si ribella, poi se prendo la palla. Niente. Poi ci sono quelle che non prendono l'autostrada ma i percorsi alternativi perché mio cugino ha suggerito la scorciatoia, vero Romina? Il sale tira la pelle. Romina è bloccata in una mulattiera in mezzo alle capre dell'Appennino. La tua dolcezza, a mio cugino. Basta, non ti do più retta. Ricorda al marito, lasciate perdere i cugini, accendete il GPS. Per ore al sole senza alzare.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

Buon viaggio. L'incanto sarà godersi un po' la strada. Non importa la meta, il bollino nero, le ore di coda. L'importante è muoversi con qualcuno, condividere un viaggio. Abbandonare la zona di comfort. Fai le valigie e chiudi casa. Ma con la temperatura giusta in macchina, perché se la mettete a 16 gradi, stile Siberia, qualcuno prende la cervicale.

The Colors, pronto, come va? E poi finalmente si arriva in spiaggia e si cerca parcheggio. C'è poi chi vuole risparmiare quei 15 euro, lo stabilimento costa troppo, e lascia la macchina con le quattro frecce sulla scogliera, vero Pippo? Pippo, attento che la macchina o te la porta via l'alta marea o il carro attrezzi del comune di Gallipoli. Uomo avvisato, mezzo salvato. Siete su Viaggiando Night and Radio Show con Saverio Lombardi in questo esodo e controesodo estivo radiofonico. Zucchero. Ma Pippo, che cosa fai?

Brano del 1987, rifatto nel 2004 con Tom Jones, quella Pippo Nasty Guy. Un tormentone generazionale.

In auto funziona anche come perfetto sfogo liberatorio contro gli automobilisti che ti tagliano la strada, che sbagliano la rotonda, che non usano le frecce. Quindi Pippo, paga quei 15 euro del parcheggio a Gallipoli. Se no ti tocca tornare in treno, eh.

Pensa, aver fatto 12 ore di viaggio per arrivare a Gallipoli in macchina, con le famose 3 ore ferme a Rimini e Riccione. E poi la macchina te la porta via il carro attrezzi, Pippo, dai, non si fa. Eh sì, perché dopo il nodo di Bologna, il primo stop, è il nodo di Rimini. Rimini e Riccione, dove le file sono lunghissime, come dicono The Giornalisti e Tommaso Paradiso, tutti a Riccione.

0: navi salpano, le spiagge bruciano. Riccione dei giornalisti.
1: Viaggiando con Saverio Lombardi.
0: E poi quando torni al paese, che non te la fai una tarantella?

Un pezzo ipnotico. Passionalità nel testo e la percussione tradizionale. Cece Barretta. Laura dice: dove l'hai trovato? L'ho trovato. Questo brano si lega molto bene alla foto iconica del passaggio in autostrada tra la Basilicata e la Calabria. Un po' come la foto a Roncisvalle del cartello Santiago 790 km. In un ti pozza mare, Cece Barretta. Stiamo tornando, ormai l'esodo è il controesodo. Se l'andata è tragica, il ritorno è un film horror. Tra poco ne parliamo.

A me mi piace. La malinconia totale di chi ha la sabbia nelle scarpe, la pelle che si spella come una lucertola, il giorno dopo ti aspetta il capo ufficio. I bambini che viaggiano in silenzio piangendo dietro il guidatore.

È iniziato il controesodo, siete tutti fermi e finisce la benzina o la batteria del vostro SUV. Cosa fate? Semplice, non aprite il cofano guardando il motore con aria intelligente, tanto non siete meccanici e non risolverete nulla. Non camminate nella corsia d'emergenza, è pericoloso. Sdraiatevi sul sedile, accendete le quattro frecce, come dice Pippo, prendete la borsa frigo, iniziate a mangiare la parmigiana di melanzane che vostra madre vi ha fatto la mattina. Almeno morirete con lo stomaco pieno prima dell'arrivo del carro attrezzi. Toda gioia, toda bellezza.

In quest'ora di Viaggiando abbiamo trattato esodo e controesodo. Siamo partiti con Abbronzatissima, in coda con il bollino nero per combattere il caldo, cantando Pedro e Maracaibo. Non c'era stanchezza, avevamo Pippo di Zucchero e Maschio di Annalisa a tenerci svegli. Poi un Pronto come va dei Colors, mentre eravamo sotto il sole di Riccione con dei giornalisti.

Ma ogni viaggio prevede un ritorno. Il controesodo si accende di nostalgia con le tarantelle di Cece Barretta e la poesia del mio paese, della Bracale. Qualcosa per curare la malinconia del rientro, perché dopo tutto il segreto di ogni estate è godersi il viaggio. Quindi allacciate le cinture, godetevi le vacanze e cercate di non scannarvi per un metro quadrato di spiaggia. Il viaggio continua tutta l'estate, vi ricordo, con il meglio di Viaggiando.

Ed eccoci, eccoci qua, ciao, ciao a tutti da Raffaella Storia. Devo dire la verità che questa non è una serata tra le migliori, perché comunque nella vita di ogni giorno succedono sempre tante piccole cose che poi magari ti fanno arrabbiare. Ecco, è successo proprio questo, stasera mi sono davvero arrabbiato, ma succede diciamo un pochino a tutti quanti noi, e quando poi alla fine uno perde le staffe, come si suol dire, si rifugia in quelle che sono le cose che piacciono più di ogni altra cosa, appunto, come ad esempio la musica rock. E quindi benvenuti qui sul solito appuntamento di Area Rock in compagnia di Raffaella Storia per questi 60-58 minuti poi in realtà che passeremo insieme ascoltando tanta buona musica rock. Ma soprattutto tanta di quella buona musica rock che ha a che fare con tantissime novità che abbiamo chiaramente ascoltato durante l'arco della settimana e che poi alla fine ci piace riproporre al nostro pubblico, ai nostri ascoltatori, perché comunque quello che come Area Rock tentiamo di fare è di mantenere sempre alta l'attenzione a quelli che sono poi le cose, appunto, che accadono ogni giorno in questo fantastico mondo che appunto è il rock in tutto i suoi le sue sfaccettature. E partiamo con quello che è il primo brano, un brano che si muove tra lo stoner e il rock psichedelico, perché comunque stiamo parlando degli Slift, che sono usciti con questo Fantasia, tra l'altro loro reduci dal successo di Highland, disco pubblicato nel gennaio del 2024, che ritornano dopo consueti 3 anni con questo Fantasia, capitolo senza dubbio tra i più pesanti della loro discografia. E comunque, come da tradizione, quelle che sono le imponenti sezioni atmosferiche create da questa band, in particolar modo da quelli che sono i sintetizzatori, di cui ne fanno un uso perfetto contrappuntato chiaramente a quelli che sono poi i riff monumentali, aggiungono quello che è un ulteriore spessore a un suono già straordinariamente davvero molto molto carico. Bene, la partenza che è affidata agli Slift, che saranno a Milano il 1° di dicembre di quest'anno per quella che è l'unica data italiana del loro tour europeo. Ci ascoltiamo questo Secret Mirror in apertura di questa nuova puntata di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaele Astore. Slift, Secret Mirror.

Insomma, un'apertura tutto rock, quello con gli Slift, come il nuovo album, questa volta un graditissimo ritorno, nuovo album dal vivo di Neil Young che raccoglie ben 13 brani registrati durante il Love Heart Tour dello scorso anno, la tournée che ha attraversato Europa, Stati Uniti e Canada. L'album ripercorre così la storia musicale del grandissimo artista,

Neil Young, che avrebbe dovuto tra l'altro suonare in Italia, che poi all'improvviso ha dovuto annullare il tour che l'avrebbe portato appunto in giro per l'Europa, ma comunque lui è sempre un grande. Harvest Moon, Neil Young in versione live qui ad Area Rock.

noi continuiamo questo nostro viaggio con un'altra band. Loro vengono da Nashville, che è comunque una band che sembra voler trasformare questa loro natura sfuggente in una sorta di dichiarazione estetica definitiva in quelli che sono i brani tratti dal loro ultimo album House of Mirrors, e stiamo parlando degli Oldham Whips, che escono con questo disco che rappresenta una notturna esplorazione di se stessi e che moltiplica comunque quelli che sono le riflessioni, anziché proporre poi delle riflessioni. Dagli Oldham Whips, The Houses of Mirrors, la casa degli specchi, noi ci ascoltiamo questa Ethernet. Loro sono gli Oldham Whips.

Eh beh, ogni tanto ci vuole anche lo stacco pubblicitario per ricordare che sempre siete qui con Aria Rock in compagnia di Raffaella Sole. Noi continuiamo quello che è il nostro viaggio, che ancora si muove all'interno stranamente questa sera di un po' di country rock, ma soprattutto attraverso quello che poi è una sorta di folk, questa volta però al femminile, perché stiamo parlando di quello che è il quinto capitolo in discografia di Aldous Harding, che poi è un lavoro molto più enigmatico, che con le sue 10 canzoni realizza davvero un album art folk tra i più belli degli ultimi 20 anni. E non stiamo dicendo delle eresie, perché comunque è un album che è fantastico, ne vale assolutamente la pena averlo. E Train on Highland è un'altra opera di ottima fattura di Aldous Harding, che conferma comunque quella che è la sua eccezionalità, cioè essere capace di realizzare dei dischi più intricati, appunto come questo. E noi dal Aldous Harding, da Train on the Highland, ci ascoltiamo l'omonimo pezzo. Fantastico.

non so se avete notato, ma stasera, anzi quest'oggi, abbiamo davvero tante atmosfere un pochino più soft. Ogni tanto capita anche qui da Area Rock.

questo bellissimo folk di Head Was Hurting con Train on the Island, che ci trascina all'interno di quelle che sono poi delle atmosfere davvero molto molto delicate, molto sofisticate potremmo dire, e ci trasporta automaticamente, anche se questa volta ci muoveremo in tutt'altro versante, in quello che poi è l'esordio di uno del quartetto piacentino Living Venice, che è composto da Sara Gruppi, che ha davvero una voce meravigliosa, e infatti le voce chitarra, Nicolo Botti alla chitarra, Tommaso Botti al basso e Dico Cardini alla batteria. La prima cosa che colpisce appena si mette questo CD nel lettore è la magnetica avvolgente appunto voce della cantante Sara Gruppi, davvero perfetta per immergerci in quelle che sono le atmosfere etere e sognanti della band. Living Venice dall'album Price of Caring, un grande esordio davvero anche per questa band italica, anzi italiana, tra quale ci ascoltiamo questo Zebra, un viaggio che vi farà davvero sognare come sempre qui ad Aria Rock in compagnia di Raffaele Astore.

Questo era Zebra dei Living Venus, dal quale ci siamo appunto ascoltanti questo bel pezzo tratto da Price of Caring, con quella che poi è la stupenda voce di Sara Groppi. Insomma, come sempre viaggiamo all'interno di quello che è il nostrano rock italico, che ha davvero tanto, tantissimo da offrire e che chiaramente non può essere assolutamente tralasciato a favore di quelle che sono le cose che a livello internazionale ci circondano. Beh, anche qui in Italia abbiamo davvero tante, tante buone cose da andare ad ascoltare. Mentre adesso continuiamo ancora una volta con un altro trio, questa volta livornese, ma ci spostiamo in tutt'altro ambiente, vale a dire quello del blues, del psychedelic punk. Loro sono i Weekend Mattery. Band composta da Riccardo Prianti alla voce, chitarra, mandolino, banjo, nonché autore dei testi, Elia Lazzarini, anche qui un'altra donna, a percussioni, vibrafono, Matteo Scatini al basso, organo e chitarra. Da Cruel House, album che da un lato guarda all'America, quella dei livelli solitari, delle periferie degradate, potremmo dire delle infinite autostrade, un album che non ha cadute, comunque mantiene quella che poi è una sua importante coerenza stilistica e di fondo. Questa è Moon Ground, loro sono Weekend Mattery dall'album Cruel House. Like in your dreams,

0: Siete all'ascolto di Area Rock,
1: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
2: Continuiamo il nostro viaggio perché, come dire, vent'anni dopo The Pirates Gospel torna con Who's Keeping Time, una certa Alela Diane, un disco che davvero abita il folk americano come, come dire, come una casa vittoriana piena di crepe. Ma tra gli echi di Laurel Canyon, malinconie orchestrali e ballate di un certo livello, di un certo spessore, la songwriter del Nevada trasforma il tempo musicale, esistenziale e cosmico in una materia fragile ed inquieta. E insomma, che dire, California. E così ci manteniamo ancora su quelli che sono i livelli questa sera davvero di, come dire, di rilassamento totale, perché ogni tanto anche nella musica rock ci vuole un pochino di tranquillità. Alela Diane, questo è dall'album Who's Keeping Time, questa è California.

Allora, Diana, con questo California davvero molto, come dire, molto country pop, insomma, che ci proietta poi a quello che è il prolifico genio di Kevin Barnes, che esce di nuovo dalla lampada con quello che è il suo 20° album in studio, vale a dire Hatermead, a 2 anni di distanza da Lady on the Cusp. E si mette comunque a nudo, infatti si tratta di un break-up record scaturito dalla fine di quella che poi la sua ultima lunga relazione sentimentale con la songwriter Christina Schneider e dalla rinascita sancita poi alla fine dal recente trasferimento a New York. Of Montreal, titolo dell'album di Hatermead, dal quale ci stiamo ascoltando questo When.

Questo era il prolifico genio di Kevin Barnes, che è uscito di nuovo, come si suol dire, dalla lampada con questo suo 20° album in studio intitolato Heather Mead, il suo nome d'arte of Montreal. Ci porta poi a quello che è un altro, come dire, genio che arriva questa volta però con un album altrettanto nuovo, il suo 10° album, con quello che è una consapevolezza che consolida e unisce le sue origini. Stiamo parlando di Kurt Vile, che esce con questo Philadelphia's Been Good to Me. Un album che si muove tra alternative indie rock e songwriter. E in questo suo 10° disco in studio si rivela amante di una certa stabilità e davvero sembra essere fiero di aver trovato il suo equilibrio tra famiglia e il ruolo di rockstar in sordina. Kurt Vile, questo è 99 BPM.

12, but it felt like 2014 then. And I know you still

Kurt Vile con questo 99 BPM che ci porta ormai verso quella che ormai manca pochissimo, la chiusura di questa nostra nuova puntata di Area Rock, che questa volta davvero si è mossa attraverso tanti tanti stili, soprattutto che hanno poi a che fare con quello che in un certo modo anche, chiamiamolo pure così, il country. Ma giusto per cambiare, non abbiamo dimenticato assolutamente, perché siamo partiti davvero alla grande con quello che poi è il fantastico mondo degli Slift, che si sono mossi attraverso uno stoner, una psichedelica rock davvero molto molto coinvolgente. Bene, lasciamo allora il mondo di Kurt Vile e continuiamo con quello che è un bellissimo, oltre che come dire, bizzarro anche nome di questi ragazzi, vale a dire Lemoncello, magnifico duo formato da Laura Kirk e Claire Kinsella, che ci fanno muovere attraverso quello che poi alla fine è un magnifico come dire, sostanziale revival folk irlandese. Questo è Perfect Place, da quale ci stiamo ascoltando At the Edge, tra l'altro considerato uno tra i migliori dischi del 2026, almeno tra quelli usciti finora in ambito folk. Lemoncello, At the Edge.

Limoncello, che con questo Hat di Edge ci trasportano da subito, immediatamente, quello che è il prossimo pezzo che ci andiamo ad ascoltare, e subito, perché comunque lui è un grande, lo sarà sempre per la musica tutta, chiaramente anche per noi. Un pezzo tratto da quello che è il suo ultimo lavoro, The Voice of Dungeon Lane, vale a dire un disco ricco, vario, come quasi tutti i long playing, i dischi firmati dalla ditta, dalla premiata ditta McCartney. Ma su certe cose non si può assolutamente dire nulla. E mentre noi ci dirigiamo verso la chiusura anche di quello che è il nostro programma, da Paul McCartney, da questo The Voice of Dungeon Lane, ci andiamo ad ascoltare questa meravigliosa Daisy We Left Behind.

Insomma, quando si parla di Paul McCartney, si parla di quella che è davvero la grande musica. E noi chiudiamo. Chiudiamo uscendo fuori da quello che è stato il seminato della serata, così come abbiamo aperto, chiudiamo con John Spencer. Ha un pochino di qualcosa di più rock. Un po' di garage blues, che questo Songs of Personal Laws and Protests, John Spencer, che arriva qui con questo nuovo disco, riprendendo un pochino da dove aveva interrotto con il mini LP del 2024, Sick of Vegan Sick, John Spencer, che ci porta verso appunto la chiusura di questa nuova puntata di Aria Rock. You comb and let's get down to it, baby.

0: that. Just listen to me.
1: Knock Ham Did, lui è John Spencer per questa chiusura, come dire, di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaele Astore, che vi ha tenuto appunto compagnia per circa giù di lì, ci andiamo più o meno avanti indietro 60 minuti di musica, e quindi facciamo partire subito quella che è la sigla e poi ci sono un pochino di saluti. Vai!
2: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.
1: Ebbene sì, anche questa puntata è andata via, insomma, è andata via attraverso tanti passaggi di, almeno speriamo, buona musica. Abbiamo calcato la mano, a dire la verità, su quelli che sono poi le uscite che riguardano in modo particolare il folk, ed è stato una, come dire, un viaggio che ci ha portato anche attraverso lo shoegaze, il blues, insomma, chi più ne ha più ne metta. E come al solito noi vi invitiamo a seguirci attraverso quelli che sono i nostri social, i nostri appuntamenti vari nel web, e soprattutto vi invitiamo a seguire anche quella che è il nostro sito ariarock.it, nel quale vi parliamo davvero di tante tante cose, tra l'altro l'ultimo nuovo disco dei Cowards, che si confermano davvero una band in crescita. Stiamo parlando dei marchigiani, appunto, Cowards, con questo Can You Hurt Me, giusto per parlare ancora un pochino di nuove cose. Poi vi ricordiamo quello che sempre ne parliamo all'interno del nostro sito, che sono il programma del Locus Festival 2026. Vi invitiamo ad andare a spulciarlo, perché qui in Puglia sta accadendo davvero tanto tanto tanto, compreso quello che sarà il Medimax di quest'anno, al quale sono ben 25 appuntamenti di poco, al quale chiaramente cercheremo di esserci presenti anche noi, e saremo impegnati proprio lì al Medimax questa domenica, perché comunque chi ama il rock, chi vuole poi informare sul rock, certi appuntamenti non può assolutamente perderseli. Ma ci stanno tante tante altre cose da andare a spucciare su quello che è il nostro sito ariarock.it, che non potete assolutamente tralasciare, insieme chiaramente a tutti quanti gli altri siti che vi parlano di musica rock e non solo. Bene, che dire a questo punto? A questo punto Raffaele Astore vi saluta, vi lascia tranquillamente a quelle che sono le ultime svisate di questa bellissima sigla, e niente, che dire altro. Ciao, ciao a tutti, e alla prossima, con sempre, ricordate, Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.

Un saluto a tutti gli amici di Antenna Web. Io sono Alessandro Villa e questa è Sabes, che è la mia nuova canzone. Mi raccomando, ascoltatela con il cuore, buon ascolto e buona musica. Un saluto a tutta la redazione e a tutti gli ascoltatori. Ciao.

0: Ojalá.
1: You're listening to The Patty and Co. Show.
2: Welcome to Patty Radio Show.
0: Buonasera a tutti e ben ritrovati alla Patty and Co. Siamo entrati nell'estate caldissima, arroventata, direi all'inferno proprio, almeno per me che odio le temperature che superano i 20 gradi, diciamo 15. Figuriamoci stare comodi nei 40, un supplizio. Come annunciatovi la scorsa settimana, questa sera vi ho preparato una trasmissione con tutte le canzoni più passate nelle radio e più gettonate nei jukebox durante le estati degli anni 80. 80 Summer Hits è il titolo che ho dato a questa trasmissione. Vado ad incominciare, siorri e siorre, con un pezzo cult di quelle estati. È il 1983 e il duo danese Laidback spopola con Sunshine Reggae.

l'originale è cantata da Frankie Valli nel 1967. Io però vi ho portato la più ascoltata degli anni 80 e quindi ho scelto la versione dei Boys Town Gang, che nel 1980 pubblicano la cover di Can't Take My Eyes Off You.

bellissimo pezzo questo, ma dura 9 minuti e 29 secondi ed è necessario sfumarlo, assolutamente. Lasciamo l'estate del 1980 e tuffiamoci in quella del 1981. Le radio passano allo sfinimento Car Carton con la sua She's a Bad Mama Jama.

il 1980 e la Motown pubblica un best di Diana Ross, contenente la super gettonatissima Upside Down.

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

Don't Look Any Further era il 1980 ed erano Dennis Edwards e Syda Garrett. Estate 1983, fantastica Italo Disco della quale avrete sicuramente una volta almeno cantato il ritornello. Ho tanta voglia di fare l'amore con te, ti voglio. Fake Donna Rouge.

Ma sempre nel 1984 le radio e i jukebox suonavano Kalimba de Luna di Tony Esposito. Oi oi, che ricordi!

nelle discoteche degli anni 80 erano diversi i lenti che mettevano. Nel 1983 un altro lentazzo super ballato era quello di un artista facente parte anche lui della Italo Disco, Gazebo, con I Like Chopin.

non è un modo di dire o da dire da boomer, ma gli anni 80 erano davvero fantastici. E i Ray Parker Jr. in radio escono con un album strepitoso che si intitola Two Plays at the Same Time, dal quale ho estrapolato It's Time to Party Now.

chiude la scaletta di questa sera un altro cult degli anni 80, delle estati degli anni 80. 5 o'clock in the morning, praticamente la mia canzone, dato che mi sto sempre alzando alle 5 del mattino per poter portare fuori la mia Daisy prima dei 30 gradi. Loro sono i favolosi Village People.

Lo so, ce ne sarebbero tantissimi altri di successi dell'estate degli anni Ottanta. Dell'estate, sì, degli anni Ottanta. Peccato io non abbia a disposizione tutta la notte. Ti voglio. Vi aspetto la prossima settimana con i 90 Summer Hits. Buonanotte a tutti e buon weekend di cremazione. Help!

E con i Fra Lippo Lippi siamo arrivati al giro di boa anche per questa puntata di The Night Life. A proposito, se volete comunicare con il sottoscritto, fatelo attraverso una mail dariobiondi@yahoo.it oppure cercate il mio profilo su Facebook. Adesso cominciamo la seconda parte con il mio omonimo Mario Biondi e la canzone

Trovo un confine ogni volta che provo ad alzare la testa. Non posso vivere sempre con la testa sotto all'affannosa ricerca nel vuoto che ho intorno, che ho dentro. Un confine mi preclude il cammino, mi obbliga a presentare un passaporto, che a volte è scaduto. Mi guardo intorno. Solo confini. Non ho più voglia di chiedere permesso. Voglio essere prepotente, voglio entrare con una spallata, senza chiedere scusa. Voglio insultare, offendere, usare, buttare via. Ma non sono così, purtroppo. Rimarrò circondato da quegli assurdi confini, con la voglia di sventrarli. Sì, ma sconfitto, prigioniero, della forza dei miei ideali, di amore, di fede, di rispetto, di amicizia.

Quando si guarda la finestra non si sa mai che cosa potrebbe esserci là fuori nella notte. Forse lo sfolgorio delle stelle, forse un drago, o forse un urlo d'amore, forse la grazia di un angelo, forse un assassino che scappa nel buio. È tutto là fuori per chi vuole guardare. Fabrizio Caramagna.

0: The Night Life.
1: L'orizzonte si incupisce nell'incedere del tempo fino a vestirsi di nero. Un'altra notte è scesa. Il giorno fu pieno di lampi. Ma ora verranno le stelle, le tacite stelle. Di tutto quel brusco tumulto, di tutta quell'aspra bufera, non resta che pace la sera. Sono Giovanni Amara.

Già morta? Già cosa? Quando ancora dobbiamo viverla? La nostra epoca è sola nella storia e questa solitudine influisce sulle nostre percezioni. Ciò che noi vediamo non ci sarà più. Si riderà delle nostre ignoranze, ci si indignerà delle nostre colpe. Siamo già il passato da criticare, gli ignoranti da scusare, gli imputati al giudizio del senno di poi.

C'è sempre la possibilità di vivere in modo diverso. È la paura del giudizio degli altri che ci impedisce di decidere con la nostra testa. È triste come certe intuizioni meravigliose possono smarrirsi nella vita di ogni giorno e non si riesce più a ritrovarle. E poi, col tempo, si finisce per dimenticarsene.

Ma dove ve ne andate? Povere foglie gialle. Sembrate tante farfalle spensierate. Venite da lontano o da vicino? Da un bosco o da un giardino? E non sentite la malinconia del vento che vi porta via?

camminava a mani vuote per strada, dove tutti vendevano i loro sogni, ignorando gli sguardi freddi del demone che lo proteggeva e desiderava sempre il gusto delle cose che ogni anima nasconde. In un vicolo cieco gli è saltato addosso, scavando con le unghie in profondità nel suo petto, alla ricerca dei suoi sogni. E lì si nascose, ma fu distrutto dalla luce sparata dal suo cuore. La luce che ha accecato il mondo intero, liberando i sogni degli altri.

Ognuno è un genio, ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi, lui passerà tutta la vita a credersi stupido. Abbiate pure 100 belle qualità. La gente vi guarderà sempre dal lato

Devi tornare ad apprezzare la semplicità, amico mio. Non si può dare valore e importanza solo ai grandi eventi della vita. Bisogna saper vedere la bellezza anche nelle piccole cose. Per esempio, ogni volta che fai qualcosa per gli altri, ti senti meglio. È un'esperienza che ti può cambiare la vita, per sempre.

Gli alberi sono stati da tempo immemorabile strettamente associati alla magia. Alcuni di essi possono resistere per 1000 anni e torreggiare bene al di sopra delle nostre teste mortali. In quanto tali, sono simboli e custodi di un potere illimitato, longevo e senza tempo. Una foresta incontaminata, costellata di alberi di tutte le età, è più di un luogo misterioso e magico. È una delle riserve di energia della natura. Entro i suoi confini si ergono antiche e nuove sentinelle, guardiani della forza universale che si è manifestata sulla Terra.

La maggior parte degli eventi, che definiamo avversità, si sono verificati all'improvviso e in modo spettacolare. Terremoti che hanno scosso intere città, le hanno rase al suolo, veicoli spaziali che si sono rotti nel calore del rientro, reattori nucleari che si sono sciolti durante i test di routine. Queste sono le cose di cui noi ci preoccupiamo, da cui ci guardiamo, per cui abbiamo trascorso innumerevoli ore ad allenarci. Ma ora il disastro è stato dissimulato in piccoli componenti non identificabili e fatto passare di nascosto proprio di fronte a noi, senza fare scattare un allarme o registrarsi su un sensore. La sfortuna ha saputo usare il nostro orgoglio contro di noi per attirarci in una posizione vulnerabile e indifesa. Abbiamo posto ostacoli sul cammino delle avversità, ma loro sono scivolate attraverso le fessure.

preoccupati più della tua coscienza che della tua reputazione. Perché la coscienza è ciò che sei, la tua reputazione è ciò che gli altri pensano di te. E quello che gli altri pensano di te è un problema loro.

0: Alcuni rivendicano la regolamentazione, altri immaginano la deregolamentazione e preferiscono le volpi a guardia del pollaio. Anzi, vorrebbero pollai con galline libere e volpi libere. Nessuna differenza fra amico o nemico, gallina o volpe, spostandosi agilmente fra i due, perché dicono di saper gestire la tensione fra comportamenti apparentemente opposti. Viviamo in un mondo instabile, chiunque può provare, ma nel giro di pochi istanti certe fiducie cieche possono svanire, certe relazioni possono crollare.
1: Maybe I'm bound to wonder.

accampamento all'altro. Attraverso il fetido grembo della notte, il ronzio di entrambi gli eserciti risuonava quieto e le sentinelle quasi ricevevano i sussurri segreti della loro guardia. Il fuoco rispondeva al fuoco e attraverso le loro fiamme giocose ogni battaglia vedeva il volto annerito del nemico. Un destriero minacciava un destriero con alti e vanagloriosi nitriti che perforavano l'orecchio sordo della notte. E dalle tende gli armaiuoli completavano i cavalieri con martelli affaccendati che chiudevano i rivetti e davano una terribile nota di preparazione.

La notte è quieta, senza rumore. C'è solo un suono che fa il silenzio. E l'aria calda porta il sapore di stelle e assenzio. Le dita sfiorano le pietre calme, calde d'un sole, memoria o mito. Il buio ha preso con sé le palme. Sembra che il giorno non sia esistito. C'è sempre un domani che sorge dall'anima, prima che dal sole. Una nuova partenza ci aspetta. Un porto ogni giorno si lascia.

Ricordo le strade che corsi e le buche in cui inciampai, il dolore della caduta, ruzzolare e rialzarsi e vivere. Buonanotte da Giovanni Amara.

Bentornati amici frequentatori e frequentatrici di Suoni Senza Età, il viaggio che unisce le generazioni musicali condotte da Dedo. La canzone Xanadu è legata soprattutto ad Olivia Newton-John ed Electric Light Orchestra, uscita nel 1980 come title track di Xanadu, che era un film musicale. Un mix tra disco, pop e rock orchestrale, con un'atmosfera da paradiso da cartolina, che richiama proprio il mito del paradiso terrestre divenuto in seguito appunto di Xanadu. La canzone è stata scritta e prodotta da Jeff Lane, il leader di Electric Light Orchestra, ed è rimasta uno degli incontri più iconici tra pop, disco e rock sinfonico degli anni 80. E nonostante il film fosse un flop, la colonna sonora ha avuto un successo enorme. Magic è stato il numero uno tra gli USA, mentre Xanadu ha raggiunto il primo posto in vari paesi europei, incluso il Regno Unito ed Italia.

Gli possiamo imputare qualsiasi cosa a questa artista. Sicuramente non possiamo dire che non è brava, anzi è bravissima. Un'altra poliedrica interpretazione della nostra eroina italiana, Elisa. Fra parentesi, Life Goes On, una poesia anche per te. Diametralmente diversi nel genere, nell'epoca, è il brano che ci accompagna nel prosieguo di Suoni Senza Età ed è interpretata da quel che è il filone musicale che ha pervaso gli anni Ottanta, denominato Italo Disco, ed è interpretato dagli Scotch, in particolar modo la canzone Disco Band, il secondo singolo dall'album Evolution del 1985. Questa canzone è riconoscibilissima e apprezzata perché è il singolo del disco della tosse, il colpo di tosse che si sente nel pezzo nacque da uno scherzo mentre stavano provando un nuovo campionatore, ma piacque così.

Maria, la formazione classica del periodo di questa disco band, vede anche Vince Lancini alla voce, Fabio Margutti alle tastiere e composizione.

parentesi, Remese ci ha presentato una Arisa molto più matura dal punto di vista compositivo e di componimento, e noi abbiamo inserito piacevolmente all'interno del contenitore di Suoni Senza Età la nuova fatica denominata Magica Favola. Adesso è il momento di ritornare negli anni '80 con Carrie Young, una signora che nel 1978 legò il classico Hot Shot con un altro prodotto denominato Dieter. Sul lato B, quindi, c'era anche Don't Say Goodbye. Il pezzo è accreditato e scritto da Alice Cohen, cantautrice molto attiva nella scena alternativa disco New Wave.

Secondo momento di Suoni Senza Età, come ben ricordate, questo è il viaggio che unisce le generazioni ed il primo brano che inaugura il nostro appuntamento è un prodotto del 1980, anzi a dire vero 1979 il componimento, poi uscì naturalmente nel 1980. Stiamo parlando di Ray Parker Jr. insieme a iRadio ed un estratto dal l'album Rock On, che porta il titolo di More Than One Way to Love a Woman, scritto e prodotto da Ray Parker, chitarrista, cantante e producer, che diventerà poi famosissimo per la colonna sonora del film Ghostbusters. Il pezzo uscì su Arista Records e entrò in classifica in Billboard. Nel singolo il lato B fu la canzone Hot Stuff, e i brani entrambi naturalmente facevano parte nel già menzionato album Rock On. Questo stile è funk R&B degli anni 70, il testo è una sorta di consiglio sentimentale. Il narratore dice che non c'è solo un modo per amare una donna, invita a non amare la propria partner sempre allo stesso modo, variare, sorprendere, tenere viva le relazioni con attenzioni nuove e fantasia.

il grande musicista Gianluca Grignani, possiamo definirlo come un componente di quella che è l'Hall of Fame personale italiana, dei capisaldo e di quelle persone che hanno creato veramente dei capolavori e delle pagine importanti che resteranno impresse nel tempo. Vi sono delle cose di Gianluca Grignani che vanno veramente ascoltate bene, perché sprigionano molto di più che sentimento, emozioni. Bravo anche in questa versione di Falco a metà, Gianluca Grignani, all'interno di Suoni senza età. Adesso Sweet 16 di Billy Idol, una ballad folk del 1986. L'album è Whiplash Smile. Il brano è ispirato alla storia reale di Edward Leeds Skelkin, un uomo che costruì da solo il famoso Coral Castle in Florida dopo essere stato lasciato dalla fidanzata sedicenne, da lui chiamata appunto Sweet 16. Nella canzone Idol diciamo che interpreta l'idea e riprende l'idea dell'uomo che farebbe qualsiasi cosa per l'amore per tutto, collegandosi simbolicamente anche a quel gesto folle e romantico di costruire un castello appunto per lei.

Se io vi dicessi Evan Roger di Minneapolis, molto probabilmente qualcuno storcerebbe la bocca o andrebbe subito a fare una carrellata nei motori di ricerca o nelle pagine di AI per vedere a cosa mi sto riferendo. In realtà ho detto semplicemente Prince, a Revolution di Minneapolis, ma in realtà si chiamava Evan Roger, in una performance direi molto R&B denominata Diamonds and Pearls. Adesso Private Eyes gioca con l'idea del detective privato, ma in realtà parla di una relazione in cui ti legge dentro e vede quando lei mente o gioca con i sentimenti. Il ritornello di Private Eyes con Daryl Hall e John Oates rende l'idea di uno che conosce così bene la partner da accorgersi di ogni sfumatura anche quando prova a mettere una facciata. La canzone è accreditata a Daryl Hall e Warren Pesh e alle sorelle Sarah e Jana Helen, e quindi, come spesso accadeva per Hall, un affare di famiglia con le Helen. L'idea musicale di base, in particolar modo la melodia e la struttura, deriva da una mano che Warren Pesh aveva dato all'inizio, poi fu rielaborato da Jana Helen ed infine sistemato da Dan Hall con nuovi accordi e testi scritti da Hall e Sarah Allen. Purtroppo in questa accezione vi è anche John Oates, che sembra non essere citato nel componimento di questo brano, però questo non toglie la bellezza di riascoltarlo.

me la voglio ascoltare dalla prima all'ultima nota, per meglio dire dal primo all'ultimo solco, perché effettivamente è stata una bella icona degli anni Ottanta, questa di Daryl Hall e Joan Oates, denominata Private Eyes. Siamo arrivati al termine del nostro contenitore musicale e, come ben sapete, vi lascio con il disco dimenticato, quel disco che scuote la coscienza e va a rimuovere in profondità i ricordi non ricordati. Oggi è Too Much Heaven, una ballata pop del 1979 scritta da fratelli Gibb come contributo al fondo UNICEF di Music for UNICEF Concert. Fu il primo singolo di Spirit Having Flown, un album che raggiunse i vertici in tutto il mondo, spiazzando anche la famosa Le Freak degli Chic. Barry Gibb compose questo brano, il tema dell'amore raro e prezioso, in modo cinico lamenta la scarsità di felicità e amore autentico. Grazie per essere stati con noi. Questo era Suoni Senza Età.